0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: oggi è Melania.
1: Melania.
0: Da 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
1: Prego.
0: Melania, come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. I can't get no sleep.

città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social. Commenta,

0: Qualcuno ha detto dance anni 90? No, nel dubbio l'ho detto io, sono Alessia Roisi e sono pronto anche quest'oggi ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti nei quali ascolteremo non solo la migliore dance anni 90 ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Dance storica, dicevamo, all'interno del Rhythmic History Extended Version, tra un attimo Mr. Gorgeous degli Smoke City, Bliss Team con People Have the Power, ma partiamo subito da The Summer is Magic.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: voce era quella di Jeffrey Jay, sì, proprio lui, quello degli Eiffel 65, che insieme a Roberto Molinaro nel 1993 col nome di Bliss Team pubblicarono questa cover di People Have the Power, grande successo di Patti Smith. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Roisi, questo è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo ci spostiamo nel 97 per riascoltare la voce di Gala.
1: Rhythmic History.
0: Vi devo ricordare che questo weekend vi aspetta un grande disco radio party, amici dell'Oltrepop Avese, siete pronti a far festa con noi? Allora, sabato 4 luglio il party vi aspetta a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edu Munari, Matteo Ibis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le più ritmate da 90 ad oggi. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, segnatelo in agenda, ditelo ai vostri amici, perché torniamo nell'Oltrepop Avese a Casatisma con il disco radio party. Intanto c'è Led a Boy Cry.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: È stato uno dei ritornelli più canticchiati agli inizi degli anni 2000. Era il 2001, l'anno di Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head. Tra un attimo su Disco Radio, Technotronic.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Ogni sera mi trovate qui, già a partire dalle 19 su Disco Radio, ma è alle 21 che scatta la festa. Il Disco Radio Party, la prima ora, quella tra le 21 e le 22, è dedicata a tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90. Appuntamento che potete anche riascoltare in replica al mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli, tra le 5 e le 6, così per dare la carica giusta all'inizio di una nuova giornata lavorativa. Beh, tra un attimo, It House, con Jack to the Sound of the Underground, ritroveremo anche Billy Moore con Up and Down. Prima c'è Get Up dei Technotronic.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: cocktail fresco, gustoso, poi servito da lui, Gigi D'Agostino. Era la sua Gin Lemon. Anno 1997, riascoltata all'interno del Rhythmic History Extended Version. State qui, stanno per tornare i Sound Lovers. Rhythmic History. È vero, la storia del ritmo vi aspetta anche in podcast sul sito discoradio.it, o meglio ancora, scaricate la nostra app così ci potete anche portare in vacanza con voi. Subito dal 98 torna Surrender dei Sound Lovers.
1: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: erano i Clutch. L'anno era il 1999. Con questa chicca si chiude l'appuntamento di oggi con l'extended version da Rhythmic History, I Love My Dream. E per voi, chiamate la Dance Storica, l'appuntamento è per domani, puntuale alle 21. E come sempre in replica al mattino, prima dei belli svegli, dalle 5.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat. Disco Radio movie
3: theme. Got to keep on moving. E allora che si fa? Si comincia anche questo martedì, secondo giorno della settimana, 30 di giugno, le 6, praticamente passate da pochi secondi, quasi un minuto, nell'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli, che sta iniziando ufficialmente, tutto tranquillo, tutto regolare stamattina, ma non vorrei dirlo troppo forte. E allora iniziamo immediatamente con una delle nostre novità che abbiamo già scelto, quella delle 6 e un minuto.
2: Disco.
3: Non prima di avervi ricordato il nostro numero, però, il 393-800-3000, a cui inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. E soprattutto oggi è martedì e quindi canzone che vi dà la giusta carica e la giusta energia. Sceglietene una. Poi, tra tutte quelle che ci arriveranno via messaggio in questa prima mezz'ora, ne sceglieremo una da sentire fino in fondo. Per tutte le altre, magari un pezzettino sarà sufficiente. Intanto, però, abbiamo scelto il disco nuovo di Bocelli e Getta. Si chiama DNA More Than a Game.
1: Novità, novità, novità.
4: Disco Radio.
5: Forza, ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Belli David Guetta che abbiamo riascoltato per iniziare ufficialmente il nostro martedì.
1: Buon martedì!
0: E beh, questo non poteva mancare, dovevamo metterlo per forza. Mentre leggiamo o sentiamo i vostri messaggi, per esempio lavoratore QBS, buon martedì, notte tempestosa, giornata calorosa ma pur gloriosa, visto il dì che a battagliarsi parte all'invito di condottiere di nome Marte, Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas. Poi saluti a tutti gli autotrasportatori da parte di Jimmy. Jimmy il tulipano, pronto?
2: Buonissimo, bella gente, tutti di QBS e colonnello Sironi, buongiorno.
0: Addirittura colonnello.
2: Da Torino in direzione Solbiatolona.
0: Sì.
2: Un buongiorno sempre speciale alla mia brioscina che sì, stamattina avrà un esame importante per passare di ruolo come maestra, quindi
0: vero,
2: auguri e chiedo anche l'ausilio della community di QBS, del colonnello Sironi. Un abbraccio a tutti e lavoratori!
0: Ma ci sta, un grande, enorme in bocca al lupo. Allora, per questo esame è assolutamente da passare, ma andrà tutto bene, vedrai, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno, ciao capitano, buongiorno QBS. Matteo da Valbrona, direzione Monza, stamattina capitano, dopo un bel acquazzone in valle, è ancora più fresco, ah, finalmente. Detto questo, un saluto a Italo stamattina, capitano, Maurizio, Muzio e Paolino Soma. E buttiamo dentro anche il mitico re degli scavatori, se ci sente stamattina, capitano Francesco. Saluto a tutti e la diciamo insieme, capitano? Però è vero, capitano, martedì.
0: Cosa?
3: Disco che pompa, cosa mettiamo stamattina? Musica gagliarda di Gabri Ponte, la buttiamo dentro così? Vai capitano, lavoratori!
0: Ciao a lei! Allora, vediamo se riusciamo a recuperare musica gagliarda al volo, proprio il pezzo di Gabri Ponte che ci segnala il nostro Matteo, ma non lo so, non parte. Eccola. Questa dura 8 minuti e 25, dobbiamo suonare.
4: Il ritmo

0: quasi ce la sentiamo tutta.
1: Così, musica gagliarda, gagliarda, gagliarda. Ascoltate un tamburello che segna l'accento ogni due movimenti.

0: oggi, arrivati al 393-800-3000. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Sidoni. Oggi è martedì, sì. E le riserve sono quasi piene. Dalla provincia di Pavia vi saluta Leo.
0: Ciao Leo!
1: A tutti una buonissima giornata.
0: Aggiungiamo un lavoratore nel finale, grazie, grazie mille Leo, pronto?
2: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te grandissimo Fabrizio Sironi. Oggi
0: cosa c'è?
2: L'ultimo giorno di giugno . E sono tristissimo, ma come ha detto e ribadito più volte qualcuno, da domani si rinfrescheranno le giornate, quindi un po' di gioia c'è. Comunque però resta sempre il fatto che oggi è l'ultimo giorno di giugno.
0: Sì, vabbè, dai.
2: Sabrina da Salerno.
0: Non la vedrei così tragica, Sabrina, dai, dai, dai. Chiara da Santiago, buongiorno capitano, buongiorno QBS. Dopo la giornata di stanotte e stamattina si sta benissimo. La pioggia di stanotte e stamattina si sta benissimo. Il nostro amico con la moca è pronto. Ah, lui arriva intorno alle 7:10 di solito con la moca per tutti. E poi buongiorno QBS, sempre con voi Daniela da Montebello Vicentino, pronto?
3: Buongiorno. Buongiorno ragazzi, belli svegli, dai. Io sono già bello sveglio, voi non lo so.
0: Sì.
3: Io sono già dalle 5:30 in giro col camion.
0: C'è
3: un bel sole, ma ha piovuto tutto ieri, ma proprio acquazzone. E ci abbiamo 20 gradi, 21 gradi, perfetto. Oggi è perfetto oggi. Ma ragazzi, c'ho i miei colleghi tedeschi che non parlano stamattina.
0: Chissà
3: gruppo
0: come
3: di
0: mai.
3: Lavoro dei
0: chissà
3: colleghi di lavoro
0: mai,
3: oggi
0: chissà
3: non
0: come
3: parla
0: mai.
3: Nessuno. Qualcuno sa dirmi come mai i tedeschi sono
0: in effetti
3: in silenzio stampa.
0: non lo so. Ho qualche sospetto, ma non lo so. Allora, c'è qualcuno, Beppe da Milano, che ci chiede una canzone pazzesca di Narada Michael Walden. Si chiamava The Real Thing.

0: qualche pezzone. I can only show you faceva proprio così, The Real Thing, che abbiamo riascoltato solamente un pezzettino di Narada Michael Walden, ma ragazzi un pezzo veramente pazzesco. Poi chi c'è? Pronto? Pronto? C'è nessuno?
1: Eccoci ritrovati lavoratori, abbiamo scelto la canzone che fa per noi stamattina, è quella di Comodo.
0: Ah, Comodo, Comodo.
1: Balix.
0: No, in realtà era Mauro Picotto.

0: Ready for this?
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Garage Flex, buongiorno.
11: Buongiorno. Vorrei affittare un posto auto.
10: Che veicolo?
11: Un due posti.
10: Ok.
11: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
10: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
11: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
10: Mi sta un po' confondendo.
11: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
12: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
13: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
14: Buongiorno capitano, buongiorno Disco Radio, oh, Giovanni dalla città Giovanni. Di Napoli. Adesso mi trovo qua a Novara per una consegna.
15: Sì?
14: Buona giornata a tutti i lavoratori e a tutti i camionari.
15: Ah, basta.
14: E tante belle cosce a tutti quanti.
15: Allora,
14: forza Napoli!
15: Aggiungiamo lavoratori e sentiamoci la prossima. In arrivo dall'81 ci sono i Depeche Mode.

You Know, il disco di Kygo e Carter Fate su Disco Radio nell'appuntamento di questa mattina con i QBS quasi belli svegli. Ma buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati. Siete su Disco Radio, c'è l'appuntamento che anticipa l'arrivo della squadra al completo dei belli svegli, il morning show di Disco Radio, mentre ci siete voi che chiedete un sacco di musica stamattina da sentire. Per esempio, c'è qualcuno che ci dice: capitano, una richiesta, la nuova canzone di Madonna e Sabrina Carpenter che si chiama Bring Your Love. Ma ragazzi, ma quella la suoniamo un sacco di volte, ma è questa, ma è questa.

Mamma ragazzi, ma ci stava. Il disco era quello di Madonna e Sabrina Carpenter, ovviamente si chiamava Bring Your Love. L'abbiamo suonato un sacco di volte in programmazione nella nostra playlist, per cui capita spesso di risentire questo singolo. Tra gli altri che ci chiedete invece ci sono anche cose, come dire, un po' datate. Per esempio Noccio da Torino ci chiede questa, la vogliamo sentire? Che non ha bisogno

Beh, solo un pezzettino della mitica canzone dei Blues Brothers, Everybody Needs Somebody, anche se non è il mio genere, scrive il mio genere primario, oggi la vorrei proprio sentire, noi in parte ti abbiamo accontentato. E poi, buongiorno Fabri, Marco da Gerenzano, buon martedì a tutti, un saluto generale a tutti quelli che vengono citati in questo messaggio, l'avvocato, Chiara, Ginevra, Federico da San Marino, buona continuazione a tutti sulla moca perché arriva anche la prossima canzone, abbiamo scelto Felicia. I don't even-

0: Sì, belli svegli, pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno QPS. Marco D'Alanzo.
0: Sì?
1: Buon martedì.
0: Ma grazie.
1: E buon caffè. Mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Mash Max, se possibile.
2: Ma a
1: visto
2: cavolo.
1: Visto che dovrebbe essere oggi la giornata, no?
0: Sì, sì, oggi è la giornata. Ciao. Nella quale ci chiedete la canzone che vi sveglia di più, che vi dà la giusta carica. Ma io avevo capito Mash, che era questa, quella di Mash. Invece no, è un altro, che ci, un altro pezzo che ci chiede il nostro Marco D'Alanzo. Vabbè, niente. Ci sentiamo un pezzettino di questa. Va bene lo stesso.

0: Lavoratori.
1: Rock the disco. Vabbè, ci piaceva un sacco, tra l'altro. Allora, a proposito invece delle canzoni che ci state chiedendo, ne vorremmo sentire qualcun'altra. Pronto? Chi c'è?
2: Ciao, amici di QBS.
1: Ma ciao.
2: Sono Andrea da Lodi.
1: Ciao Andrea.
2: Direzione Reggio Emilia.
1: Sì?
2: La canzone giusta per la carica oggi, sì, è Infinity. Ciao lavoratori.
1: Ma mettiamolo allora un lavoratore.
2: Lavoratori.
1: E la canzone era questa, ragazzi. Stava sentita fino in fondo. 1990, Infinity.

l'abbiamo risentita un po' in tutte le salse. Guru Josh Project, Infinity, questa era quella originale sostanzialmente del 1990, poi credo ce ne sia stata una anche nel 2012.

0: e in tanti comunque hanno ripreso questo giro alla Guru Josh. Buongiorno anche al dottor Di Bruno.
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti.
0: 13 gradi ad Aosta ci segnalano dopo gli acquazzoni di ieri, con tanto di foto da display dell'auto che segna più 13 e mezzo per essere precisi. Saluti che vanno a Dario che ci ascolta proprio da lì. Poi c'è qualcuno che ci dice
2: buongiorno capitano, buongiorno QBS, Francesco da Rescaldina.
0: Ciao Francesco.
2: Spero non sia troppo tardi, ma la canzone giusta per oggi è Mimmo Marelli
0: alla console.
2: Ciao ragazzi,
0: alla console.
3: Alla console, alla console, alla console, alla console.
0: Oddio, tardi e tardi,
3: Alla console,
4: Mimmo Marelli.
3: Alla console,
4: Mimmo Marelli.
3: Alla console,
4: Mimmo Marelli.
3: Alla console,
4: Mimmo Marelli.
0: Vabbè, un bel esperimento anche questo è stato, e qualche volta capita anche di risentirla per intero qui su Disco Radio. Allora, abbiamo già preparato le ultime notizie, veramente l'ha fatto per noi il dottor Di Bruno, che è pronto a raccontarvi tutto quanto.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
6: Disco Radio.
0: Le ultime novità dall'Italia e dal mondo, in redazione Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Rovescio, ondata di maltempo ieri pomeriggio a Milano e nell'Interland, una trentina gli interventi dei pompieri per rami caduti e tegole pericolanti. Tesera, la polizia locale di Milano, c'è il via libera ma scatta il divieto nelle zone della Movida, aumentano anche le pattuglie notturne. Capotreno aggredita e picchiata su un frecciarossa fermo alla stazione di Milano Lambrate, a denunciare l'ennesimo episodio di violenza è stata la UIL Trasporti. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo, lo stop imposto dalla prefettura di Biella per i risultati dell'alcol test dopo un incidente a inizio giugno. Tennis, Sinner soffre ma supera 3-2 Kecmanovic e avanza così al secondo turno di Wimbledon. I mondiali di calcio, agli ottavi il Brasile che batte 2-1 il Giappone e poi Marocco e Paraguay che eliminano rispettivamente ai rigori Olanda e Germania. Attentato a Monte Carlo, il bilancio è di 3 feriti di cui 2 gravi, nel mirino la famiglia di un oligarca ucraino, l'ordigno esplosivo era nascosto in una borsa nell'atrio di un palazzo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
7: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Allora, a proposito di Aosta, dove siamo stati poco fa per salutare Dario che ci segnalava 13 gradi e mezzo da quelle parti lì, un po' di saluti che vanno anche a Valentina che appunto ci scrive dallo stesso posto, per cui la fresca Val d'Aosta evidentemente. Mentre stiamo per iniziare ad ascoltare il nostro prossimo From Disco to Disco, in questo caso ce ne sono 4 da sentire senza interruzioni, cominciamo con una canzone che arriva dal 2000, abbiamo scelto I Magic, il disco in questione era Go!

si chiama Better Times, il disco di Robin Schulz su Disco Radio. In fondo al nostro From Disco to Disco ne abbiamo sentite 4 senza interruzioni. Ciao, sono Stella da Cuneo. Secondo me la canzone giusta per svegliarmi stamattina è Disco Land.

0: Vabbè ragazzi, un pezzettino anche per accontentare Stella da Cuneo, poi sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno, sono Giovanna, sono in viaggio, sono partita da San Fermo in provincia di Bergamo con 18 gradi, direzione Agnadello, provincia di Cremona, piena pianura padana. Chissà quanti gradi mi aspettano. Si ricomincia a lavorare. Breve vacanza finita. Buona giornata a tutti.
0: Lavoratori. E poi caffè, lo mettiamo su? Ah, ecco, vedi, qualcuno ci ha pensato come sempre.
2: Buongiorno, belli svegli.
0: Ma buongiorno.
2: Avete chiesto la mocca? Certo. Ed eccola qui. Tengo il vostro mocchiere. Da Monza, oggi il caffè ve lo serve in giardino, visto che ha rinfrescato, e ci mettiamo anche qualche biscotto, visto che è martedì. Forza!
3: Lavoratori!
0: Mi sembra un'ottima idea il caffè in giardino a quest'ora della mattina. Allora, un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata. Invece siamo arrivati al 181esimo giorno dell'anno, la 27esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.40, tramonterà alle 20.48, luna piena illuminata al 99,9%. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, c'è il nostro almanacchiere...
4: Buongiorno! Martedì 30 giugno 2026 e oggi si celebrano i santissimi primi martiri.
0: Sì.
4: E ricordate, come diceva il mio amico il Buddha, la vostra mente è un potente strumento. Quando la riempite di pensieri positivi, la vita comincia a cambiare. Ciao!
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Allora, c'è ancora un 80 history da ascoltare prima di iniziare ufficialmente l'appuntamento con i QBS. Sì, con i QBS, con i belli svegli. QBS sta per finire, ma ci sono ancora un paio di cartucce da sparare. Per esempio, il nostro prossimo 80 history, come stavamo per dire, 1984 per la canzone che abbiamo scelto. Arrivano i Top Talk da suonare subito con It's My Life.

ragazzi, ma che pezzoni stamattina che stiamo suonando, eh? Tra quelle che vi svegliano di più e vi danno la giusta carica e i nostri ottantistori, non c'è modo migliore per iniziare l'appuntamento di oggi con i belli svegli.

0: signori, in diretta dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda belli svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
2: Molto bene.
1: Oggi
2: molto
1: sì,
2: bene.
1: Oggi ci sono, oggi è giusto.
2: Funziona
1: oggi
2: tutto?
1: Oggi sono sicuro, si replica. Falsi
2: cosa?
1: Miti che non rispettate più.
2: Ah, pensavo si replica la situazione di ieri.
3: No.
2: Detto.
3: Non vi posso lasciare
1: guarda,
3: soli una mattina.
2: Bello, stai molto attento a come ti comporti perché...
1: Secondo me è stato lui che ha tagliato i cavi della cabina.
2: Sì. Lui è venuto qui sabato.
1: Per far credere che c'è bisogno di lui, capito?
2: Esatto.
3: Che sono indispensabile.
1: Indispensabile.
2: È un falso mito questa cosa qui.
1: Esatto, noi di fatti siamo riusciti ad andare in onda lo stesso, anche senza Marco. Vi ha letto i messaggi, abbiamo fatto i giochi, ci siamo divertiti con i nostri ascoltatori.
2: Quasi
1: lui
2: tutti.
1: Aveva fatto 22... Quasi tutti gli ascoltatori?
2: No, dico quasi tutti i giochi, quasi tutti gli appuntamenti.
1: giochi tutti.
2: È vero, perché abbiamo iniziato un po' tardi alla fine, ma ce l'abbiamo
1: fatta. Solo i baby svegli sono stati trascurati, ma tanto non ci sono. Anche loro.
2: Però vanno ai centri ricreativi estivi, qualcuno abbiamo sentito. Non ieri, ma in questi giorni sì. Chissà se oggi ci saranno, con ogni probabilità, per cui li ritroveremo intorno alle
1: 8. Potrebbe essere un falso mito? Una volta tutti andavano al centro estivo, adesso alcuni invece basta, non lo mando più perché costa 800 euro al mese.
2: Ecco, per esempio.
1: Preferisco mandarlo al ristorante a lavorare.
2: Altro che falso mito. Oppure il gel fa cadere i capelli, lo sapevi?
1: Adesso me lo dici, inizio a crederci.
2: Potrebbe essere. Allora, falsi miti, 393 800 3000 alle 7:03.
1: Che non rispettate più però, eh?
2: Ah sì, certo.
1: A cui non credete più, tipo le 3 ore dopo il bagno al mare, dopo che hai mangiato.
2: Ma quanto ce l'hanno, eh?
1: Mamma mia.
2: Tutti in acqua e tu lì.
1: L'ansia delle mamme che ha condizionato delle generazioni.
2: A guardare l'orologio, quanti secondi mancano.
1: Tra l'altro a me fregavano perché mangiavamo a mezzogiorno.
2: Sì?
1: Quando si avvicinavano le 3, mia mamma fa, vuoi un gelatino per merenda? Sì! Fregato, certo. Altre 3 ore. Eravamo alle 6.
2: E quindi niente bagno.
1: Alle 6 aperitivo, c'è la merendina.
2: E certo.
1: E alle, niente, mai visto
2: allora,
1: il mare.
2: C'è una bella novità da sentire, abbiamo scelto il nuovo di Alan Walker e Ava Max.

0: ma non sarà un po' troppo questa roba per cominciare? No, perché uno...
1: Ansia, ragazzi!
0: Questo è l'umore di oggi.
1: Era più quello di ieri, tra l'altro.
0: Sì, infatti. Potevamo metterla ieri, no?
1: Non c'era ieri?
0: Non mi sa di no, sì.
1: Cos'è, la novità del martedì? Beh, dai,
0: Questo è un pezzettino. Scusate, mi immagino i demoni io su questa cosa.
2: No, sta arrivando i frati cappuccini. Salve! Allora, per me è il macchiatone. Sì. Becca nell'altro studio, grazie. Sì. Tazza calda? Grazie. No, Starbucks è in fondo, grazie.
1: Cappuccini sono arrivati.
0: Giusto un pezzettino per farvi sentire anche come suonava l'originale, che tra l'altro c'è proprio all'inizio della canzone, per cui in realtà l'avevamo già sentito. Alan Walker, Ava Max, Faith, su Disco Radio. Mentre tra i falsi miti da sfatare, o che avete già nel corso della vostra vita in qualche modo sfatato, c'è chi ci dice: mio nonno mi diceva che se volevo prendere le lepri dovevo mettergli il sale sulla coda. Loris, vale la stessa cosa per i passeri.
1: Sì?
0: Sì.
1: Beh, ma è, nel senso, il concetto è metaforico, no?
0: Sì.
1: Perché se riesci a mettergli...
0: Certo. Oppure, pronto.
3: Ciao Gio Omar, ciao Gio Fabri, Amos da Rovello.
0: Ciao Amos.
3: Allora, a parte le 3 ore dopo mangiato per fare il bagno al mare, se bevi l'acqua frizzante troppo velocemente ti viene il singhiozzo. Adesso mi scolo una bottiglia da 1,5 litri in 2 minuti.
1: Niente singhiozzo.
3: Ciao.
1: A me quella roba gli succede.
3: Lavoratori.
0: Con la birra. Ci siamo. Con la birra?
1: Con la birra. Se bevo la birra, tipo, soprattutto i primi sorsi, un paio di sorsi troppo decisi, mi viene singhiozzo. Non so, credo sia una questione legata al gas che risale.
0: O comunque alla respirazione.
1: C'ho il diaframma.
0: Magari interrompi la respirazione.
1: Anche con l'acqua, quello.
0: E togli sincronizzazione al diaframma. È quello che ti fa venire il singhiozzo.
1: Cioè, se lo faccio con l'acqua non mi succede mai.
0: Allora
1: l'acqua
0: bevo
1: un litro, capito? Credo sia il gas che forse dà proprio quel sussulto che dici tu al diaframma, no? Tanto io sono di quelli a cui quando viene mi dura 3 giorni. È un indesso.
0: No.
1: Sì, è una tortura.
0: Mamma mia, che fastidio!
1: Io preferisco 10.000 volte il mal di testa al singhiozzo, per dirti.
0: Sì, perché
1: mal di testa, prendo un occhio mi passa. Singhiozzo 3 giorni senza vivere, perché poi qualsiasi cosa mangi, fai quel routino lì. No! Di nuovo!
0: Oddio, che incubo!
1: Sì, no, terribile.
0: Ma adesso mi hai...
1: Tra l'altro, sai quello che l'ha avuto per più tempo, quanto è durato?
0: Tipo tutta la vita, una roba
1: tipo
0: del
1: 60
0: genere.
1: Anni.
0: No, vabbè, cioè. Ma io mi faccio sedazione profonda, cioè niente, mettetemi una...
1: E beh, dopo, a parte che
0: una flebo e fine.
1: Un po' t'abitui forse.
0: Ho capito, però che vita è.
1: Ma sai che bello, quando ci parlavi al telefono, guarda che mi sa che sei in galleria. No, dopo,
0: certo.
1: Sono io che arrivo sempre così, usami.
0: Allora, falsi miti da sfatare al 393-800-3000, mentre suoniamo anche la prossima, dai, che ci sentiamo il disco di The Bausa su Disco Radio. C'è Belli Svegli e questa invece è Magnetic.

0: You play. Il tranviere ascolta degli svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
1: Belli svegli! Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: così, è proprio martedì stamattina, il disco di Gabri Ponte e Jovanotti, il tuo DNA.
1: Il mio DNA.
0: Quasi cantata così sembrava un po' coro da stadio. Vabbè. Allora, alle 7:15 della mattina i falsi miti che abbiamo deciso di smitizzare, di sfatare. E c'è qualcuno che ci dice, questa non l'avevo mai sentita, giuro. Uno dei falsi miti era che quando eri incinta e andavi allo zoo non dovevi fissare gli animali, altrimenti il nascituro gli sarebbe somigliato.
2: Beh, dipende anche che animale, tigre, insomma.
0: No. L'uomo tigre che lotta contro il male. Con
2: ci sto già ripensando.
0: Con quell'occhio lì un po' felino.
2: Scusa, perché lo canti come se fossi...
0: Lo diceva mia nonna.
2: No, ma rifallo come l'hai cantata.
0: L'uomo tigre.
2: Sembri Wanda Osiris che scende con la frutta in testa.
0: La roba da matti ci scrive la Patti a proposito degli animali.
2: È bello però questo.
0: Da non fissare troppo.
2: Beh, le voglie c'è anche quella roba lì, no? Che se non soddisfacevi le voglie della moglie incinta, il figlio nasceva con una voglia sulla pelle.
0: Tu ne
2: della
0: hai?
2: Forma io ne ho una, sì, però non si può dire forma di cosa. Non si può dire.
0: Dai, smetti. Dai,
2: ce l'ho, è a forma di quella roba lì, cosa devo dirti?
3: Certo,
2: non è che
3: ti voglia, cioè, sì.
0: È a forma di falena.
2: Mia mamma aveva quella voglia lì e
0: sì, certo.
2: Cosa devo dirvi? Ma scusa.
0: No, lascia stare,
2: ma
0: non
2: mi fate le domande, io rispondo, poi sono io quello che non ho capito.
0: Thomas, mia nonna mi diceva: non guardarti sempre allo specchio, altrimenti vedi il diavolo.
2: Vero, me lo ricordo che... ancora.
4: No, il tè caffeinato nell'altro studio. Ok. Quello con poco latte di soia, Marco.
0: Ok.
4: Poi mi gira dall'altra parte.
2: Scusa, adesso ti capiccino di nuovo.
0: Lo so.
4: Ma le brioche? Niente brioche. Vabbè.
0: Niente, non hanno consegnato le brioche. È un peccato, un vero peccato.
2: Questa cosa che ogni tanto arrivano i cappuccini, ragazzi.
0: Penso che ci accompagnerà per tutta l'estate sta cosa.
2: Ho paura di sì.
0: Pronto? C'è nessuno? Pronto?
5: Ciao Disco Radio. Si può dire che è stato che il lavoro nobilita? Il lavoro stanca. Ciao, buona giornata.
0: E anche quello potrebbe essere.
2: Il lavoro nobilita il datore di lavoro. Sì. Dovrebbe essere, non l'uomo in generale, capito? Non il dipendente.
0: Potrebbe essere vero. Allora, falsi miti da sfatare, insomma, da smitizzare, non so, quelli che avete sgretolato nel corso della vostra vita, o magari qualcuno resiste, ditecelo al 393-800.
2: Ve lo smontiamo noi.
0: Sì, assolutamente. Mentre abbiamo già preparato uno dei nostri ritmi history in arrivo dal 97.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
7: Attenzione, prego, discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
14: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
20: Siete voi il Moulin
21: Rouge! Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
22: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
23: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
22: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
23: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
22: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
23: Info su Volkswagen.it.
24: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
25: Disco Radio.
0: Allora, falsi miti da sfatare. Siamo ancora lì perché c'è qualcuno che ci scrive: mi dicevano sempre che per crescere devi mangiare il pane. Ora l'unica cosa che è cresciuta è la pancia. Rick, il Corriere.
2: Non avevano specificato cosa, però vedi che ha funzionato.
0: E se il pane poi lo imbottisci con qualunque cosa e...
2: cresci di più? No, ma mi sembra che invece dicevano proprio il contrario.
0: La
2: no?
0: panza cresce di più.
2: Quindi cresce tutto per la panza.
0: Probabilmente sì. No, in realtà il pane probabilmente perché era quello che costava meno, quindi potevi mangiarne in quantità senza nessun problema e ti dicevano mangia quello che cresci, era una sorta di...
2: Ma forse era anche la roba
0: invito.
2: Più sana, no? Invece che mangiare cose confezionate.
0: Certo, potrebbe anche essere.
2: Tra l'altro, cioè, continua a restare una cosa estremamente aggiornata. No, di mangiare cose più sane, non processate.
0: Sì.
2: Semplici.
0: Sì. È molto attuale, è vero, è vero.

0: Il disco di Alexia, che si chiamava Ullalala, era il 1997. Nell'appuntamento con i belli svegli di oggi, falsi miti da smitizzare, da sfatare. Chi c'è? Pronto?
1: Anche questa cosa che se sei brutto ti tirano le pietre. Quando mai?
2: Aia!
3: Ha fatto anche il sibilo della pietra che
2: esatto. Arriva forte forte, che miseria. Che poi di chi era?
0: Se sei brutto ti tirano le pietre. Era una canzone, no?
2: Sì, chi era? Perché non me le ricordo queste cose.
3: Antoine.
0: E chi se lo può dimenticare?
2: No, io me lo ricordo perché mio padre proprio mi ha cresciuto a botte di Antoine.
0: Sì,
2: per cui
0: ti tirava degli Antoine.
2: Ti tirava degli Antoine invece che le pietre. Pronto. E ti dirò.
0: Meglio gli Antoine.
2: Forse le pietre.
4: Allora, io sono stata traviata da due generazioni di falsi miti.
2: Sì?
4: Mio nonno che mi diceva: non mangiare i semi dell'anguria perché sennò ti cresce la pianta,
2: certo,
4: dalla pancia.
2: È vero,
4: immagino
2: me lo
4: questa
2: dicevano.
4: Scena stile Alien, terrore, ora levo i semini. Mia nonna, non ti mettere le dita nel naso, sennò ti si allargano le narici.
0: È vero.
4: Terrore, tuttora faccio fatica. Invece mia madre è contrario. Cadevano le cose a terra, la guardavo da mangiare. No, soffia che è buono, mangia.
2: Sì.
4: Buonama. Tuttora questa cosa la faccio, qualsiasi cosa cade a terra.
2: Ma brava
4: o
2: mamma.
4: Piante nel bosco, soffio magico e via mangiare.
2: Ma certo,
4: avrò degli anticorpi grossi come una marmitta. Oramai continuare.
2: Così si fa.
0: Ma certo, poi scusami, non c'è la regola dei 6 secondi, dei 7 secondi, no? Com'è?
2: I 6 secondi.
0: I 6 secondi.
2: Per cui i batteri non riescono a salire. A me fa ridere sta roba qua, perché immagino il batterio che. Oh! È caduto la fetta marmellata! Aspetta, mi mano! Ma sì, metti il piede qua, sai, dai, 52, no, niente, 2 è andata.
0: I batteri sono come i Minions che si muovono
2: tutti insieme,
0: uguali. Allora, poi ce n'è un altro che dice: a me dicevano che se di sera ti specchiavi con in braccio un gatto, appariva il diavolo o comunque un'entità malefica.
2: Allora, preso,
0: io cosa?
2: Dovete andare nell'altro studio.
0: Ma cosa?
2: È macchiato? Macchiatone. Allora, uno era in tazza grande,
0: sì.
2: Ok? Col decaffeinato. L'altro caffè d'orzo allungato per... esatto, di là. Ok, grazie.
0: Impazzito.
2: Cappuccini.
0: Ah, sempre loro, porca miseria, guarda.

0: che bello il disco di Calvin Harris e Jazzy, che si chiama Satisfy, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Falsi miti da sfatare, un sacco di messaggi arrivati, molti da sentire, alcuni da leggere. Per esempio, non passare la scopa sui piedi perché non ti sposi più.
1: Sì, vero, verissima, verissima questa.
0: Ho già tre matrimoni alle spalle.
1: Io ogni mattina per sicurezza una passatina me la do.
0: A me dicevano non fare gli occhi storti che passa l'angioletto e rimani così.
1: È vero.
0: Che sì, trauma, sì. Carlo da Torino.
1: Io senza l'angioletto, ma era se fai le facce quelli buffe rimani così.
0: Sì?
1: Sì. Poi rimani così.
0: Ma che trauma, veramente.
1: Sì. Non che io abbia mai vissuto come
0: un trauma, no?
1: L'ha detto anche a Jim Carrey, guarda un po'.
0: Esatto. Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, sono Lidia dalla provincia di Torino.
0: Sì.
2: Mia nonna diceva sempre di non trattenere gli starnuti.
0: Sì.
2: Perché altrimenti mi esplodevano i polmoni.
0: Beh, un po' è vero.
2: Devo dire che sono ancora... Qua vive e vegeta dopo 32 anni.
1: Ma li trattieni?
2: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Non c'è niente che possa farmi trattenere uno starnuto. Non c'è soddisfazione più grande. Io proprio... Cioè voglio che lo sappia tutta la Lombardia quando starnutisco. Cioè...
0: Oh, la prossima volta che ti viene mentre siamo in onda, fallo. Così
1: sì,
0: sentiamo.
1: Sì, sì. Io di solito mi spengo perché proprio mi lascio andare. No, il prossimo lo faccio.
0: Dai,
1: mi
0: vabbè, capita, lo faccio. D'accordo, d'accordo. Pronto, pronto.
3: Buongiorno ragazzi. A me mi ha sempre detto di non guardarmi lo specchio con
0: ancora?
3: Un altro specchio alle tue spalle, perché sennò si aprivano una porta di un'infinità di specchi dove appariva il diavolo.
0: No, ancora.
3: E quando andavo alla parrucchiere che mi metteva dietro lo specchio,
0: certo,
3: per vedermi il taglio come era dietro. Venivano i brividi.
0: E quindi questa cosa dello specchio arriva al diavolo, ma ormai è un dato di fatto, ragazzi.
1: Porca miseria.
0: Aspetta.
4: Li ha già lasciati qua. No, allora fa il giro dello studio, c'è l'ufficio quello commerciale. E hanno un macchiatone, un marocchino, caffè lungo e poi sì, quello lì con
0: cosa?
4: Mandorla, ma va.
0: Eh? Allora, ma non si dice ai cappuccini.
1: Ho capito, 20 volte che arrivano. Sempre qua bussano.
0: Va bene, allora.
1: Libru, ha ordinato un cappuccino?
5: No, io ero il marocchino.
1: Ah, ok, perfetto, perfetto.
0: Hai ordinato qualcosa? Ma richiamali, scusa!
4: Porca miseria! Era qua il mamma mia, grazie.
0: Okay. No, meno male perché
4: ora
0: non possiamo.
5: Grazie, Omar. Non volevo interrompere.
1: No, hai ragione, dimmelo, non ti preoccupare. Che...
0: Allora, siamo pronti a dar la linea al dottor Di Bruno perché arrivano finalmente le ultime notizie. Sì, da sentire ovviamente le novità dall'Italia e dal mondo.
5: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Rovesci, ondata di maltempo ieri pomeriggio a Milano e nell'Interland, una trentina gli interventi dei pompieri per rami cadute e tegole pericolanti. Il taser alla polizia locale di Milano, c'è il via libera anche se scatta il divieto nelle zone della Movida, tra un anno ci sarà una nuova verifica e aumentano anche le pattuglie notturne. Capotreno aggredita e picchiata su un frattempo.

0: Frecciarossa ferma alla stazione di Milano Lambrate a denunciare l'episodio di violenza è stata la UIL Trasporti. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo, lo stop imposto dalla prefettura di Biella per i risultati dell'alcol test dopo un incidente a inizio giugno. Lo sport, partiamo dal tennis, Sinner soffre ma supera 3-2 Kecmanovic e avanza così al secondo turno del torneo di Wimbledon. E poi mondiali di calcio, agli ottavi il Brasile che batte in rimonta 2-1 il Giappone e poi Marocco e Paraguay che eliminano ai calci di rigore rispettivamente Olanda e Germania. C'è stato un attentato a Monte Carlo, il bilancio è di 3 feriti, di cui 2 gravi nel mirino, la famiglia di un oligarca ucraino. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
1: Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sulla Lombardia e sul Piemonte. Nella seconda parte del giorno poi temporali di calore interesseranno i rilievi di entrambe le regioni, con qualche possibile goccia di pioggia verso sera sulla pianura lombarda. Il caldo si farà ancora sentire con temperature massime che su Torino e Milano raggiungeranno i 35 gradi. E nella giornata di mercoledì questi fenomeni interesseranno non solo le zone montuose ma anche le pianure. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: 2022.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mahak. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mahak, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
8: Oh, c'è qualcuno che ci suggerisce: domani sì, dovremmo riprendere il tema di ieri che abbiamo lasciato in sospeso, quello degli adesivi appiccicati dietro la macchina.
9: Vero, è vero, è bravissimo, vero. Che ieri abbiamo avuto un po' qualche problemino.
10: Sì, lo riprendiamo nei prossimi giorni.
8: È molto carino, in effetti. Allora, però è martedì.
9: È arrivato quello che decide, capito? È stato assente nei prossimi giorni, capito?
10: C'è comunque un palinsesto da seguire secondo i giorni, il meteo.
8: Ma vada via
10: quello...
8: qui, va. Te lo dico proprio come lo direbbe mia nonna.
10: Allora prendete il potere voi.
8: Allora, ci sono in realtà le lamentele da risolvere con un...
9: Se c'è una cosa che non sopporto è quando Marco fa il despota.
8: Esatto, al 393 800 3000 aspettiamo le vostre in un messaggio di testo.

0: Si intitola proprio così la canzone di Bibi Rexha e Faithless, New Religion, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. C'è Omar Fantini, buongiorno Omar.
1: Presente.
0: C'è Marco in redazione, buongiorno Marco.
2: Buongiorno, colui che decide i temi.
0: Ma guarda che veramente si sta allargando.
1: Ma non solo decide i temi, è quando si possono fare i temi, perché quello, capito, che sia lui la mente lo sappiamo. Dobbiamo, ma anche il ragioniere.
0: Dobbiamo risolverla questa cosa comunque.
1: Cioè?
0: No, a me non piace che stia prendendo.
1: E allora Fabri,
0: spazio.
1: Fai così, scrivi tu i temi il pomeriggio.
0: Sì.
1: Inventi tu i temi, sì, per il giorno dopo e ci mandi la mail nel pomeriggio.
0: Va
1: che,
0: bene.
1: Che tanto, okay, non aprirai la tua stessa mail.
0: Se c'è una cosa che non sopporto, sì, è scrivere i temi per la giornata. No, beh, risolto, li farà
2: cambiato
0: Marco.
2: Non cambiato niente.
0: Va bene, allora, ufficio lamentele che sta per aprire con le vostre che ci arrivano via messaggio al 393-800-3000 in forma del messaggio di testo.
1: Scusate, mi è venuta in mente una cosa.
0: Tipo?
1: La facciamo la giornata al contrario?
0: Cioè?
1: Tipo dove io faccio la spesa cantata, Fabri fa il comico.
0: No.
1: E, no! O Fabri scrive i temi, i giochi e tutto quanto e Marco fa il comico.
0: Ma lui ce l'ha un po' quella vena lì.
1: Del comico?
0: Dovremmo proprio sparigliare le cose.
1: No, è che lui come fa se no... Fa il conduttore,
2: no,
1: certo.
2: No, come facciamo a sapere che Fabri poi scrive davvero i temi e i giochi? Cioè io non mi fido.
1: No, ce li deve scrivere, scusa. Ah, che arriviamo senza.
0: Potrebbe
1: prenderà la lavata di capo.
0: Allora aspettiamo i vostri messaggi e poi risolviamo le vostre lamentele con un

0: sentito uno dei miei dischi preferiti, 1995, per Scatman John e Scatman World.
1: Ah, ma è il momento del gioco al contrario?
0: No, è il momento di risolvere le lamentele dei nostri
1: sono
0: ascoltatori.
1: Sono veramente contento che non siamo ai mondiali quest'anno, così me li gusto in maniera proprio più serena.
0: No, risolto, hai visto, è bastato un attimo. Allora, le vostre lamentele al 393-800-3000 da risolvere con un... A partire da...
1: Se c'è una cosa che non sopporto sono le persone che passano sul pavimento appena pulito. Ma perché passi? Ma che nervoso!
0: Cavolo, è vero però, eh. Se c'è una cosa che non sopporto è quando torni dal mare,
1: sì?
0: E i colleghi ti dicono...
1: Sì?
0: Ma non sei tanto abbronzato.
1: Come l'hai risolta? Cioè, sei abbronzato di più o sono spariti i colleghi?
0: Caramello.
1: Ah, ok, perfetto. Non sopporto chi al supermercato si ferma a chiacchierare con gli amici bloccando la corsia coi carrelli.
0: Oh, mamma! Mamma, che fastidio, che fastidio! Se c'è una cosa che non sopporto è il mio nuovo gattino Olaf, che di notte si trasforma in un diavolo.
1: No, porca, ma è... Allora, però è la quinta volta, eh. È l'altro studio, va bene?
0: Va bene.
1: Cappuccino d'orzo con latte di soia non zuccherato, va bene? È la signorina Brescia. Brescia,
0: certo.
1: Di là.
0: Ma è qui la rossa oggi.
1: Vabbè.
0: Allora, niente, c'era tra l'altro un'altra parte che diceva si trasforma in un diavolo peloso e fa di tutto per non farmi dormire. Morde cavi, mi porta giochi sul letto, miagola, fa incontri di box con il gatto più grande. Facci dormire almeno 5 ore consecutive, peste!
1: Secondo me è bianco questo gatto, cosa dici? Tutto bianco?
0: Potrebbe essere.
1: Beh, Olaf, se c'è una cosa che non sopporto è quando mio papà mi finisce tutto il latte.
0: Ma perché? Se c'è una cosa che non sopporto è stirare le camicie con questo caldo. Risolto.
1: Non sopporto quelli che fumano al ristorante all'aperto tra il primo e il secondo piatto.
0: In generale
1: a tavola.
0: Sì, ti alzi, ti allontani un po',
1: vai in un'altra città e fumi.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è la gente al buffet che riempie i piatti e poi butta via quasi tutto.
1: Lo spreco!
0: Però è vero, brutta questa abitudine.
1: Lo spreco è una cosa demoniaca.
0: Non l'ho detto, Fabri.
1: Senza lattosio lo prendo. Perfetto, grazie. Mi porta gli gusti di zucchero quando può, perfetto.
0: Cioè, quindi vuoi dire che ritornano?
1: I cappuccini, sì.
0: Devono portarti lo zucchero,
1: sì, ovviamente,
0: miseria.
1: Prima o poi, tanto sapevo che...

0: insieme a Snoop Dogg, Chaka Khan, la canzone che si chiama Boogies in My Soul su Disco Radio, mentre siamo ad un passo dal club dei baby svegli, ragazzi. Anzi, invitiamo i nostri piccoli amici baby svegli o baby fake a inviare il loro messaggio al 393 800 3000.
1: Colmi canzoni, barzellette, battute e anche suonate di piffero.
0: Di piffero?
1: Sì.
0: Sì, stamattina siamo abbastanza tradizionali col piffero.
1: E non è flauto, il piffero è diverso.
0: Hai fatto colazione, Mariolino?
1: Certo!
0: Hai dormito bene stanotte?
1: Certo!
0: Molto bene, allora siamo pronti.
1: L'aria condizionata io.
0: Vedi.
1: Tu scusa, che... l'aria condizionale.
0: Esatto.
1: Che è quella che
0: non
1: te la danno solo se non hai fatto crimini prima.
0: Esattamente,
1: crimini, criccione, dipende.
0: Allora, colmi, canzoni, barzellette al 393 800 3000. Aspettiamo i vostri messaggi nel club dei baby svegli.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community, viaggi indimenticabili
5: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico,
7: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su volkswagen.it.
10: da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Dai, o Mariuolino, fai il padrone di casa.
12: E allora tutti fuori, grazie, è finita la festa. E ci sentiamo domani, ciao.
11: Ma no, non si fa così, ma dai, su.
12: E vabbè, allora colmi, canzoni, barzellette, battute al 393-800-3000. E se avete uno strumento musicale particolare, mandateci anche una bella canzone suonata con quello.
11: Ma sei velocissimo.

0: Beh, proprio fino in fondo il disco dei BTS si chiama Swim.
1: No, vuol dire adesso, quindi dovete mandarle adesso. Call me. Sì? Dove li mando, signora Spagna? Al 393-800-3000 con un bel messaggio vocale.
0: Ce ne sono un sacco, sai, o Mariolino,
1: oh, bravi,
0: da sentire.
1: Bravi.
0: Partiamo da questo. Pronto. Pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, dai, ciao Marcolino, ciao Mariolino.
1: Ciao!
2: Sono Alessina Mezzago.
0: Ciao Alessino.
2: E forse non lo sapevate, ma
0: no.
2: L'Università del Massachusetts,
0: sì,
2: in collaborazione con Paolo Luca Manzoni, ha scoperto che,
1: sì,
2: i fermenti lattici per i maschi alfa,
0: sì,
2: sono gli eterogermina.
1: Certo!
2: Ciao!
1: Beh, non lo so. Perché bisogna per forza essere etero per essere un maschio alfa. E l'inclusività? Fabri, tu che hai riso a questa battuta?
0: Ma anche tu hai riso.
1: No, io non ho riso. No. Se hai sentito, io ero molto serio.
0: Hai ragione.
1: Introspettivo.
0: Hai ragione, però... hai ragione, è così, hai ragione.
1: Mettiti in ginocchio.
0: E addirittura?
1: Sì. Guardati allo specchio.
0: Sì.
1: Guardati il riflesso. Guarda lo specchio dietro di te che c'è davanti allo specchio.
0: Oh mio Dio!
1: Sì!
0: Il diavolo!
1: Sì. E finalmente! Sono due ore che aspetto il campo, dove stai a venire, no?
0: Hai capito, allora, tutta sta scena.
1: Quello con tanto caffè è il mio, quello con la cioccolata è il mio.
0: Tutto!
1: Scusate mio, grazie!
0: Guarda che Mariolino poi ti viene lo sparaus,
1: Bello, sono giovane io, non come te che se dico cappuccio te la fai sotto.
0: Va bene, allora grazie per i messaggi che ci state inviando al 393-800-3000.
1: Di più,
0: assolutamente sì. Mentre sono già le 8:04. E quindi è pronta una delle nostre novità che assolutamente vogliamo sentire, il nuovo di John Summit, Julia Church, si chiama Shade of...

0: Nell'appuntamento con i belli svegli di oggi c'è la parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, Mariolino. Dai, dai, fai tu.
1: Sentiamoli, dai, schiaccia play.
0: Ah,
1: non perdiamo tempo.
0: No, è vero, hai ragione.
1: Tempo a loro.
2: Ciao Giovanni, ciao Fabri, ciao Roberto, ciao Nuovo.
0: Eccolo.
2: Certo che io, Marco, non vi può lasciare soli un giorno che subito combinate qualche casino. Comunque.
1: Noi.
2: Allora, zio Fabri, questo è per te, mi raccomando, è difficile.
0: Non mi occhio.
2: Se ho già menato tre persone alle 10 meno un quarto, alle 10 meno un quarto. Ciao, buona giornata.
0: Meno?
3: Scusa, risentiamola?
0: Se ho già menato tre persone.
2: Ciao, zio Fabri, sono Roberto, non ce la conosco. Certo che io, Marco, non vi può lasciare soli un giorno che subito combinate qualche casino.
0: Però,
2: comunque. Allora, zio Fabri, questo è per te, mi raccomando, è difficile.
0: Okay.
2: Se ho già menato tre persone alle 10 meno un quarto, alle 10 meno un quarto.
3: Certo.
2: Ciao, buona giornata.
3: Ho già menato tre persone alle 10
0: meno un quarto. Ne mena un altro.
3: No, un quarto, sì, esatto.
0: Un quarto, cioè sì, no, era così.
3: Sì, non è che devi dire come se, ah sì, ci sono arrivato.
0: No, ma l'ho detto subito, meno un quarto. Vabbè, grazie Robertino, ci è piaciuta, sai?
3: Sì, mettici più spesso alla prova.
0: Allora, chi c'è? Pronto?
4: Ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
1: Ciao!
4: Sono Sofia da Torino.
0: Ciao Sofia!
4: Sapete qual è il colmo per mio papà, che è un gommista?
3: No?
4: Essere a terra.
0: Ciao! Beh, è vero però.
1: Però puoi sempre metterci una pezza.
0: Eventualmente, pronto?
5: Ciao zio Fabri!
6: Sei il peggiore.
0: Ma eccolo. No, come?
3: Così, gratis. Ma nulla e a sorpresa.
0: Ma tra l'altro non è assolutamente vero. Pronto, pronto.
7: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino,
1: ciao
7: Beatrice e Iuna da Milano.
0: Beatrice
7: abbiamo
0: e Iuna.
7: Abbiamo 7 anni e mezzo
0: sì.
7: E questa è gemelle. La nostra barzelletta. La panna dice al gelato.
0: Sì.
7: Panna, sei sempre la solita montata.
3: No, è giusta.
7: E facciamo un'altra ricetta.
0: Aspetta.
3: No, guardate se c'è un bimbo col triciclo che sta arrivando. Lì nell'albergo dove siete.
0: No. Comunque era giusta, sei sempre
3: è
0: la
3: giusta,
0: solita montata. No.
3: Però forse c'era qualcosa da dire al gelato prima.
0: Forse sì, forse sì. Secondo me però ce la rimandano adesso, così vediamo com'era l'originale.
1: Speriamo!
0: Dai, intanto sentiamoci un'altra canzone. 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di qualunque strumento.

0: uno dei miei dischi preferiti in assoluto. Il disco di Ugil che abbiamo ritrovato con Ultranate si chiamava I'm Moving to the Sun, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi.
1: Il mio disco preferito che si intitola, aspetta, un attimo, to the sun.
0: No, perché non mi ricordavo più se c'era solamente Moving to the Sun o I'm Moving to the Sun, invece è solo Moving to the Sun. A proposito dei vostri messaggi, bimbi, li sentiamo? Pronto?
2: Buongiorno, sono Maurizino da Novara.
0: Ciao Maurizino.
2: Ma lo sapete che gli alieni non hanno mai visitato la Terra?
3: Ah no?
2: E sapete perché?
3: Perché? Perché?
2: Hanno letto le recensioni, abbiamo solo una stella.
0: No! Oh, ma bellissima!
3: Sì.
0: Pronto?
4: Buongiorno, sono il Peppino.
0: Il Peppino?
4: Volevo provare a suonare insieme a voi.
3: Sì.
4: L'armonica.
0: L'armonica.
4: Proviamo.
3: Bella,
0: sentiamo,
3: l'armonica.
0: Sentiamo, vai.
3: Ah, bravo!
5: Ciao, salute.
3: Ho capito. Beh, beh, ma era una scala, tra l'altro. È riuscito a farmi anche la scalettina.
0: Non era una canzone, no, era una scala. Come
3: dici
0: tu,
3: una scala.
0: Potrebbe essere, potrebbe essere. Una scala a chiocciola o una scala...
3: No, no, no, proprio danza classica, la scala, a Milano, in centro.
0: Allora, mamma mia, che brutta che era. Pronto.
3: Senti, qualcuno...
2: Robertino!
0: Aspetta, sì.
3: Qualcuno scrive... Ragazzi, io comunque quella di Robertino non l'ho mica capita. Fabri, spiegala, spiegala.
0: Allora, no...
3: Spiegala. Fabri, spiegala.
0: C'erano quelli che ne sì? aveva... nati tre alle 10:15.
3: No, no, no, no, spiegala bene, dai, spiegala.
0: Non mi ricordo più cosa aveva detto, non mi ricordo più la battuta.
3: Ho capito, se, la, se l'hai capita la sai spiegare, no?
0: Era il, una, se una, un gioco 8, sull'orario,
3: se
0: no?
3: alle 8, dai, t'aiuto, se
0: no,
3: alle 8.
0: Alle 10,
3: no,
0: era.
3: No, se alle 8,
6: no.
3: No. Se alle 9, va bene, guarda, se alle 9.
0: Meno un quarto,
3: no,
0: era meno un quarto.
3: Sì, no. Ne ho menati se alle 9, ne ho già menati 3 alle 10 meno un quarto.
0: No, era se alle, ha ragione,
6: se
0: Marco.
6: Alle 10 meno un quarto, ne ho menati 3 alle 10 meno un quarto. Così disse Robertino.
3: Risentiamo
0: sì.
3: Robertino.
0: No, non riesco a recuperarlo.
3: No, no, risentiamo Robertino.
0: No, non riesco a recuperarlo. Non ce l'ho più. Andiamo avanti invece.
3: Abbiamo eliminato Robertino.
2: Mi hai bruciato la ricerca di domani.
3: No!
0: No! No! Hai capito?
6: Sì, ma ridilla comunque che
3: esatto,
6: non ce la ricordiamo.
3: Non l'ha capita nessuno.
0: Esatto, pronto.
7: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
0: Ciao.
7: Io sono Giulia da Volpiano.
0: Ciao Giulia.
7: Oggi vi volevo raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo.
7: Kenny dice a Pera: sai che ho commesso un crimine?
0: Sì.
7: E lui risponde: ah sì? E non ti hanno arrestato?
0: E
7: Kenny: no. Pera: perché? E Kenny: perché ero nella città di crimini. Ciao.
3: Ah, crimini, crimini.
0: Ah, certo.
3: Se sei a crimini, te la puoi permettere.
0: Forse ci sta un ultimo messaggio. Pronto, pronto, pronto. Pronto.
8: Ciao, siamo Beatrice e Iuna da Milano.
9: Questa è la barzelletta giusta.
0: Ah, ok.
8: Abbiamo 7 anni
0: sì.
8: e mezzo.
0: Sì.
8: E questa è la nostra barzelletta.
0: Sentiamo.
8: La panna
0: sentiamo.
8: Dice il cioccolato e la fragola.
0: Sì.
8: Io sono più gustosa di voi. Panna, sei sempre la solita montata.
3: Oh, adesso sì. Vi saluta anche Jack Torrance.
10: Bene.
0: C'era anche un come va che va messo,
3: sì,
0: per
3: sì,
0: forza.
3: Sì. Com'è l'Overlook Hotel in estate? Carino, no?
0: Mentre chiudiamo la parentesi dei baby svegli per ritrovarli domani intorno alle 7:30.
3: Ciao Robertino.
0: No, ciao Mariolino.
3: Ciao.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: No, sì!
10: Brava!
14: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
19: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
20: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano zona San Siro, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
22: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
23: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
22: Auto Wow, lo dirai anche tu.
24: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
25: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
26: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
27: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
28: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
29: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
28: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
29: Sì, ha un profilo unico.
30: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
28: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
30: Info su Volkswagen.it.
31: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
32: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
33: Disco Radio.
0: Ciao belli svegli, potete fare gli auguri a Diego che compie 6 anni e un baby sveglio che vi ascolta e vi adora?
3: Ma certo!
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a
3: Diego che compie 6 anni,
0: tanti auguri a te! Mai più scombinati di così. Allora, è già il momento di aprire il Tamarraland, vediamo se c'è qualcuno là fuori.
3: Sì.
0: Cioè, apriamo.
3: Già lì.
0: Porca miseria, ma che roba. E allora, come va ascoltato il nostro prossimo Tamarristori?
3: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini.
0: Sui volume c'è Tamarristori.

0: anche la canzone di Bartels, On the Move, su Disco Radio, dentro al Tamarraland di oggi, il nostro Tamarristory. Anzi, direi che possiamo sentire se i tamarri si sono fatti sentire anche stamattina. Hanno gridato il posto da cui gridano.
1: Wow, questa è bellissima! Samuele Amarantata è presente!
2: Ciao, Samuele!
3: Buongiorno ragazzi, qua Francesco e Michele da Milano.
4: Ciao!
3: Un saluto a Stefano, il nostro capo timido che va in ferie.
4: Beato,
3: ciao
4: Stefano!
0: Il capo timido! Il capo timido, sì! È piaciuta, è piaciuta!
1: No. Entro con il loop a pupazza! A tempo, figata.
0: A tempo, a bombazza!

0: fan.
1: Ma che bello, che
0: anche
1: bello.
0: La moglie Sandra lo sa.
1: Poteva continuare la sigla, in realtà si è fermata prima. Ci sono alcune cose che non si possono raccontare. Allora, le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico, anche questa mattina con il nostro prof Locatelli, benvenuto di
2: Scusate,
1: nuovo.
2: Scusate, io è tutta mattina che ho ordinato dei cappuccini. Oh, poi per
1: Dio.
2: Caso...
1: Aspetta, provi.
2: No,
1: vediamo
2: no,
1: se ci sono.
2: No, lo chiedevo solo.
1: Non
2: no,
1: lo so,
2: no,
1: noi
2: no,
1: non
2: no.
1: Li abbiamo visti.
2: Oh, no. Ecco, guardi.
1: Anche lei, prof.
0: Allora, sì, bello un po' con latte per me, quello con tanta schiuma è per la Pugliazzi, sì. questo lo prendo comunque io, grazie.
1: Ce l'ha fatta, prof.
2: Il Galetti prende quello in tazza calda.
1: È difficile il Galetti, eh? Allora, siamo alle recensioni di oggi. Vediamo che cosa c'è da raccontare, prof.
2: Allora, partiamo da Malcolm X. Ci parla di un nuovo remake delle avventure amorose di Padre Ralph.
1: Di chi, scusi?
2: Padre Ralph.
1: Sì.
2: Nuovo remake che è stato girato in Veneto.
1: Ah.
2: Sì, Uccelli di Rovigo. Ma che c'è, amico, un prete? Sono proprio un prete invece. Ben qui che te confesso.
1: No.
2: Proseguiamo con Federico Salton.
1: Sì.
2: Attenzione, perché questa è molto adesa, molto aderente a Disco Radio.
1: Ah, certo.
2: Ci parla di un DJ italiano di fama mondiale.
1: Uella,
2: conosciuto per la sua musica techno-trance.
1: Sì.
2: Ed è anche un grande fanatico della pulizia delle orecchie.
1: Sì.
2: Mauro Picotton Fioc. Beh, se per sentire bene la techno devi...
1: Certo.
2: Disotturare.
1: Chissà se sarà stato all'ascolto Picotton
2: Fioc. Tra l'altro
1: Fioc,
2: vorrei parlare col mio algoritmo di Instagram. Per favore, se la smetti di farmi vedere quelli che usano quell'affare per pulirsi le orecchie con le
1: zampe.
2: No, è una telecamerina che entra con delle zampette che puoi prendere. Ma mi fa vedere l'interno delle orecchie. Ora, io sono un medico, quindi sono abituato. Però
1: certo.
2: Vedo Fantini che...
1: povero Fantini.
2: Nunango sembra un gatto,
1: cioè,
2: che vomita.
1: È debole di stomaco. Allora...
2: Chiudiamo con Andrea Galetti.
1: No, mamma mia, dobbiamo temere, prof.
2: No, non particolarmente.
1: Va bene, dai, ok.
3: No.
1: Aiuto.
2: Sapevate che un famoso brano di Venditti,
1: sì,
2: in realtà l'ha scritto Gigi Buffon?
1: Ah, no?
2: Una sera che per sbaglio prese due pastiglie di Viagra mentre Ilaria era via per lavoro. Ci vorrebbe d'amico. Ci vorrebbe d'amico. Se potessi dimenticare, ci vorrebbe d'amico. Nel dolore, nel rimpianto.
1: Eh beh, perché anche...
2: Ma cosa le ho prese a fare?
1: Pronto, andiamo avanti fino alla fine della canzone. Senta, prof, ormai tutti lo sanno, ma è vero, anche a proposito di cinema.
2: E di pastiglie prese per sbaglio, Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per bene.

0: fino in fondo Hanover e 50 for Ultra, la canzone che si chiama Talk to You su Disco Radio. Mentre direi, se è ancora qui il prof, mi sente, professor
1: Locatelli? Certo, sono qua di fronte a lei, la guardo negli occhi, la sento.
0: Non so, forse era impegnato con la colazione. Non...
1: No, discutevo con Di Bruno sulla I di Tesla, di Elon Musk.
0: Ah sì? Come si chiama?
1: Sa che Elon Musk ha una I?
0: No, non lo sapevo.
1: Però l'ha nascosta perché Elon Musk, io non la vedo sta I, cioè, no?
0: Ma piuttosto
1: maschio,
0: come...
1: allora forse?
0: Come l'ha chiamata?
1: Elon maschio? Grok, l'ha chiamata Grok.
0: Ah sì?
1: Grok, sì, è il rumore che fanno le ginocchia quando entra nella Tesla.
0: Esatto, forse per Grok. Quello. Senta, ci ricorda come inviare le recensioni,
1: certo,
0: al Cineforum?
1: Durante la diretta al 393-800-3000 con un messaggio di testo. Se invece vi viene l'idea durante la giornata, pagina Instagram di Omar Fantini, messaggio diretto a lui.
0: Molto bene, grazie prof. La ritroveremo volentieri domani con tutto il Cineforum tecnico-scientifico. Mentre è pronto il dottor Di Bruno con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, arrivano gli aggiornamenti.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. I vigili di Milano avranno il taser, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera, scatta però il divieto nelle zone della Movida. Capotreno aggredita e picchiata su un frecciarossa a fermo alla stazione di Milano Lambrate, la denuncia della UIL. Addio ad un tempio della musica torinese, dopo 38 anni chiude il Folk Club, nella sede di Via Perrone sono passati 6.000 musicisti in 1.800 concerti. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Bergamo sono stati emessi 7 avvisi di garanzia e disposte altrettante perquisizioni nei confronti di appartenenti a un gruppo di supporter denominato Ultra Italia. Durante Italia-Irlanda del Nord il 26 marzo scorso a Bergamo, in circa un centinaio hanno costretto con modalità intimidatorie i legittimi titolari dei posti a spostarsi altrove. Tennis, Sinner soffre ma supera 3-2 Kecmanovic e avanza così al secondo turno di Wimbledon. Mondiale di calcio, agli ottavi il Brasile che batte 2-1 il Giappone e poi Marocco e Paraguay che eliminano ai rigori Olanda e Germania. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, il comando ha agito su commissione. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi.

0: Firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: E allora mi dicono che dobbiamo regalare una disco radio bag, è vero?
5: Certo.
4: C'è la disco radio bag che arriva questa volta con il professor Barbero, che ci racconterà una storia sulla quale vi faremo una domanda precisa,
5: un evento storico.
4: Vi faremo una domanda e voi ci dovete rispondere il più rapidamente possibile per aggiudicarvi appunto la nostra disco radio bag. Prima però ci sentiamo una canzone che ci piace tanto, una delle mie preferite.
5: E ti ricordi anche il titolo?
4: Sì.
5: Ah, di questa sì.
4: Si intitola Beautiful.
5: Perfetto.

0: 4 di questa mattina di martedì, momento nel quale stiamo per regalarvi una delle nostre disco radio bag, che arriverà al più veloce di voi che indovinerà che darà la risposta esatta meglio a una domanda che vi faremo tra poco rispetto alla storia che il nostro prof Barbero ci racconterà.
1: Tra poco arriva il professor Barbero.
2: Certo.
1: Un po' più in alto, no? Un altro mistero, anche se l'eterno rivale.
0: Sì.
1: Di Locatelli.
2: Ma no.
1: Prova a scoprire uno dei suoi indovinelli.
2: Sono domande.
1: Risolvi il mistero.
2: Già.
1: Arriva Barbero. Puoi vincere davvero.
2: Salutiamo la cristalleria nel caso di chiunque, addio.
0: Esatto, però è il momento del professor Barbero. Buongiorno,
3: dire,
0: prof, buongiorno.
3: Direi che è giustamente epica questa sigla, per un momento insomma legato spesso a storie epiche raccontate da una persona normale, semplice però squisita allo stesso tempo.
0: Il prof è Barbero.
3: E sono io stessa, mi faccio dei complimenti da solo.
0: Ma fa molto bene a farli. E, tra l'altro, che storia ci racconterà oggi?
3: Allora,
0: prof?
3: Oggi vi parlo di Freud.
0: Sì.
3: Conosce Freud, immagino.
0: Beh, sì.
3: Della psicanalisi. Ecco, alla nascita, la prima curiosità, la nascita non si chiamava Sigmund Freud.
0: Ah,
3: si
0: no?
3: Chiamava Sigismund Shlomo Freud.
0: Uh-huh.
3: Solo più avanti abbreviò in Sigmund Freud.
0: Uh-huh.
3: Ora, Shlomo, ragioniamo su questo nome che lui ha tolto dalla sua anagrafe.
0: Sì.
3: Forse per quello che ci si mette 26 anni a curarsi in psicanalisi, perché lo si fa in Shlomo? Potrebbe
0: certo.
3: Essere da lì, no? Tu inizi ma non sai quando finisci. Ecco, il lettino psicanalitico serviva a far rilassare i pazienti, una sua invenzione, e permettere al paziente di parlare liberamente senza guardare Freud direttamente negli occhi, no?
0: Sì.
3: Quindi ecco, il paziente era di spalle, questo permise a Freud di diventare campione mondiale di campo minato su Windows 3.1 per 4 anni di fila.
0: Non è vero.
3: Nel 1899 pubblicò L'interpretazione dei sogni, uno dei suoi libri più famosi. Insomma, prima di Freud sognavi un serpente nel letto e dicevi: oh, che paura!
0: Adesso?
3: Dopo Freud, un serpente nel letto indica un bisogno.
0: Sì.
3: Però Freud non specifica benissimo di che bisogno si tratta.
0: Beh.
3: A te l'ardua sentenza.
0: Cerca, tocca,
3: prova, sperimenta, poi dopo capisci tu qual è il bisogno.
0: Ecco,
3: in cosa era diventato campione del mondo Freud? Questa è la domanda di oggi.
0: Quindi attenzione alle tre possibili risposte. Un messaggio di testo al 393-800-3000 dove ci sarà la risposta esatta, sentiamo.
3: In cosa era diventato campione del mondo Freud? A. Snake.
0: Sì.
3: B. Solitario. C. Campo minato.
0: Beh, vince il più veloce di voi al 393-800-3000. Aspettiamo le vostre risposte. Ora c'è Jennifer Lopez.

0: It, il disco era quello di Jennifer Lopez e David Guetta, si chiamava Save Me Tonight, mentre abbiamo appena sentito, diciamo, la storia di Sigmund Freud dal nostro professor Barbero, che ci ha raccontato proprio tutti i dettagli della sua carriera, della sua vita, no, prof?
1: Sì, in forma ristretta, liofilizzati, perché certo, insomma, il tempo a nostra disposizione è quel che è.
0: Esattamente. Vi abbiamo fatto anche una domanda rispetto a Sigmund Freud e i più veloci a rispondere esattamente sono stati Gaia e Marco da Magenta. Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, Marco, ma c'è anche Gaia lì con lui.
2: Parlo io, Gaia è mia figlia, 12 anni, è un po' emozionata.
0: Ecco,
1: ma
0: quindi...
1: non essere emozionata, Gaia, è Fabrizio Sironi, non è
0: Olli. Esatto,
1: cioè,
0: esatto,
1: capito? Esatto. Rilassati.
0: Allora,
2: ho provato a convincerla, ma...
1: Va bene, ci sta la timidezza, quell'età lì è più che consentita.
0: Senti Marco, chiediamo a te, ma Gaia studia ancora ovviamente?
2: Sì, ha finito la prima media,
0: okay.
2: Adesso è in vacanza, diciamo.
0: Meritate vacanze, meritato riposo. Sì, sì. E tu Marco invece cosa fai nella vita?
2: Io sono ingegnere edile.
0: Un ingegnere edile, notaio, ha qualcosa per
1: allora,
0: loro?
1: Allora, per la signorina Gaia e il signor Marco da Magenta, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portamass di Disco Radio. E solo, allora, per Marco,
0: sì?
1: Visto che Gaia ha finito la prima media,
0: sì?
1: Ma lui ha già finito la 27esima di media, gliene mando la 28esima, la 29esima, la 30esima media bionda, va bene?
0: Ecco.
1: Da finire con calma nella calura estiva.
0: Perfetto, mi sembra un ottimo regalo. Ovviamente tutto questo se ci direte qual è la risposta esatta. Prof, ci ricorda le opzioni?
1: Allora, la domanda era cos'era in che cosa era diventato campione del mondo Freud?
0: Sì.
1: A, Snake,
0: sì.
1: B, solitario, C, campominato.
0: E la risposta esatta, Marco, era?
2: Era la C.
0: La C,
2: campominato.
0: Ed è esatto.
1: Ma incredibile. Bravissimi ragazzi, bravissimi.
0: È stato veramente una
1: allora,
0: domanda
1: brava
0: complicata,
1: Gaia, perché
0: sì,
1: ci ha detto Marco fuori onda che ha fatto tutto Gaia, è solo un
0: sì,
1: po' timida, non mi vuole parlare, ma ha fatto tutto lei.
0: Esattamente, ecco perché la Disco Radio Belga arriverà a Gaia. Molto bene ragazzi, grazie per essere stati con noi, passate una buona giornata.
2: Grazie, saluto a tutti, grazie a voi che ci tenete sempre compagnia.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Gaia.
0: Ciao.

0: Aspetta, la canzone che si chiamava Feel It.
1: Oh, ma... non la volevano la tagliata, va bene?
0: Non volevano
1: no,
0: la tagliata.
1: Eh no. Filet, solo filet. Porca miseria, ma te lo chiedo! Quante volte ha dovuto chiederlo sta poveretta?
0: Pensa se avessero voluto un cappuccino o un caffè.
1: No, Fabri, no! No!
0: Ma perché l'ho detto? Perché?
2: Sì. No, allora, è all'altro civico. S65A.
0: Ma chi sono quelli?
2: Sono i cappuccini. Ah, certo. Li avete già portati qua.
0: Infatti, okay. Cappuccini.
2: Sì. Se avete delle brioche... Ma quelle no, perfetto.
0: Ecco, a posto così. Neanche le brioche. Va bene.
1: Ma
0: va
1: dai,
0: bene.
1: Qui c'è sotto qualcosa. Marco e Gaia. Marco come Panzeri e Gaia come Fabrizio.
3: Ma non è Gaia.
0: Ma no, Gaias, come Fabrizio.
1: Complotto, qui ci sono sotto. Ci sono dietro i poteri forti.
3: Forti.
4: 40 poteri.
1: I 40, i poteri 40.
0: Forti ma forti.
5: Non lo voglio insinuare, ma mi sa che c'è odore di pomodoro.
0: Certo, come no. Va bene, grazie per tutti quelli che hanno provato ad indovinare il, diciamo così, il quiz legato al professor Barbero, che tornerà non la prossima settimana ma quella ancora successiva.
1: Sono bisettimanali.
0: Sì, come i migliori
1: occhio
0: periodici.
1: Occhio che divento bisestile in un attimo.
0: Addirittura, ogni 4 anni.
1: Arrivederci a tutti, è stato un piacere come sempre stare in vostra compagnia.
0: Grazie al prof Barbero. Tra poco la notizia che vi cambierà la vita.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Radio.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: E allora, a stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio c'è il notaio che anche oggi ha fatto il conteggio messaggi, prego.
8: 314.876.273,6 periodico col riporto di 4.
7: Mai capelli. Nessuna trasmissione. Quello lì. Mai nessuna trasmissione al mondo ha ricevuto tanti messaggi in una volta sola.
8: La BBC ci fa le pippe.
7: Allora, notaio.

0: la canzone che abbiamo appena ascoltato su Disco Radio un attimo prima di un'altra delle nostre novità. Abbiamo anche il tempo per ricordare, o meglio per dire, non l'abbiamo ancora fatto, il titolo della notizia che ci cambierà la vita di tra poco.
1: Abbiamo sbagliato tutto su Venere?
0: Ah, davvero? Che pensa te, eh? Alle 9:03. Perché cos'è che
1: No, no, venire il pianeta.
0: Ho capito.
1: Abbiamo probabilmente teorizzato qualcosa di sbagliato.
0: Io non ne so nulla comunque, adesso scopriremo di che cosa si tratta. Allora, con la notizia che ci cambierà la vita, mentre è pronto il disco nuovo di Alessio One Republic, si chiama In Your Eyes.
2: Novità, novità, novità. Disco Radio.

0: niente, ragazzi, a volte capita, no, che tu per anni e anni e anni e anni sei convinto che una cosa funzioni così e invece no. E invece no.
1: Succede abbiamo, nella scienza sì, continuamente.
0: Sì. Per esempio, abbiamo scoperto, e tra poco vi raccontiamo i dettagli a proposito, che su Venere abbiamo sbagliato tutto.
1: C'è
0: proprio
1: un punto interrogativo alla fine della frase, quindi non so come finisce.
0: Andremo a scoprirlo tra pochissimo.

0: Molto bene, il team di scienziati della California State Philotechnic University Polytechnic University di Pomona, guidato da Rakesh Mogul.
1: Cos'è, una mossa di Tekken? Io ho fatto un Rakesh Mogul.
0: Ha rianalizzato le misurazioni raccolte dalla sonda Pioneer Venus 2, che nel 1978 aveva catturato per puro caso degli aerosol.
1: Sì, sì.
0: Nelle prese d'aria degli strumenti durante la discesa. Quei dati furono però dimenticati.
1: Però avevano la gola libera.
0: Sì, polmoni,
1: e la respirazione meravigliosa. Però...
0: Il risultato delle rianalisi ha sorpreso anche lo stesso team. Le goccioline che compongono le nubi di Venere non sono fatte principalmente di acido solforico, come si è sempre creduto. Sono fatte soprattutto di acqua.
1: Ma come?
0: Circa il 60% della loro massa. C'è però una sottigliezza importante. Non si tratta di acqua libera, ma imprigionata in composti chimici chiamati idrati. Ogni tanto mi succede questa roba qua che non riesco proprio a controllare.
2: Ma cosa c'è? Ma stiamo facendo la ricerca adesso. Mi avete già portato. Allora, ci dico sbagliato. Ah, neanche via Gioia, è l'altra via, è l'altra parte, questa è via Gioia.
0: Vabbè.
2: Via Tristezza è quella che ti darei in fascio dall'altra parte.
1: Scusate, cappuccini.
0: Niente, eravamo arrivati agli idrati, come il solfato di ferro idrato e il solfato di magnesio idrato. Per liberarla bisogna scaldare questi minerali a temperature altissime, tra i 185 e i 414 gradi Celsius. Le nubi venusiane custodiscono insomma un'enorme riserva d'acqua, ma blindata dentro una prigione minerale. Una scoperta che riapre persino il dibattito sulla possibilità sulla possibile abitabilità delle nubi venusiane nelle fasce di quota dove le temperature si avvicinano a quelle terrestri. È così.
1: Quindi ci sono le venere.
0: Le venusiane.
1: Le venusiane, bravo. Che si, pare siano un po'
0: solo
1: così
0: dopo.
1: Di facili costumi, quindi esatto. Poi portano le venere.
0: Però su Venere, insomma, si è detto tanto, no?
1: Venere era la dea della bellezza.
0: Della bellezza.
1: Nonostante il suo lieve strabismo?
0: Sì.
1: Il famoso strabismo di Venere? Non c'entra niente, non è legato.
0: Che in realtà, però, era un difetto di quelli che avrebbero dovuto renderla più bella, no? Eventualmente.
1: Sì, ma ancora adesso è considerato così. Quando adesso hai lo. Tipo, io mi ricordo Sabrina Salerno ha questo lieve strabismo di Venere, che dà a quello sguardo una sorta di fascino in più intenso, no?
0: Sì.
1: E ci sono quelle cose, ecco, è una curiosità, ci sono quelle che per altri magari sono difetti e a te piacciono un sacco, perché io per esempio vado pazzo per le cicatrici, ma mi mandano proprio fuori di testa, però la cicatrice ovunque essa sia è bellissima.
0: Ok.
1: Potremmo chiederlo?
0: Dai, piace. Quindi per riassumere, il difetto fisico che diventa invece un plus.
1: Sì. Quella caratteristica che per altri magari è un difetto e per voi invece diventa attraente.
0: Cosa vi fa letteralmente impazzire? 393 800 3000, aspettiamo i vostri messaggi e ci sentiamo Bob Sinclair.

0: tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli. Disco.

0: Sì.
1: Era un
0: sì,
1: po'
0: sì,
1: che non lo dicevamo, in effetti. D'altra parte, poi stiamo anche cercando di capire quali sono quei difetti che per voi sono un plus nelle altre persone, no? Le sì, guardate, le osservate e trovate che le rendano ancora più belle.
0: Mm. Sì, diciamo che sono quelle caratteristiche per cui spesso vengono intese come da molti come difetti, invece certo, per voi sono un plus, ecco.
1: Per esempio, abbiamo detto lo strabismo di Venere, fuori onda abbiamo detto anche le lentiggini.
0: Io le cicatrici,
1: no?
0: Sì.
1: Le cicatrici le abbiamo citate, quel leggero spazio che c'è tra gli incisivi.
0: La diastema.
1: Il diastema, non so, per esempio la Castami viene in mente, che... Letizia
0: non ce l'ha lei, eh?
1: No,
0: no, no. Io secondo me
1: sono
0: ce l'aveva.
1: Sempre stato convinto che...
0: come si chiama la Smilza? Kate, la modella, dai, quella che
1: pochino,
2: la Kate,
1: dai.
2: Moss.
0: Kate Moss. Kate Moss ce l'ha.
1: No,
0: la Castaccia ha i dentoni davanti.
1: Forse.
0: Un po' storti.
1: Hai ragione.
0: Scusa, ma io l'ho conosciuta.
1: Okay? Ah, davvero?
0: Siamo stati da soli in una stanza per 23 secondi, tipo come il genere, credo.
2: E per 23 secondi li hai guardati,
0: no,
2: dentro.
0: No, l'ho intervistata e c'erano sti dentoni grossi che mi colpivano. Però da che non, vabbè, non mi ha mai fatto impazzire la casta. Però detto
1: insomma,
0: questo,
1: insomma, qualcuno ci scrive: un mio ex aveva delle mani veramente brutte, tozze, ma sì, mi facevano impazzire.
0: Vedi, in che senso?
1: Non so, si vede che...
0: Da guardare.
1: A me faceva...
0: Santo Fabrizio, subito.
1: A me faceva impazzire bene la vitiligine. La mia compagna ovviamente ne soffriva e...
0: Con la depigmentazione della
2: sì,
0: pelle.
2: Con le macchie bianche,
1: sì,
2: purtroppo.
1: Sì, sì, sì, esatto, sì, esatto. Che a volte sono anche molto estese.
0: Sì, sì. Beh, ma anche quella la trovo molto bella.
1: Mm-hmm.
0: Anche io la trovo molto, molto bella. Cioè, beh, c'è una modella molto famosa, modella nera, che ha parte del corpo invece totalmente bianco.
1: Che ha la vitiligine.
0: Pazzesco.
1: Io dico le lentiggini, Sabrina da Bergamo, in effetti le abbiamo citate, vedi che c'è qualcuno che la
0: allora,
1: pensa
0: adesso,
1: esattamente così.
0: Adesso, avendo due figli di adolescenti, io so che sono molto in hype, cioè vanno
1: sì,
0: tanto, alcune se le fanno apposta le lentiggini,
1: ma
0: se le tatuano, sì,
1: ma vero?
0: O se le tatuano o se le spruzzano con... col trucco,
1: sì,
0: prendono tipo il pennello in modo che gli resti,
1: sì,
0: la...
1: sì.
0: Per cui sono diventate molto apprezzate in generale.
1: Però dipende da qual è la tua colorazione generale, cioè se hai i capelli molto scuri la lentiggine,
0: sì,
1: non ci sta.
0: Però proprio per questo chi non ce l'ha di natura tende a volerla, per cui se le fanno comunque.
1: Se le fanno in ogni caso, va bene, va bene. Allora, quel difetto che diventa un pregio dal punto di vista dell'aspetto e che vi piace tanto e che diventa un plus, quindi al 393 800 3000, mentre sta per arrivare uno dei nostri Rhythmic History scelto dal 1999.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
9: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
13: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
12: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
13: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
12: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
18: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
19: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
20: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
21: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
20: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
21: Sì, ha un profilo unico.
22: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
20: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
22: Info su Volkswagen.it.
23: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
24: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
25: Disco Radio.
1: Allora, c'è uno dei nostri Rhythmic History da sentire mentre stiamo cercando di capire quali sono i dettagli che in tanti considerano difetti, ma che per voi invece sono dei grandissimi pregi, sì? Dal punto di vista estetico.
26: Pronto, le mandibole accentuate.
1: Le mandibole accentuate.
0: Ah, sì. Ma cioè, sia in uomo che donna?
1: Beh, può essere.
0: Sia nell'una che nell'altra.
1: Le danno un taglio, come dire, più deciso al viso.
0: L'uomo stempiato!
1: Ecco!
0: Ovvero io, dice. Vabbè, non vale così. No, così sugli altri.
1: Dal 99 arriva anche Alice DJ.

0: che si chiama Back in My Life su Disco Radio, mentre siamo tornati indietro nel tempo, appunto proprio per sentirlo, fino al 1999. Allora, dovrebbero esserci molti messaggi a proposito.
1: Però, scusa, posso? Allora, noi lanciamo un tema, sì, ok, che ha delle specifiche. Cioè, sì, quindi le caratteristiche che molti considerano difetti e per voi invece a voi piacciono.
0: Ok.
1: A me fa impazzire il culo di mia moglie. Allora, a me fa piacerissimo, cioè, però... e sono contento di queste cose. Ma così si sentiva di...
0: No, ma poi soprattutto...
1: Oggi voglio condividere questa cosa.
0: Oh, allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao Disco Radio, ma allora, io ho una particolarità, ho il naso grosso.
0: Sì?
2: A me non piace per nulla. Però a molte persone lo trovano attraente. Io,
1: vedi?
2: Proprio lo odio.
1: E invece no, come, perché lo odi se piace alle persone?
0: Infatti
1: ci convincono degli standard, ma invece quando ti togli dallo standard che diventi, capito, unico.
0: Allora c'è un altro messaggio.
3: Mamma mia.
1: Mamma mia, il filosofo oggi.
0: Tra poco ne abbiamo uno vero, tra l'altro. No, dicevo, c'è un messaggio che fa un po' il paio con quello della moglie di poco fa, che dice: il neo sopra le labbra come Cindy Crawford.
1: Vabbè, questo è giusto. Questo non è il sedere della moglie.
0: Ah, cioè... Scusa, ma tu lo consideri un difetto?
1: Cosa?
0: Il neo sopra le labbra?
1: Beh, allora, il neo è un'imperfezione della pelle, considerata un'imperfezione della pelle.
0: Sì.
1: Detto questo, a me piacciono, e vabbè, quello di Cindy Crawford, certo.
0: Quello di Marilyn
1: è anche sulla faccia di Cindy Crawford, grazie a
0: te.
1: Però in effetti un neo sul viso è piacevole.
0: Dipende anche dalle dimensioni.
1: Se quello della strega,
0: no,
1: cattiva col pelo, certo.
0: Esatto.
1: Eppure, per esempio, anche quello. Io conosco persone che hanno nei grossi.
0: Sì.
1: E non lo so, ma quando uno è forte di quel difetto e se ne sbatte, anzi lo utilizza come monito contro il mondo, io lo trovo sempre molto affascinante.
0: È vero, potrebbe
1: essere. Cioè, ti dona una sicurezza in te stessa che uno dice: ma perché è così sicuro questo, che c'ha quella roba lì? E nonostante ciò dici: allora non è quella roba lì. Capito? È sicuro,
0: capito,
1: dentro.
0: Il ragionamento è, non fa una piega. Poi sul neo io, come dire, a volte.
1: Però posso dire che. Allora, cosa? Ragazzi, dobbiamo lavorare sul tema, no, ok?
0: Cioè,
1: anche a me piace il culo di sua moglie. Basta!
0: Ma no, ma cosa c'entra la moglie di quell'altro?
1: Ma non sai neanche
0: poi,
1: chi è, ma scusa.
0: Infatti!

0: una delle mie 5 canzoni preferite nella top 5. Sicuramente ci sono anche Martin Garrix e Ed Sheeran, che abbiamo riascoltato con Repeat It nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, difetti
1: che abbiamo ascoltato?
0: Con Repeat It.
1: Chi abbiamo ascoltato?
0: Martin Garrix e Ed Sheeran.
1: Con?
0: Repeat It.
1: Abbastanza, no? L'abbiamo fatto abbastanza.
0: Se volete ve lo Repeat
1: no,
0: It
1: basta,
0: un'altra volta.
1: Detto fatto, dai.
0: Allora, ciao belli svegli, io ho una passione per i pelati.
1: Cirio?
0: E per la R moscia.
2: Cirio, quindi.
1: Cirio.
0: Chiara. Allora, pelati. Sì, poi ci sono quelli che tengono i capelli
1: calvi,
0: rasati.
1: Calvi, ragazzi, calvi.
0: Per
1: pelato non si può dire.
0: Comodità.
1: Brutta, brutta,
0: no,
1: brutta
0: così
1: parola.
0: Ci hanno scritto.
1: Brutto, brutto, brutto.
0: Hai ragione. Però.
1: Tu sei pelato, Fabri?
0: Non ancora.
1: Com'è? Riesci a vedere anche i prospetti? Cioè, quando uno li sta perdendo...
0: Mm.
1: O proprio deve essere completamente glabro, rasato?
0: Ah, chiedo a lei. Chiara. Non lo so,
1: sì.
0: Secondo cioè, me è quando...
1: Comunque l'uomo calvo piace tantissimo
0: in
1: generale.
0: Sei in via di rasi.
1: Sì, sì, esatto. Sì, Jason Statham, per dire,
0: sì,
1: quella
0: sì,
1: roba lì.
0: Ecco.
1: Vin Diesel.
0: Sì, per esempio.
1: Ma ce n'è di... che lasciano lì il po'...
0: A me fanno impazzire i capelli corti, nelle donne.
1: Mm?
0: Per fare un esempio, livello Soldato Jane, fino a 5-8 centimetri.
1: No, Soldato Jane è 5-8 millimetri, direi. Forse ho sbagliato l'unità di misura.
0: Andrea, comunque grazie, perché è un'indicazione, è il capello corto o molto, molto, molto corto. Prendiamola.
1: Sì, tipo Sinead O'Connor.
0: Sì, ecco, no? bravo. Peraltro ci sono alcune che stanno davvero anche benissimo col capello
1: Natalie
0: corto.
1: Portman,
0: quindi...
1: giusto? Anche lei aveva fatto una roba
0: credo
1: rasata.
0: Credo di sì, forse
1: sì.
0: In...
1: Poser?
0: No, secondo me in...
1: Di Bruno, stai intendo di Bruno.
3: Vi per vendetta.
0: L'avevo già detto io, carissimi.
3: Siamo arrivati assieme, scusa.
1: Io ho visto quello girato in Francia Corta.
0: Cioè?
1: Vi per vendemmia.
0: Dai. Allora, diamo
2: Frangia
0: la linea.
2: Corta.
1: Quella!
0: Oh, attenzione. Diamo la linea al dottor Di Bruno che è già pronto con le ultime notizie, le novità dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. I vigili di Milano avranno il taser, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera, scatta però il divieto nelle zone della movida. Un bracciante di 55 anni è morto per un malore, probabilmente dovuto al caldo, mentre era al lavoro nei campi a raccogliere anguri, e la tragedia a Borgo Carbonara nel Mantovano. La Procura di Bergamo ha emesso 7 avvisi di garanzia e disposto altrettante perquisizioni nei confronti di appartenenti a un gruppo di supporter denominato Ultra Italia per intimidazione contro altri tifosi durante Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo scorso, che si è giocata a Bergamo. Addio a un tempio della musica torinese, dopo 38 anni chiude il Folk Club nella sede di Via Perrone, sono passati 6.000 musicisti in 1.800 concerti. Tennis, Sinner soffre ma supera 3-2 Kecmanovic e avanza al secondo turno di Wimbledon. Mondiale di calcio agli ottavi, il Brasile che batte 2-1 in rimonta il Giappone, poi Marocco e Paraguay che hanno eliminato ai rigori Olanda e Germania. 4 arresti per

0: L'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, il comando ha agito su commissione. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
1: Meteo.
2: Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sulla Lombardia e sul Piemonte. Nella seconda parte del giorno poi temporali di calore interesseranno i rilievi di entrambe le regioni, con qualche possibile goccia di pioggia verso sera sulla pianura lombarda. Il caldo si farà ancora sentire con temperature massime che su Torino e Milano raggiungeranno i 35 gradi. E nella giornata di mercoledì questi fenomeni interesseranno non solo le zone montuose, ma anche le pianure. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Oh. Y'all ready for this?
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, vetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ma Federico, ma tu non hai ancora capito che Fabri non gliene frega niente del programma. Lui fa le sue cose, lavora, e manda le mail, ma non ti ascolta.
12: Stamattina siamo senza avvallo. L'avvallo di Adriano. Ragazzi, colorito. Attenzione, questa non era male.
11: Allora, è con noi Federico, il nostro filosofo.
12: Sì.
11: Che ci teneva a dirti, Fabri, di che cosa parlerà per introdurlo, ma ormai
12: non abbiamo più tempo per ascoltartelo.
11: Ve lo beccate e basta.
12: Lo facciamo tra poco in ogni caso. Intanto c'è Felicia con My System. I don't need-

0: Ma ci piace un sacco il disco di Felicia. Si chiama My System su Disco Radio, mentre di giovedì siamo pronti ad occuparci di filosofia. E lo facciamo con uno stratagemma che a noi piace moltissimo, cioè l'idea di partire da la mitologia greca, da uno di quei personaggi di cui abbiamo sentito mille volte i racconti, per arrivare a raccontarvi un concetto invece molto particolare. Oggi il viaggio, guarda caso, inizia da Ulisse, giusto?
1: Esatto, il personaggio epico per eccellenza, no? E Ulisse finisce la propria avventura a casa sua.
2: Sì. Una bella storia con lieto fine.
1: È una storia con lieto fine.
0: Perché che succede?
1: Molti pensano che sia una storia romantica per eccellenza, perché lui torna a casa dalla moglie, Penelope lo riconosce,
0: sì,
1: gli fa la prova del letto nuziale.
2: Com'era la prova del letto nuziale?
1: La prova del letto nuziale, perché lui sgomina i proci, no?
0: Sì, sì.
1: Però lei ancora non si fida. E allora dice: vediamo se è vero. E dice l'ancella: vai a prendere il letto nuziale, portalo qui e mettici sulle coperte. E Ulisse lì si arrabbia, perché dice: ma il letto nuziale non si può staccare, perché è attaccato all'ulivo. E allora lì inizia a lacrimare, scena da pelle d'oca, commovente. Riconosce finalmente, perché sono
2: e lui è tornato.
1: È tornato Ulisse.
2: Adesso devo tornare a preparare la cena. Che bello, tutte le sere mi metto là che lui vuole il petto di pollo, perché deve tenere la massa grassa piccola.
0: Come mai Penelope somiglia così tanto?
2: La mamma di Marco,
3: che fa gli anni oggi, peraltro.
2: Auguri a me stessa.
1: Prima aveva una trentina di proci che le facevano la
2: corte, e adesso invece
1: il marito.
2: Infatti non è una storia lieto fine, perché alla fine torna il marito.
0: Esatto. Cioè. Quindi siamo rimasti a Ulisse, la storia lieto fine, ma per arrivare a quale concetto?
1: Al concetto, aspetta. Che Ulisse invece riparte. Riparte non nell'Odissea. Nell'Odissea c'è una profezia quando è da Circe, dove l'indovino Tirese dice che lui dovrà ripartire.
0: Sì.
1: Saltiamo di quasi 2000 anni, andiamo a Dante.
0: Sì.
1: Dante non lo fa neanche passare da Itaca, e lo vediamo nel canto 26esimo dell'Inferno passare le colonne d'Ercole.
0: Quindi riparte. Sì.
1: Passare le colonne d'Ercole e dice ai propri compagni, per convincerlo: fatti voi non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Perché Ulisse, ragazzi, è un uomo, è un esploratore, è un uomo,
0: certo,
1: di conoscenza, non è un re, non è un marito.
0: Okay.
1: E qua ci stiamo proiettando a ciò di cui parlerò del Novecento, la filosofia dell'eudaimonia, ovvero della realizzazione del proprio denome.
2: Scusa, perché?
1: Eudaimonia.
0: Okay. Eudaimonia.
2: È sceso il sangue da tutte e due le narici insieme.
0: C'è da dire. Sì. Eudaimonia.
1: Bravissimo, bravo. Okay. Eudaimonia.
0: Quindi, la ricerca in particolare
1: della realizzazione della propria indole, del proprio demone, che vuol dire indole, virtù.
0: Ok.
1: Ed è un concetto che il nostro filosofo, io lo ricordo sempre, Galimberti, utilizza molto, lo utilizzava anche Jung, e anche Sartre ne parla.
0: E quindi direi, rispetto a questo concetto, ci prendiamo una pausa con una canzone, così Omar si pulisce il sangue da naso, e torniamo tra poco proprio per parlarne.

0: si chiamano ATC, la canzone invece era Around the World, su Disco Radio alle 9.50. Allora, eravamo lì, rispetto alle doti, rispetto ai talenti di Ulisse, no? Che non era, dicevamo, un marito, che non era, ma era un viaggiatore, un esploratore, no?
1: Un tour operator.
0: La sua indole, la sua virtù lo faceva appunto viaggiare per il mondo alla scoperta di...
2: Bravissimo Fabri. Lui, il suo archetipo, quindi la sua missione su questa terra era quella di esplorare, viaggiare. Non sarebbe mai... Infatti anche Pascoli nel Novecento racconta di un Ulisse che viaggia, Dante... E Joyce, tutti ne parlano, perché era quello, è quello il suo archetipo, è quella la sua virtù, è quella la sua inclinazione.
1: E questo vale anche per tutti noi, quindi? Cioè, ognuno deve essere in grado di capire qual è la propria inclinazione, il temperamento.
2: Bravissimo, secondo molti greci, secondo molti filosofi, anche secondo molti filosofi greci e secondo molti filosofi anche del XX secolo, la felicità è proprio questa: conoscere se stessi, capire e le proprie virtù, le proprie inclinazioni, le proprie qualità e realizzarle nella società, niente di più. E a volte le persone che infatti fanno più fatica a essere felici sono quelle che resistono alle proprie inclinazioni e col pensiero vagano, divagano. Vorrei essere Berlusconi, vorrei essere Schumacher, vorrei essere Michael Jordan, ma guarda che tu magari stai facendo qualcosa di bellissimo ogni giorno e gli altri se ne stanno rendendo conto. Vieni pagato,
1: sei un bravo,
2: retribuito,
1: papà, sei un bravo marito,
2: ricevi complimenti e tu vorresti essere altro, no? Conosci te stesso, come diceva l'oracolo di Delfi.
1: Ecco, Fabri, tu smettila di voler fare il server, che tanto, cioè, veramente con la memoria, no. Cioè,
3: no, a me basta.
1: Non è una roba legata a te, capito?
3: A me basta raccontare quattro storie alla radio la mattina. Cioè, io mi sento molto realizzato in quello che faccio.
1: Ti senti realizzato?
3: Sì,
1: è quello il tuo demone?
3: Sì.
2: La storia di Ulisse è fondamentale in questo, ci fa capire che, nonostante che il ritorno a Itaca, tutto il suo viaggio, l'obiettivo di ritornare a Itaca era una scusa.
1: Però cioè, lui si stava realizzando per fare benzina, ripartire. Certo.
0: Federico, una cosa brevissima, ma se la mia idea di felicità, di realizzazione, per esempio fare questo mestiere, che però non viene riconosciuto dagli altri come ben fatto, io sono felice lo stesso?
2: Sì.
0: Ma è quella la vera felicità?
2: Sì,
0: in ogni caso lo è.
2: Tu sei felice lo stesso perché tu sai, solo tu puoi sapere la tua vera indole, il tuo vero demone qual è.
0: Ok, anche se magari non è un talento riconosciuto.
2: Vuol dire che hai sbagliato, che non sei in un ambiente giusto.
0: Ah, ok, vuol dire che non sono valorizzato.
1: E non può essere che uno ha sbagliato invece a percepire il demone?
2: Sì, certo. Io
1: come faccio
2: devo
1: io ad essere sicuro
2: questa
1: che...
2: Questa è una domanda molto... Prima io stavo scherzando, adesso è una domanda molto seria. Comunque... Quando si è giovani si fa fatica. È una cosa. L'oracolo di Delfi diceva: conosci te stesso, che è vuol dire capire le tue, il tuo io più profondo. È una cosa che dopo i 30-35 anni non è.
1: È che magari sei da giovane ingannato da quelle volontà e delle scelte, parti verso un viaggio che poi capisci che non è. Cioè, non riesci più a cambiarlo quella metà.
2: Però
1: lì.
2: Quegli errori lì sono quelli che poi ti fanno andare sulla strada corretta, no?
1: Però se ti trovi che stai facendo una roba,
0: bisogna avere anche il coraggio di cambiare strada a un certo punto.
1: A 50 anni
0: ti
1: cambi strada,
2: di tentare e sbagliare.

0: Ai ai ai ai, su certe cose della vita è un casino davvero, eh. Forse che la testa giri è il minimo che ci possiamo aspettare. Insieme alla canzone di Fred De Palma, Anitta e Mischilla. Su Disco Radio c'è ancora il nostro Federico. Un'altra questione da valutare rispetto alla ricerca della felicità.
1: Sì, una questione molto pratica. C'è il motto principe di Sartre, che è reso famoso nell'essere nulla, la sua opera più importante. Dice: l'esistenza precede sempre l'essenza, okay. Ovvero precede la realtà concreta, precede sempre il pensiero. Quindi quando noi, magari la tua domanda era molto pregnante, nel senso, quando noi non sappiamo qual è veramente la nostra inclinazione e con la testa vaghiamo, i nostri pensieri si immaginano, guardiamo la realtà della nostra quotidianità,
0: okay.
1: E lì scoveremo qualcosa dove siamo riconosciuti dagli altri, dove noi ci sentiamo proprio a nostro agio, perché l'esistenza viene prima del pensiero.
0: Ok.
1: E ci dà già delle risposte molto molto importanti.
2: Poi, scusa, domanda sì o no? Posso?
1: Vai.
2: Quindi ciò che siamo noi lo capiamo dallo sguardo degli altri? Sì o no, attenzione.
1: Tre quarti sì, un quarto no.
0: Vabbè,
1: sì,
0: vabbè.
1: Hai toccato un punto, sì. E io qua chiudo. Hai toccato un punto fondamentale della filosofia di Hegel: il riconoscimento dell'altro.
2: Vai,
1: prossima volta portiamo. Vengo con questo.
2: Ti dico solo, mi manda ancora i WhatsApp.
1: Domanda bellissima.
2: Mi manda ancora i WhatsApp, Hegel, chiedendomi delle cose.
1: Domanda bellissima. No,
3: quella è l'Enel.
2: Scusa, confondo
0: ci
2: sempre. Marco.
0: Qui, grazie al nostro Federico.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Che ritroveremo il prossimo martedì.
1: È sempre
4: in
1: un piacere.
4: Arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. I want it to be
4: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show, nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
11: Oh, ma ha una pagina Instagram il ragazzo che fa discorsi interessanti?
12: Ragazzo, ce l'hai una pagina Instagram? Grazie del ragazzo.
11: Fede Gabe 7, lo recuperate lì o al limite il martedì in diretta con noi.
12: Sembra una password.
11: Fede Gabe 7, è vero. Va bene, abbiamo chiuso, non c'è più tempo, arriva Olga per il resto della mattinata. Grazie a Marco in redazione.
13: Grazie Marco.
11: Grazie al fantastico Omar Fantini.
13: Grazie a Omar.
11: Grazie a Federico Gabetti.
13: Grazie a Fede.
11: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
13: Grazie al mitico Fabri.
11: Ci sentiamo domattina dalle 6.
13: Ciao.

Buongiorno, 10 a un minuto. Disco Radio. 10 a un minuto di questo martedì 30 giugno. Viaggiamo spediti come sempre a ritmo di musica, continuando la mattinata, iniziando la nostra diretta con me, Olga. 3 ore fitte con me e con tutti voi, ovviamente parte integrante e protagonisti, insomma, delle ore che ci aspettano. Come ogni martedì avremo anche uno spazio dedicato all'arte, alle cose belle che possono ispirarci a fare del bello. Intanto la novità musicale: Andrea Bocelli, David Guetta e altri.

DNA Andrea Bocelli, David Guetta, per chi segue mondiali, per chi sta seguendo comunque il calcio, è l'inno ufficiale dei mondiali FIFA 2026. Quindi, che succederà in questo martedì? Lo scopriremo solo vivendo. Intanto la vostra presenza è fondamentale al 393-800-3000. Buongiorno, ben ritrovati, se volete ci vediamo anche lì, insomma. Io poi attivo tutto perché ho cambiato studio, effettivamente qui la percezione è un po' diversa. Nicky, sento in modo diverso. Adesso indaghiamo un pochino meglio. Tra poco un bel viaggio nella strada del ritmo, non ce lo leverà nessuno. Robin Schulz, c'è anche Better Chance.

0: spendono di più tra DJ più amati, insomma, anche nei live set. Ognuno di noi di fatto ha delle caratteristiche che lo differiscono da tutti gli altri, no? Qual è una cosa che tutti fanno tranne voi? Partiamo così: 393 800 3000. Tra poco tutti quanti noi rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1995.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Say hello to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere. Affidati al numero 1%. È il momento migliore per vendere. Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
11: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
12: Info su Volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
14: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
15: Hai ragione. Corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
14: Davvero? Anche per me?
15: Certo. Trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
16: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
20: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutti

0: mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio, Arisa. Il 7 luglio, Antonello Venditti. Il 22 agosto, l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
8: Disco Radio.
9: Buon viaggio e buon martedì, è un piacere accompagnarvi subito con una hit che ha fatto la storia del ritmo, il nostro Rhythmic History è immancabile, tutte le ore ritorna da noi, in versione remix al 95, c'è cioè Ziggy Marley.
8: Rhythmic History.

Vision, la hit che su Disco Radio ci sta accompagnando. Bibi Rexha, Faithless, 10:23 minuti, come Olga. Fino alle 13 l'argomento iniziale, così giusto per condividere cose, c'è sicuramente qualcosa che tutti fanno tranne voi. Qualcosa che tutti mangiano tranne voi. O può essere qualcosa, un'abitudine che per tanti è un'abitudine consolidata, naturale, insomma, magari legata anche al fatto che siamo italiani. Ma voi quella roba lì non vi è mai interessata, non vi è mai piaciuta, non ve ne frega di meno. 393-800-3000, condividiamo queste differenze. Poi si cambia anche nella vita, magari una cosa che prima a voi di fatto piaceva, come può essere il caffè, a oggi il caffè che vi frega, non bevete più per milioni di motivi. Wiz Khalifa, nel nostro viaggio musicale c'è anche That's Her.

0: Ferri su Disco Radio, la sua birthday che adoro in questo martedì. Allora, la tematica è questa. Ok, ognuno di noi è unico, per carità divina, però ci sono delle cose che magari tutti fanno tranne noi, cioè che quella cosa che a tutti piace, magari tutti bevono caffè, ma tu il caffè non lo bevi. Francesco?
1: Ma secondo me ci sono tante persone, anzi quasi tutte, che adorano andare in montagna d'inverno. Io no.
0: No.
1: Assolutamente. Quando vedo la neve è come un gatto.
0: Ma non perché tu sia freddoloso di fatto, eh?
1: No.
0: È proprio quella cosa lì, la baitina, la te frega di meno.
1: Zero. Mare anche d'inverno.
0: Tra poco vi parlo di Madonna. Vi stupirà questa cosa che tutti fanno, tranne lei.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Spazio su Disco Radio, l'avete sentito, Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo con la cronaca dal Mantovano, perché un bracciante di 55 anni è morto per un malore probabilmente dovuto al caldo mentre era al lavoro nei campi a raccogliere anguria, e la tragedia a Borgo Carbonara. Scoperto dai carabinieri un vero e proprio magazzino della droga alle spalle della gran madre a Torino, nell'appartamento di un uomo i carabinieri hanno trovato 44 kg di marijuana e quasi 42 di hashish, due le persone arrestate. La procura di Bergamo ha emesso 7 avvisi di garanzia e disposto altrettante perquisizioni nei confronti di appartenenti a un gruppo di supporter denominato Ultra Italia per intimidazioni contro altri tifosi durante Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo che si è giocata a Bergamo. Il tennis, Sinner soffre ma alla fine supera 3-2 Kecmanovic e vola al secondo turno di Wimbledon. Mondiale di calcio agli ottavi, il Brasile che batte 2-1 il Giappone e poi anche Marocco e Paraguay che hanno eliminato rispettivamente ai rigori Olanda e Germania. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, il comando ha agito su commissione. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
8: and Drop. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
10: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
9: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
10: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
9: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
12: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Buon martedì, una cosa che tutti fanno, molti fanno, tranne voi. Qual è? Intanto

0: Disco tu disco con me, Olga, in diretta appena suonato e ascoltato. Qual è quella cosa che tutti fanno tranne te? Ognuno di noi sicuramente è unico, particolare. Ci sono però tante cose che ci caratterizzano, che davvero ci differenziano molto dalle altre persone. Cose che magari tutti adorano tranne noi, che molti cercano tranne noi, che tutti mangiano tranne noi. Non so, poi nella vita si cambia anche. Magari sono cose che una volta ci piacevano, ma che oggi quella cosa lì non ci interessa più. Siamo anche evoluti, diciamo così, no? C'è una cosa che Madonna non fa più. Madonna che ha lanciato le mode, che ha segnato la storia del costume a livello mondiale, no? Uno stile provocatorio che da 40 anni ha sempre più alzato l'asticella della trasgressione, se volete anche. Ricordiamo gli anni 80, tra pizzi, crocefissi, intimo a vista, e poi la sua evoluzione camaleontica ha influenzato le passerelle, ma anche la vita di chi comunque l'ascoltava. Non a caso è la regina del pop mondiale. Oggi su questa cosa lei la vede in modo diverso, perché ha detto: non voglio più mostrarmi nuda perché ormai lo fanno tutti, ha detto, e poiché andare controcorrente è nella mia natura da sempre, ho deciso di fare quello che la gente non fa, cioè pensare e indossare vestiti. Quindi voglio pensare, creare e mostrarmi più vestita che prima. Non è un discorso d'età, secondo me è proprio un discorso legato a come lei si percepisce. Madonna ci riserverà sicuramente delle sorprese. Dice: basta nudità, ho già dato, oggi lascio che lo facciano gli altri, mi farò notare con altro. E ci sta la grande. Una cosa che tutti fanno tranne te.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
10: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
9: Cambio armadio, fatto. A prezzi leggeri.
11: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
16: Siete voi, il Moulin Rouge!
17: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
18: Quindi una cosa che a tutti interessa tranne che a voi, per tanti c'è il discorso moda.

0: perché tutto andrà a posto. Intanto la tematica di oggi porta tanti di quei bei messaggi. Come faccio a farli sentire a tutti? Partiamo così, una cosa che a tutti piace tranne che a voi.
1: Ciao Anja, buongiorno. Credo di essere abbastanza controcorrente su quello che sto per dire. Oggi sembra essere andato perduto completamente il senso del pudore, mentre io ho un altissimo senso del pudore, nel senso che se metto un leggings, ad esempio, mi preoccupo di legarmi qualcosa in vita che eviti che si vedano proprio le chiappette, ecco, al vento. Evito scollature eccessive, evito cose trasparenti, non mi piace che ciò che si chiama intimo diventi pubblico e quindi mi vesto in modo da non esporre le mie grazie, ecco, però vedo che oggi sono rimasta forse da sola questa cosa. Un abbraccio a Linda.
0: Posso? Ciao Linda, non da sola. Sono le 11. Ben ritrovati cari ascoltatori, in questo martedì 30 giugno continuiamo a viaggiare a ritmo di musica, una cosa che tutti fanno tranne te. Allora, tanti messaggi che devo dire vale la pena ascoltare.
2: Buongiorno Superoga, una cosa che fanno tutti, però che non faccio io, sono due, dai. Alla mattina, alzarsi presto la mattina per andare a fare palestra o comunque andare a camminare e guardare la TV, perché io ascolto solo e sempre la radio.
0: Bello, bello. Bello. Ciao Andre, c'è una novità ragazzi che è veramente epica. Sentite cosa hanno combinato Alan Walker ed Eva Max, Fate.

0: l'estate. Alan Walker, Eva Max, questa è Fate. Ah, c'è picchia, ragazzi. Che colossal su Disco Radio. Tematica è quella legata al fatto, a una cosa che tutti fanno tranne voi, una cosa che tutti amano tranne voi.
1: Io nell'abbigliamento non mi piace adeguarmi alle mode. Non mi piacciono le griffe, le magliette con questi marchi belli sfilacciati che si vedono bene, le borsette tutte griffate con quei loghi molto riconoscibili. Non mi piacciono queste cose. Io ho il mio stile, a volte magari anche un po' eccessivo, ma mi sento bene nei miei panni. Non mi piace assolutamente seguire le vite basse, i pantaloni palazzo.
0: Insomma, poi il messaggio continua, però ci siamo capiti, mi piace questa personalità che si esprime anche nel quello che ci mettiamo addosso. Calvin Harris. Why wait to say, at least I did it my way.

11 minuti, mi piacciono queste, quando l'orario è doppio in questo modo. I The Bauza con Magnetic, sono un trio norvegese che si è fatto conoscere al mondo proprio con questa hit, che se volete ascoltare live potrete ascoltare a Milano il 1° novembre al Circolo Magnolia. Ci sono anche ancora biglietti disponibili, approfittatene. Intanto cose che a tutti piacciono tranne che a voi, arrivano anche messaggi di piatti. Cristian dice: guarda, la carbonara a me di fatto non piace.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sabato 4 luglio il disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Oltrepop Pavese si accende. A Casatisma c'è il disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: No, no, non ho niente da mettermi.
12: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
12: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
14: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu!
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma,
0: Il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
0: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
22: Disco Radio.
23: Madonna ha detto: non voglio più essere nuda, faccio quello che non fanno gli altri, cioè pensare e indossare i vestiti sul palco. Adesso un gruppo è diventato famoso per aver reso dance i suoi successi. Madhouse.

Disco Radio con Fisher Entonces dai, il viaggio continua alle 11:24 minuti, partendo proprio da una dichiarazione di Madonna. Dice: guarda, non voglio più essere nuda, oggi faccio quello che gli altri non facciano, non fanno, così come ho sempre fatto. Cioè, oggi voglio pensare e indossare i vestiti. Tra i messaggi che condivido c'è quello di Arianna che dice: guarda, io do ancora molto del lei e non mi prendo confidenze che di fatto non ho.

0: Disco Radio, 11:29 minuti, Diving to Me con Alok e Khalid tra le nostre hit più ritmate della città. Quindi Madonna che mi dice: non voglio più essere nuda, faccio quello che gli altri non fanno, quindi oggi penso e indosso vestiti sul palco. C'è un tempo per tutto, Fabrizio Gaias.
1: Certo, lei ne sa qualcosa, tra
0: certo,
1: l'altro.
0: Qual è quella cosa che tutti fanno, tranne te?
1: Tutti pianificano le vacanze, e non l'ho ancora fatto, sto aspettando che costi tanto.
0: È giusto, scendono i prezzi, si aspetta, e voglia.
1: Sì, come se scendono, certo.
0: Senti, anche in questa estate dal clima tropicale c'è la possibilità di passare qualche ora al fresco immersi nell'altro, e per questo tra poco abbiamo uno spazio dedicato alle grandi mostre. Sempre che tu voglia.
1: Certo, naturalmente.
0: Dissi sì. Lo voglio, come sull'altare.
1: Lo voglio sull'altare, sì.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Su Disco Radio per noi c'è anche lui, Fabrizio Gaias, con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Prendevano il taxi da Milano Centrale, raggiungevano le case delle vittime, spesso ultra novantenni, in tutta la città ma anche nell'Interland. Si facevano consegnare oro e gioielli fingendosi carabinieri o poliziotti. 5 persone, sono 4 uomini e una donna, tutti italiani fra i 31 e i 50 anni, sono finiti in manette e recuperato un bottino da 100.000 euro. Un bracciante di 55 anni è morto per un malore, forse dovuto al caldo, mentre era al lavoro nei campi a raccogliere anguri. La tragedia a Borgo Carbonara, nel Mantovano. Un vero e proprio magazzino della droga alle spalle della Gran Madre di Torino. In un appartamento i carabinieri hanno trovato 44 kg di marijuana, quasi 42 di hashish, 2 le persone arrestate. La procura di Bergamo ha emesso 7 avvisi di garanzia e disposto altrettante perquisizioni nei confronti di appartenenti a un gruppo di supporter denominato Ultras Italia per intimidazione contro tifosi durante Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo scorso a Bergamo. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci a Torvaianica. Il comando ha agito su commissione. E adesso Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Giorgia Meloni ha smosso ancora una volta le acque, improvvisamente, nel momento in cui appare più in difficoltà 4/5 della sua navigazione di governo, e quando già sullo sfondo si vede lo striscione che porta alle elezioni del 2027, con Vannacci che ha lanciato la sua OPA sull'estrema destra e quindi rende più fragili gli equilibri della coalizione, la Premier rilancia su che cosa? Non sulla vittoria del 2027, che è legittimo che evidentemente cerchi di raggiungere dopo 5 anni di governo, è la prima a riuscire a fare, se ci riuscirà, cost to cost, dall'inizio alla fine della legislatura alla guida del governo con la stessa formazione di governo. Ma rilancia su un'altra cosa, proprio in questo momento di difficoltà dice: ma perché il Presidente della Repubblica prossimo Venturo non deve essere di destra? O per meglio dire, perché deve essere come sempre espressione del centro-sinistra? È un tabù che vuole rompere, evidentemente, Meloni. Oppure vuole indicare, soprattutto, dire, sia ben chiaro, andrà come andrà, ma non può esistere una delegittimazione per cui la destra non può esprimere il Presidente della Repubblica. E soprattutto un'altra battaglia di slogan, di principi, di elementi costitutivi che serve evidentemente a mobilitare il suo elettorato e il suo gruppo dirigente. Poi resta da vedere, e soprattutto campa cavallo, parliamo del 2029.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
10: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
9: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
10: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
9: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Buon martedì dal From Disco to Disco che arriva con 4 hit meravigliose. Iniziamo con Enrique Iglesias. Disco.

0: Disco Radio, come Olga il From Disco to Disco ci ha accompagnato fino qui, quattro hit le più ritmate, ascoltate e suonate senza alcuna interruzione. Medusa chiudono bel quartetto con questa Don't Wanna Go Home. E anche in questa estate di clima tropicale c'è la possibilità di passare qualche ora al fresco, immersi nell'arte, nella bellezza, insomma, dell'espressione artistica, perché abbiamo lo spazio dedicato alle grandi mostre. Io vi ricordo che ogni prima domenica del mese, e quella che arriva sarà la prima domenica del mese di luglio, i musei statali e civici d'Italia sono visitabili a costo zero. A Milano c'è il mondo, a Torino c'è il mondo, Bergamo, Brescia, le nostre città sono piene di mostre fantastiche, visitabili senza spendere un centesimo. Invece, tra le mostre emotive che voglio segnalarvi, che fa sicuramente parte della nostra storia e dei ricordi di tanti di noi, c'è questa che merita la nostra attenzione. Io ricordo come fosse ora che tornavo da scuola e al telegiornale dicevano di tenere chiuse le finestre, non mangiare l'insalata e le verdure dell'orto. Accadeva il 26 aprile 1986, era il disastro nucleare di Chernobyl. A Milano, presso il Museo di Storia Naturale, è possibile visitare questa mostra che si chiama Chernobyl 1986, disastro, abbandono e anche rinascita. Quindi il disastro di Chernobyl, considerato uno degli eventi più catastrofici del XX secolo, viene riproposto in questa mostra che racconta cosa accade durante il più grave incidente nucleare della storia. Quindi se vai con i figli magari più giovani che non conoscono direttamente questa cosa possono conoscerla, e di come anche ci sia stata una ripresa, di come la natura si sia ripresa quegli spazi dopo l'abbandono da parte dell'uomo. Quindi se volete, al Museo di Storia Naturale, una mostra molto emotiva che ci riguarda molto da vicino.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Oltrepop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
8: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Martedì, ripeto per chi me l'avesse chiesto, a Milano, Museo Storia Naturale, una mostra a Chernobyl 1986, disastro, abbandono ma soprattutto rinascita.

Make Love dal 2003 qui su Disco Radio Room 5, che ricordiamolo, di fatto lui è un DJ italiano che vive in Belgio, però è, insomma, è tutto il nostro orgoglio. Lady Gaga, dolci del nostro viaggio, c'è anche Runaway.

0: Lady Gaga e Doci, Runaway qui su Disco Radio. Non si ferma mai Lady Gaga, che ancora sta lavorando a nuova musica che uscirà verso la fine dell'anno. Lavora anche sul grande schermo, presto la vedremo anche in un nuovo film. E poi attivissima molto anche sul piano sociale. Mezzogiorno e un minuto.
1: Disco Radio.
0: Giugno gli sgoccioli. Continua invece questa mattinata. È un piacere accompagnarvi nella pausa pranzo, uno dei momenti più piacevoli. Ecco, che fa un po' da sparti traffico tra mattina e pomeriggio. Qui ci si rilassa un attimino, si respira, si fa quella chiamata che si doveva fare. Si spizzica qualcosa a ritmo di musica con me, Olga, la novità di John Summit.

questi suoni, a questa voce, John Summit, Shades of Blue, mezzogiorno e 4 minuti, vi accogliamo così a braccia aperte. Con la nostra musica vi portiamo subito nel weekend a ballare con noi, perché questo sabato il disco Radio Party sbarca a Casa Tisma per il Casa Tisma Radio Fest, una serata pazzesca con Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi, Don Cash, che vi faranno ballare proprio con le nostre hit più ritmate della città. In più cena sotto le stelle e il food and beverage fino a tardi, ci piace a noi bere birra, fare tardi e ballare con le tipe come cantava qualcuno. Sabato l'Oltrepopavese si accende con il nostro disco Radio Party. Casa Tisma, tra l'altro, piccolo comune di 854 abitanti, in quella serata farà migliaia di persone con il disco Radio Party. Ci si vede lì. Another, c'è il Talk to You.

0: Topic e Becky G. Topic, ricordiamolo, DJ tedesco. Di fatto Topic è il suo cognome. Sulla carta d'identità ha scritto Tobias Topic, testuali parole. Becky G invece è il nome d'arte di questa cantante attrice statunitense, Rebecca Gomez, capito? Becky G, lei è nata molto povera, ma si è fatta al suo perché ha un talento naturale veramente spiccato.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
18: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
19: Garage Flex, buongiorno.
20: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
19: Che veicolo?
20: Un due posti.
19: Ok.
20: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
19: Congratulazioni. Allora aggiorneremo la registrazione.
20: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
19: Mi sta un po' confondendo.
20: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
21: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile. flessibile.
0: Siete voi, il Moulin Rouge!
2: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
22: Disco Radio!
23: Buon appetito, dicevamo su Disco Radio, come anche non si dice, però mi piace dirvelo. La dance storica ci porta nel 94 con i Da Blitz, c'è proprio Let Me Be. With me kiss the-

Dracula su Disco Radio, la hit di Tame Impala, Jelly Boys Noise, ispirato a un personaggio inventato dallo scrittore irlandese Bram Stoker nel 1897, che si è ispirato di fatto a qualcuno che era realmente esistito. Il principe Valacchia, che era Vlad l'imperatore, faceva delle cose, insomma, diciamo, non proprio benevole. Detto questo, per tanti è anche interessante andare a visitare quello che è il castello nel quale vivrebbe, ha vissuto in realtà il conte Dracula, che sta proprio in Romania, in Transilvania. Salutiamo gli amici rumeni che sono all'ascolto. Madonna e Sabrina Carpenter, abbiamo anche Bring Your Love.

0: La cantava Disco Radio insieme a voi. È Natale insieme a voi, anche l'estate insieme a voi su Disco Radio, come Olga, Matthew Costa, Lo Black. Strepitosi questi suoni che sono stati i protagonisti di una delle nostre canzoni di Natale. Non mi ricordo di quale anno, ragazze, perché io non ho veramente memoria, me ne rendo conto, non ricordo se era quella del 2025. Però per non restare soli mai, Disco Radio insieme a te, questo me lo ricordo benissimo. Saluto chi ci ascolta anche tramite app, uno strumento essenziale da avere lì nel telefono, perché così la nostra musica allegra arriverà da voi ovunque.
1: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Abbiamo quattro hit le più ritmate su Disco Radio, come ogni From Disco to Disco parte con Satisfy. Disco.

0: sono Preziose Marvin, quelli di Let Me Stay nel From Disco to Disco, quattro hit le più ritmate ci hanno accompagnato fino qui senza alcuna interruzione con me, Olga, mezzogiorno e 46 minuti. 30 giugno faccio gli auguri a chi festeggia compleanni, ricorrenze e anniversari proprio oggi. Sappiate che oggi si celebra anche la giornata mondiale degli asteroidi, visto che è sempre bello parlare di cielo, parlare di stelle, parlare di galassie, sono argomenti anche se vuoi un po' misteriosi e sconosciuti per tanti di noi. Parliamo degli asteroidi perché magari non tutti sappiamo cosa sono. Sono dei piccoli corpi celesti, rocciosi o metallici, che ruotano attorno al Sole. Vedi, questa cosa non la sapevo. Cioè anche loro, come tutti i pianeti del Sistema Solare, ruotano attorno al Sole. Sono chiamati infatti pianeti minori, ma la cosa incredibile è che sono dei frammenti primordiali rimasti inutilizzati dalla nascita proprio del Sistema Solare. Cioè 4,5 miliardi di anni fa, quando è nato il Sistema Solare, è nato il Sole, le stelle sono esplose, si sono creati i pianeti, gli asteroidi sono rimasti lì un pochino inutilizzati, ma continuano a ruotare attorno al Sole. Di fatto la loro utilità non l'abbiamo ancora scoperta noi, ma ce l'hanno, e come, mantengono anche loro un certo equilibrio. Hanno una forma irregolare, non sono come i pianeti che sono belli rotondi, sembrano delle patate bitorzolute, perché la loro massa è più piccola dei pianeti, ok? Anche se hanno una massa che può andare dai pochi metri fino a centinaia di migliaia di chilometri, quindi insomma piccoli relativamente. Una cosa che non tutti sanno è che esiste una sorta di piano di difesa planetaria. Il monitoraggio continuo di questi asteroidi, che controllano che non si avvicinino troppo alla Terra, e l'altro delle strategie che hanno per deviare eventuali traiettorie dell'asteroide nella nostra direzione. Non fate battutacce, diciamo che non sempre l'umanità si esprime al suo meglio in questo periodo particolarmente.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
5: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
6: Ascoltatori, viaggiamo a ritmo di musica spediti su Disco Radio, come sempre. Kungs, Boys Noise, questa Getaway.

Serba, abbiamo Rita ora con If It's Not Love. Prima si parlava di Dracula, dicevo come tanti italiani, insomma, io stessa avrei la curiosità di andare in Transilvania a conoscere il famoso castello di Vlad. In realtà c'è un ascoltatore, Simona da Bergamo, che mi scrive: guarda, la vera casa di Vlad è la fortezza di Poenari, ok? Che è sempre in Romania. Per noi occidentali, insomma, abbiamo questo mito del castello di Bran, il castello fu una residenza reale al confine tra la Valacchia e la Transilvania, però si dice che il vero castello di Vlad sia la fortezza di Poenari. Grazie per questo approfondimento, Simone. Adesso vado a leggermi qualcosa.

0: Beyoncé e Jay-Z e anche il nostro Don, perché se parliamo di quel tocco di follia che in amore ci vuole, lui direi che ci sta alla grande.
1: Ma cosa hai combinato? Fatti guai.
0: Si niente. Può dire, perché ieri non c'eri.
1: Ho trovato un eroe, ragazzi, un eroe della giornata che mi ha salvato la vita, anzi dedicherò agli eroi quotidiani la nostra puntata di oggi. Praticamente mi si è rotta la chiave nella porta, siamo rimasti con la porta aperta, ma essendo porte blindate, difficili, abbiamo dovuto chiamare il tecnico. Io ero appena tornato da Milano, erano le 10:30 di sera di domenica. Poi ieri, festa nazionale qui a Roma, quindi impossibile fare il cambio, certo. Abbiamo dovuto cambiare tutta la porta. Una roba da stamattina alle 7 che sono in ballo, ma ce l'ho fatta, quindi non sono più ostaggio! Ci sono, è luna! Sono in radio.
0: Quindi hai dovuto cambiare tutta la porta.
1: Alla fine abbiamo dovuto cambiare tutta la porta. Ho scoperto che il vecchio padrone di casa aveva fatto un cavò, che è tutto bello, capito? Quella cosa che dici, guarda, va bene tutta la vita tranne il giorno che ti si rompe.
0: Sapeva che sarebbe arrivato qualcuno di prezioso. Ho detto, qui non possiamo mica giocarcelo il nostro Don. Bisogna conservarlo
1: il
0: bene.
1: Il problema è stato che ho messo un'altra porta a cavò, perché quello mi ha detto, scusa, ma non c'è niente dentro casa. Io ho detto, scusa, ma c'è Amelie, c'è mia figlia pelosa. Certo, è la cosa più preziosa che ho al mondo. Voglio la cassaforte, voglio.
0: È vero.
1: Vabbè, voi siete in una cassaforte, state in una botta de ferro, come si dice a Roma, e partiamo con la novità su Disco Radio con Don Cash di Alesso e gli One Republic.
0: Sei mancato!
1: Anche voi! Ciao! La novità! Disco Radio!

0: quindi sono 29 gradi.
1: 29.
0: E ti devo ricordare che venerdì sera ti ho mandato un vocale e non so se l'avete fatto sentire. Comunque, ricordati che
1: devo morire.
0: È luna, è luna. Secondo che esce martedì.
1: Che entusiasmo! Grazie di tutti i messaggi bellissimi che mi avete mandato anche in direct su Instagram.
2: Cash, cittadino romano, sì. Il mio abbraccio più sincero e un saluto umano.
1: Ma meno male.
2: Ciao,
1: perché il saluto romano sarebbe stato peggio. Ciao, il nostro amico Antonio. Benvenuti nella nostra family. Allora, Disco Radio Lovers, oggi si parla di eroi e bei gesti. Vi è capitato di aver avuto un problema come il mio con la porta? Essere rimasta a piedi con la macchina, di aver avuto un problema qualsiasi con i tubi, l'idraulico, insomma, e ti sia arrivato un onesto lavoratore o che qualche anima pia si sia fermata per strada ad aiutarti? Ecco, io oggi voglio celebrare gli eroi che non ti aspetti. E poi parleremo anche delle forze dell'ordine che sabato hanno sventato 3 rapine consecutive. Io ero sul treno e l'ho visto a Milano. Quindi, eroi che non ti aspetti al 393 800 3000.
3: E adesso

Beautiful, anima e Joji, e io mi rivolgo alle anime beautiful, nel senso proprio letterale del termine, perché se la mia anima buona si chiama Davide, è stata la persona che mi è venuta a salvare riuscendo ad aprire e poi a chiudere la porta, permettendomi ragazzi di essere di nuovo qui con voi, e lo ha fatto senza speculare, perché sapete quante volte noi chiami il tecnico, soprattutto in momenti di emergenza, il conto dovrebbe essere 100 euro, invece te ne fanno pagare 1000, perché davanti all'emergenza ci si specula, e invece lui ha avuto una vera e propria anima buona. Vi leggo il messaggio della nostra amica Antonietta che ci scrive da Torino, che dice: Don, di notte stavo tornando a casa, peraltro dopo una serata andata molto ma molto male che vorrei cancellare, scoppia la gomma sinistra della mia macchina, finisco fuori strada, pensavo di non avere una chance e che non avrei visto il domani. Tra la luce della notte, nel buio della notte si intravede una luce, è una persona, si chiama Antonio, ancora oggi siamo amici, mi ha aiutato quella sera e devo dire che ho trovato un'anima che mi accompagnerà per sempre. Ora io non so se sono fidanzati, se sono semplicemente amici, se sono conoscenti, però delle volte delle belle anime si incontrano. La storia del tuo eroe inaspettato al 393 800 3000.

0: e anche social.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: Sabato 4 luglio il disco Radio Party sbarca a Casa Tisma per il Casa Tisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, l'Oltrepop Pavese si accende. A Casa Tisma c'è il disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
18: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
19: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudité raffinate,
0: come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
21: Il tuo eroe inaspettato è fra un attimo la voce di uno di voi che ha fatto l'eroe e che non è riuscito a sapere come è andata a finire la storia che ha vissuto. Ve lo faccio sentire fra un secondo. Ma ora cinture allacciate e vogliamo indietro nel tempo sulle ali della musica.
22: Rhythmic History.

0: Hey, questa vita, sai, ti lascia dei buchi. E la mia anima si balla il boogie. E come dice Disco Radio e Don Cash, che si inventa le cose, tutti gli altri muti. Non lo capisci, ma siamo in due, come qui sul palco 13 e 22, 2, 2, 2, 2, 2. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie in my soul. Ma quanto bello è questo pezzo nuovo, bello, bellissimo. Prima la house music di Get Get Down di Paul Johnson. Insomma, la family oggi è partita alla stracarica. Direi lunedì, ma io lunedì me lo son perso purtroppo. Ma mi ha liberato da casa un eroe quotidiano. Un uomo che poteva speculare tanto perché è stato un fabbro che invece per me ha lavorato benissimo. E allora voglio sapere qual è il tuo eroe quotidiano che vuoi celebrare oggi.
1: Ciao da Paola, ciao a tutti dalla provincia di Vercelli, sì. A tutti quei cani che ci salvano dall'acqua, terremoti e tutto,
0: sì.
1: E poi vedi ristoranti, supermercati, no, il cane qua non entra. Scusate, ma questo non lo accetto.
0: È giusto.
1: Un bacio e un abbraccio a tutti.
0: È giusto, hai proprio ragione, perché i cani ci salvano la vita e dovremmo ricordarci anche noi di quanto gli dobbiamo. Mi verrebbe da dire mondo cane, ma è meglio dire mondo infame, allora.
2: Yeah,

0: Amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
1: Eccolo.
0: E questa è il mio hit.
1: Eccolo.
0: I Can't Wait. Featuring Chiesa.
1: I can't wait. Mamma mia, lui l'eroe della console. E voi mi state raccontando quali sono gli eroi inaspettati, visto che prima abbiamo detto i cani.
2: Ciao Don, guarda, io sono stato l'angelo custode di una persona, ma col tempo ho capito che non ne valeva proprio la pena. Mi spiace, ma non fare più niente per nessuno. Questo è il mio
1: il tuo mantra,
2: punto fermo. Ciao.
1: Ti ricordi quella canzone che dice: no caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo deluso, nella vita le persone ti deludono, ma continuare a trasformarsi in una persona arida o in persona brutta perché le altre persone sono brutte non ne vale la pena. Bisogna essere buoni, perché altrimenti la notte non dormi, fidati.
3: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: E voliamo con la musica, le 4 hit senza alcuna interruzione, mentre mi dite chi è il vostro eroe a cui dire grazie di quest'oggi al 393 800 3000.

0: i momenti belli andrebbero ripetuti più volte, ancora e ancora e ancora. Soprattutto le persone non dovrebbero mai andare via. Martin Garrix e Chiran with They Did, a chiudere 4 senza interruzione. 43 minuti trascorsi dopo le 13, buon martedon. Oh raga, grazie dei messaggi meravigliosi che mi avete mandato. Cioè, ieri è stato un giorno, ho perso un giorno, niente di grave, grazie al cielo. Però da come state facendo sembra che sia mancato per un anno. Vabbè. È stato bellissimo, siamo stati insieme sabato sera al Tradate. Sono ritornato domenica, arrivo davanti alla porta di casa, mi si apre la porta, mentre cerco di tirar fuori la chiave si spezza. Con le mandate esterne, quindi non si poteva chiudere la porta, erano le 10 di sera, faccio una telefonata. Telefonata in emergenza, chiaramente un tecnico mi avrebbe potuto pelare dalla testa ai piedi, sarebbe stato anche doveroso vista la chiamata e l'orario, proprio tutto sbagliato. Eppure ragazzi, ho trovato un tecnico così bravo che mi ha fatto pagare il minimo sindacale andando contro la sua azienda, cioè proprio è stato perché si ha carinamente capito in che condizioni versavo, mi sono sentito in dovere, quindi ho affidato lui il lavoro. Oggi abbiamo cambiato integralmente la porta, il problema è che non potevo uscire di casa. Eppure si è dimostrato il mio eroe, perché avendo capito che avevo dentro Amélie, ha fatto le cose lui al posto mio, cioè mi è venuto a portare il mangiare, mi ha detto se hai i gattini sotto ci penso io, ha fatto una cosa che nessun essere umano al mondo si sarebbe aspettato, tantomeno io. E allora celebriamo gli eroi. Ah, altra cosa, mentre partivo lo stesso giorno, prima di tutto questo, mentre partivo da Milano, ho visto salire le solite zanzone, quelle che vediamo tutti quanti, che sta Felice insegnato che faccia hanno. E allora grido, pickpocket, sono salite! Oh ragazzi, incredibile, tutto il treno si è attivato. Abbiamo gridato e sono scese all'istante, avevano rubato il portafoglio e il telefonino di tre ragazze. Le ragazze sono state salvate dai poliziotti, i quali sono corsi incontro, sono riusciti a recuperare l'area furtiva e hanno arrestato tutti quanti, erano 12 persone. Quindi meravigliose anche le forze dell'ordine, eroi che non ti aspetti, eroi inaspettati nel posto inaspettato. Proviamo a sentire, ciao!
1: Ciao Don, guarda, io sono stato
0: il nostro amico ha detto che è stato angelo custode di qualcuno per tanto tempo, ma non è valsa la pena. E ancora sentiamo una persona che invece avrebbe bisogno di sapere che fine ha fatto il suo accudito.
2: Ciao Don, io questa cosa non me la dimenticherò mai. Stavo andando giù a Roma, sì, e a un certo punto in una strada più o meno tortuosa mi supera, mi ricordo sempre, una Subaru Impreza, quindi una macchina di grossa cilindrata. Okay. Dopo la curva questa Subaru perde il controllo e si schianta contro il guardrail. Io mi sono fermato a soccorrere il tipo che non era all'interno, ma non era messo bene, e sono stato con lui fino all'arrivo dell'elisoccorso. Hanno chiuso la strada, ho fermato le macchine che stavano arrivando, quindi abbiamo creato una situazione di non pericolo.
0: Bravo.
2: E sono stato con lui fino alla fine, finché non l'hanno portato via nell'elisoccorso, ma non so come si chiama, non so se c'è ancora, e mi piacerebbe avere un riscontro suo, se c'è ancora. Ciao Stefano da Caponago.
0: Stefano, intanto meraviglioso, grazie di aver fatto questo gesto e di avercelo raccontato. Quindi intanto l'importante è averlo fatto. Capisco che sarebbe bellissimo sapere com'è finita. Io pure sono stato in coma e la persona che mi ha raccolto da terra non so che fine abbia fatto. Però conosco la madre e faccio in modo che mia madre dica sempre come sto alla sua, così può saperlo. Katia da Torino, grazie perché ci racconti sempre esempi meravigliosi. Mi piace.
3: Ma sai che bello?
0: Parlavamo dei cani prima, che dovrebbero essere più celebrati visto che salvano le persone.
3: Lo sai che in Venezuela purtroppo terremoto micidiale, i cani stanno scovando e salvando da parecchie persone. Sarebbe carino che qua in un locale magari gli crolla nessuna vittima magari, però che potesse magari stare un qualche giorno lì sotterrato, perché dice ascolta, te c'hai fuori la scritta i cani restano fuori.
0: Ah sì, vabbè, capisco cosa intendi dire, però il cane questa distinzione non la fa. Il cane, i gatti, gli animali sono meravigliosi per questi, loro sono amore puro, incondizionato, e quindi se ne fregano anche quando li tratti male, e il che è un male. Il mio eroe è mio marito Maurizio, lo amo immensamente e mi capisce senza bisogno che io parli. Grazie amore, ciao, felice estate a tutti. Non so chi sei, ma tu che hai detto che il tuo eroe è tuo marito e lo hai ringraziato, tu sei la nostra eroina, sei la nostra eroina. Dovremmo imparare uomini a parlare meglio delle donne sempre, ma ve lo dico sempre, anche le donne, ora mi tocca bacchettare pure voi, donne dovete imparare a parlare meglio degli uomini. Esistono i bravi uomini e dovete incoraggiarli.
4: Ciao Robert.
0: Ciao Robby.
4: Ma che delirio abbiamo fatto sabato in quel di Tradate.
0: Ti sei divertito?
4: E in più ho conosciuto anche un altro disco Radio Lovers.
0: Già.
4: Saluto Samuele da Como.
0: Vedi.
4: Bella Samu.
0: Vedi, oramai siamo diventati una famiglia a tutti gli effetti. 393-800-3000, da dove, da quando balli con noi, quanto caldo fa intorno a te, soprattutto qual è l'eroe che ti senti di celebrare. Quell'eroe inaspettato che è arrivato così, senza un mantello, e non era ciò che ti aspettavi, ma ciò di cui avevi bisogno.
5: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
8: Il tuo eroe è quello a cui ti senti di dire grazie. L'eroe inaspettato, che sia un lavoratore onesto, che sia una persona che ti ha aiutato in un momento difficile, al 393 800 3000. E adesso Felicia con My System.

0: Pare. C'è un po' il sound di Michael, era un po' celebrativa, Justin Timberlake and I Can Stop the Feeling, che ci porta in fondo alla nostra prima ora trascorsa insieme. Eroi che non ti aspetti senza mantello da celebrare.
1: Buongiorno, vorrei dire,
0: prima parlavamo di cani, attenzione per la par condicio, dobbiamo far sentire lui che di cani ne sa. Dimmi.
1: Una cosa in merito ai magnifici cani e al fatto che ci sono locali che non li lasciano entrare. Allora, io sono un soccorritore Croce Rossa da 40 anni, quindi okay, abbiamo un'unità cinofile, coi cani ci si lavora, ci si diverte, si gioca e si fanno tante cose. Però non dimentichiamoci che ci sono molte persone che dei cani hanno paura, hanno delle fobie. E cosa facciamo? Non lasciamo entrare queste persone per far entrare i cani? A tutto ci vuole il giusto equilibrio. Ciao, okay, buona giornata.
0: Ciao. Pronto?
2: Ciao Don, sono Christian.
0: Ciao Christian, il tuo eroe.
2: Ciao, la mia eroina è la mia gatta Elodie.
0: Oh, la tua gattina.
2: L'ho presa esattamente 3 mesi prima che iniziasse il lockdown e in quei mesi là comunque mi ha proprio salvato quelle giornate, quindi sarò sempre grata che c'era e che c'è anche tuttora nella mia vita.
0: Vedi, il mio eroe è il mio meccanico Federico da Brescia. Da quando avevo 20 anni aspettatino il mio meccanico, perché non solo mi aggiusta la macchina essendo amico di famiglia, ma poi mi sta vicino come un papà da quando il padre non ce l'ho più, è lui che mi fa da padre. Ma che
3: ciao bello. Don, ciao. Sono Andrea Sonno.
0: Ciao Andrea.
3: Sono le due. Ciao Don.
4: E adesso è arrivato il Don.
0: Sono le 14.
5: Disco Radio.
0: Ciao donne, nel 2024 Michael da Bustarsizio, una commessa di un supermercato ha capito immediatamente il mio malore, ha avvisato subito in modo corretto, il mio malore era un infarto e poi l'ama è arrivata, ha avvisato l'ambulanza, io ancora oggi la ringrazio, le devo la mia vita. Vedi, supereroi che si nascondono senza che abbiano un mantello. Ragazzi, tra un attimo torneremo a parlarne, ci saranno di nuovo le vostre voci, ma attenti, tenete il telefono a portata di mano perché subito dopo la novità c'è la sigla e per la sigla avete 60 secondi per rispondere con 3 parole al gioco delle 3 parole. Ma adesso ci sono 3 lettere nella sigla DNA, perché noi la musica ce l'abbiamo lì dentro nel DNA. More Than a Game, Bocelli e Getta.

nel nostro DNA, DNA, Murder in a Game, Bocelli, Guetta, Hey, insieme a Megan Thee Stallion. E allora, disco Radio Lovers, fra un attimo torneremo a parlare degli eroi, eroi inaspettati che ti salvano la vita e che ti vengono incontro quando non te l'aspetti. E però, per il momento, ragazzi, dobbiamo fare una cosa che è la sigla live con il gioco del dammi tre parole. E allora, regia, via la sigla. Dammi tre parole. Le tre parole di quest'oggi sono lista della spesa. Vi chiedo tre cose della vostra lista della spesa che ci sono di sicuro nel carrello dei Disco Radio Lovers in estate. Quindi non mi serve avere messaggi lunghi né spiegazioni. Che ne so, ti chiami Marica e nel tuo carrello c'è lo yogurt greco, le fragole e non lo so, le pesche. E allora Marica, fragole, pesche e yogurt greco. Tre cose del tuo carrello che in estate ci sono assolutamente sempre. 393-800-3000, fuori la lista della spesa in tre parole. E nel frattempo ve ne do due di parole. Better Times, tempi migliori, il nuovo brano firmato Robin Schulz e Barbs. Te lo ripeto, 393-800-3000, tre cose del tuo carrello.

0: Turn the light off, just Egypt style, John. 10 minuti dopo le 2:22, con tre parole, come potreste dirmi tre cose che ci sono sempre nel vostro carrello in estate? Vanessa da Pavia, cetrioli, gelato, veg rigorosamente, pomodori.
1: Ancora. Francesca,
0: da Franci.
1: Yogurt, sì. Melone, sì. Gelato.
0: Yogurt, melone, gelato, ok, dai, proviamo a sentire un altro.
2: Ciao Don Cash,
0: ciao.
2: 5 lupoli,
0: allora.
2: Kefir e acqua naturale, okay. Bello, okay. Fresco, ciao.
0: Beh, ok, ok, vabbè, vi basta dire il vostro nome però, ricordate di firmarvi perché così magari utilizzo anche il nome per le rime. 393 800 3000, il tuo nome e tre cose che sono di sicuro nel tuo carrello, senza spiegazioni.
3: E adesso è arrivato il dottor, oh, oh. E adesso è arrivato il dottor, oh, oh.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Garage Flex, buongiorno.
15: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
14: Che veicolo?
15: Un due posti.
14: Ok.
15: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
14: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
15: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
14: Mi sta un po' confondendo.
15: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
16: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
17: Siete voi, il Moulin Rouge!
18: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
19: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio, Arisa. Il 7 luglio, Antonello Venditti. Il 22 agosto, l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
20: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
21: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
20: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
21: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
20: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
21: Info su Volkswagen.it.
22: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
23: Gigi D'Agostino torna a Roma con le
0: sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
1: Ragazzi, tempo di tornare indietro nel tempo sulle ali della musica. Una canzone che ci ha fatto impazzire e ci fa impazzire ancora oggi. Anche 50 Cent, grande campione nella scena di questa settimana, ha rappato su questa. Punjabi MC, Mundi, I'm Back to Kick.
2: Rhythmic History.

0: dedicato agli autori di canzoni musicali. Quando le parole le vediamo la prossima volta, tu metti nel loco che da tutti i patti e tocco. Parabapapapà. Va bene ragazzi, va bene così, anzi va bene lo stesso, alle parole ci penso io. Sono di nuovo le 222, 14 e 22 in questo istante. Le tre parole che descrivono il vostro carrello, sentiamo chi ha scelto la regia. Ciao!
1: Radio. Io sono Marina.
0: Ciao Marina.
1: Ale. E la nostra spesa non può mancare. Avocado, ghiaccioli.
0: Avocado, ghiaccioli. Grazie. Va bene, andiamo ancora avanti.
2: Ciao Disco Radio.
0: Ovviamente le parole ripetute le prendo una sola volta.
2: Il carrello c'è sempre. Sì. Insalata. Biscotti, okay. E acqua.
0: Acqua, ok.
2: Però vorrei che ci fosse.
3: Ciao,
2: altro.
3: Sono
0: vorresti ci fosse.
2: Melania da Torino.
0: Ok, però vorresti ci fosse.
3: Caterina,
0: altro.
3: Le tre cose che d'estate non mancano mai nel mio carrello,
0: Caterina,
3: sono gelato, pesche e yogurt al cocco.
0: Okay. Ciao. Yogurt al cocco mi piace, che gelato sicuramente c'è. Sono
4: Francesca.
0: Tantissimi.
4: Ciao. Yogurt, melone. Sì. Gelato.
0: Ok, vedi. Vanessa, pomodori, cetrioli e il gelato però quello veg. Bello, mi piace. Ancora, sentiamo.
5: Ciao Don. Ciao. Allora, nel mio carrello sì. Non può mancare il melone.
0: Melone.
5: I pomodorini.
0: Pomodorini.
5: E i gelati per le ragazze.
0: Ok.
5: Ciao da Paola, Nicole e Rebecca.
0: Rebecca, ok. Quindi pomodorini e melone mi prendo.
6: Ciao Don Cash.
0: Ciao brother.
6: Benny.
0: Ciao Benny.
6: Kefir. E acqua naturale, bello fresco. Ciao.
0: Kefir, acqua naturale, ancora.
7: Giordana, ciao, Giordana. Acqua gassata, gelato, ghiaccioli.
0: Ok, acqua gassata, cacchenella, gelato e ghiaccioli. Chiara, l'anguria alle pesche. La Monster, in casa ne vanno tutti pazzi. Ghiaccioli e limoncello, messaggio anonimo. Veronica, le fragole, il latte in polvere, l'estate. Che bella parola, mi piace tantissimo. Va bene, questi sono gli amici e le amiche scelte alla regia. Ce ne sono tanti altri, ma li sentiamo dopo. Io ci provo, vediamo che brutta figura faccio. Dammi tre. Francesca e il gelato, ok. Yogurt col melone di il gelato di Francesca. Disco radio con il Don, è una bomba che si innesca. È la radio delle feste, è il caldo che ci investe. Chiara con l'anguria, l'acqua e poi con le sue pesche. Vanessa e Petrice, trioli di il gelato bag. E se c'è caldo è colpa di Disco radio e Don Cash. L'acqua ghiacciata con i ghiaccioli di Giordana. Il limoncello con la

0: Gigi Dag, Ladyvision, In and Out dal 2021, in casa di Scoradio con lo zio Don Cash, dentro e fuori dei vostri carrelli della spesa. Tre cose che ci saranno di sicuro: Giordana, l'acqua gassata e il gelato e i ghiaccioli. Nel mio carrello le Monster e la Red Bull, Federico da Brescia. Il tè freddo, lo yogurt e il gelato. Nino da Novara, l'insalata, lo yogurt e i polaretti che ci sono da sempre. Ok, vai ancora, sentiamo una voce.
1: Nel mio carrello non manca anguria, gelato e insalata. Ah. Anche da fratella. Ciao, ciao.
0: Anguria, gelato e insalata ci fanno capire che è un carrello decisamente estivo. Ma se vi dicessi che avessi davanti a me la lista del carrello della spesa, ovviamente non c'erano i carrelli, ma la lista della spesa di Michelangelo, te ne parlo fra un attimo e la confrontiamo alla nostra. Ma nel tuo carrello, tre cose che in estate ci sono sempre, quali sono?
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: È arrivato il momento della musica, delle 4 hit senza alcuna interruzione, le tue tre cose del carrello della lista della spesa estiva al nostro numero di telefono. Disco Radio

0: From Disco to Disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Note che ci riportano indietro al 1996, Make the World Go Round, le note di Sandy B, in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. E allora bentornati, Disco Radio Lovers, in studio con Don Cash. Ragazzi, ieri non ci siamo sentiti ancora. Ah, ma che è successo? Tranquilli, tutto a posto, ragazzi. Tutto bene quel che finisce bene. Abbiamo celebrato l'eroe quotidiano nella prima ora perché mi ha salvato un fabbro che è venuto a fare un intervento immediato d'urgenza aprendomi la porta che mi era rimasta bloccata, motivo per il quale non sono potuto uscire fino a oggi, perché ovviamente dentro avevo non cose che si possono rubare, ma il mio bene più grande, cioè la mia grande piccola Amelie, la mia pelosetta che non lascerei mai mai da sola. E poi senza la possibilità che magari non potevo rientrare, non avrei saputo come fare, piuttosto sarei morto lì dietro la porta. E allora ragazzi, ben ritornati. La lista della spesa di Michelangelo non è poi distante da quella nostra. Infatti davanti a me c'è la lista della spesa, chiaramente una lista che è stata trovata, che fa parte di grandi archivi, dove ci sono le cose che metteva in estate tra le cose da comprare, tra cui i pomodori, i frutti freschi e poi non so perché il sale ed altri eccipienti che potrebbero dar vita a quello che è l'effetto del ghiaccio, ok? Quindi probabilmente aveva già capito come si potevano ghiacciare le sorgenti e le parti più fresche. Insomma, nella lista della spesa di Michelangelo c'era come tenere in fresco le cose che avrebbe poi comprato, o comunque chissà quale grande follia si nasconde dietro il genio. Dall'eroe siamo passati al genio, e allora voi che siete il nostro DNA, i nostri geni, voglio sapere al 393 800 3000 che cosa nel carrello dell'estate non può mai mancare.
1: Ciao Don!
0: Ciao!
1: Allora, nel carrello in estate, sì, quando si va a fare la spesa, sì, non manca mai prosecco.
0: Ma allora, prosecco. Dai!
1: Aperol.
0: Dai però, basta.
1: Ciao.
0: Allora, ma l'alcol poi fa sudare ancora di più. L'anguria, Don, non può mancare l'anguria, dice Daniela da Torino. E poi devo dire, gli affettati che si sposano bene con la frutta. E l'estate anche lì, ragazzi. Il tè, fatevelo voi. È stracolmo di zucchero quella roba.
2: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
2: Tano.
0: Ciao, Tano.
2: Birra.
0: Bella.
2: Frutta e verdura.
0: Frutta e verdura, ok. Frutta e verdura te le passo. L'altra no.
3: Sandro, latte, popcorn.
0: E allora, mamma mia, estate proprio un po' mancare il carrello di scuola di
4: Lotto. Il mio carrello non manca anguria, gelato e insalata.
0: Ok.
4: Anche da stradella.
5: Ciao Disco Radio, nel mio carrello c'è sempre insalata, biscotti e acqua.
0: Ok, ancora, prima sentire.
6: Ciao, sono Caterina, le tre cose che d'estate non mancano mai nel mio carrello sono gelato, pesche e yogurt al cocco. Ciao.
7: Francesca.
0: Sì.
7: Yogurt, melone, gelato.
0: Al contrario, il nostro amico Francesco che scrive da Milano dice: i pomodori e i cetrioli sono la base di tutte le insalate buone fatte in estate. E poi vi consiglio il tonno. Ma le belle mozzarelline? Così, bello. Ma le belle mozzarelline? Punto interrogativo. Va bene, ragazzi. Ok, adesso basta lista della spesa e direi iniziamo a ballare. Ditemi quanto caldo fa. Cruscotti caldi al 393 800 3000. E in quale anno avete scoperto Disco Radio?
8: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: È arrivato tempo di musica, tempo di hit senza alcuna interruzione, mentre mi dite da dove e da quando ballate con Disco Radio al 393 800 3000. Balla con Disco Radio da e quanto caldo intorno a te.

Sono le 15. E allora buon martedì, terza ora insieme Disco Radio Lovers e Don Cash, lo sapete, la family del pranzo si trasforma nel Don't Stop the Party. Qui dentro c'è una formula magica, o ci dite da dove e da quando ballate con noi al 393-800-3000, quindi la formula magica è ballo con Disco Radio da, oppure ci raccontate le vostre vacanze, oppure ancora se volete ci potete dire quanto caldo fa, sto sudando con Disco Radio da e quindi trasformiamolo nel giro di cruscotti caldi. Il numero è sempre il 393-800-3000 e come tutte le ore partiamo con la novità.

0: Chase Mockery con Aux, ne sento l'eco, eco, si chiama proprio così. E allora sentiamo chi invece non fa eco ma fa voce al 393-800-3000. Il caldo intorno a voi o da quanto tempo ballate con Disco Radio? Ciao,
1: sono Cash. Ciao. 40 gradi, ma... Saronno, Mimmo da Saronno, 40 gradi. 40.
2: Ciao, mitico donna, salve. Francesca da Pietegrasso, direzione Milano, 36 gradi in macchina.
0: Beh, 36 gradi in macchina vuol dire che la tenevi all'ombra. Da dove, da quando balli con noi è Cruscotti Caldo.

0: for this?
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sabato 4 luglio il disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'ultrapop pavese si accende. A Casatisma c'è il disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
13: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
14: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
13: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
14: Sì, ha un profilo unico.
15: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
16: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
17: Info su Volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
19: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
22: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
23: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show, nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio Le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
0: Disco Radio.
1: Mentre nelle nostre città si cuoce, noi voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica, quando il caldo era, secondo me, un po' meno. Alle volte, però, non lo so, dovremmo fare il paragone. Tipo, secondo voi nel 1990 faceva più o meno caldo? Perché le hit erano di sicuro più calde alla radio. Parliamo di House Music, Stefano Secchi, Orlando Johnson dal 90 con I Say Yeah.
0: Rhythmic History.

0: Swim, allora nuota su questa radio che è degna di nota. E come dici, sogno una banconota con cui pagare una vacanza degna di nota. E vorrei andare alle Maldive ed ascoltare Disco Radio che mi carica le pile. Come dici, Disco Radio con Don Cash, le disco piene di fuori le file. Swim, BDS and Sugar, l'ho detto in freestyle. Adesso sentiamo chi suda con Disco Radio. Ciao.
1: Freschezza oggi, Don.
0: C'è freschino.
1: 48 gradi mi segna la macchina.
0: 48. La tenevi bella al sole?
1: Pazzesco.
0: Mamma mia, sotto
1: al
0: sole.
1: Ciao, Roberto da Cervignano.
0: Cervignano, ragazzi, mamma mia. Vi do un'altra chance per dire da dove, da quando ballate con noi e quanto caldo fa. Another chance.

0: traduco: corri veloce lontano dal sole come Dracula. Mi sa che lo dovremmo fare. Run from sunlight, Dracula. Dovremmo farlo un po' tutti perché si cuoce nelle nostre città. Anzi, in questi giorni ho visto fettine fatte arrosto sui balconi e sui terrazzi milanesi, ragazzi, perché la temperatura sale, arriva a 62 gradi e quindi la carne si cucina ed è la stessa cosa che succede a noi. A tal proposito, mi raccomando, tenete i cuccioli, tenete i bambini, tenete le persone anziane, tenete voi stessi al fresco e se potete non portate a passeggio i cani nelle ore caldissime. Ciao, chi è con me?
1: Vabbè. 40 gradi prima dell'ingresso di Cormano. Ciao da Pier da Milano. Disco.

0: Ragazzi, vi aspetto.
1: E adesso spazio alle news di Link, diamo il buon pomeriggio alla redazione.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Alle 14 aperta a San Donato la camera ardente per Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano morto durante un inseguimento il 22 di giugno. Non è più un poliziotto, Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo del commissariato Mecenate di Milano, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri durante un controllo a Rogoredo lo scorso 26 gennaio. Il provvedimento gli è stato notificato in carcere. Sparatorio questa mattina in strada a Chivasso, un uomo è stato colpito 5 volte alle gambe, il ferito è Francesco Ilacqua, già arrestato nel 2017 per associazione mafiosa ed estorsione. A Torino un cittadino straniero è stato arrestato per violenza sessuale e rapina. L'uomo ha prima palpeggiato una donna in via Santa Chiara, poi nella fuga ha trascinato un'altra donna in un androne colpendola con pugni prima di portarle via il cellulare. In taxi raggiungevano le case delle vittime anziane a Milano e nell'Interland si facevano consegnare oro e gioielli fingendosi carabinieri o poliziotti, 5 in manette. Tra le altre notizie, 4 arresti per l'attentato a Torvaianica contro Sigfrido Ranucci, il giornalista. Il comando ha agito su commissione. Prossimo appuntamento tra un'ora con Cinzia Morgante.
3: Finalmente è iniziata l'estate.
4: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
4: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
4: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
3: No, sì. Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Disco Radio Parma!
1: È l'amore per Disco Radio come il caldo, perché non ti lascia andare mai. Sai quell'amore che ti rimane dentro? Perché come ho detto sul palco la scorsa sera tra date, nell'ultima data del nostro tour, gli amori cambiano, le fidanzate, i mariti, le mogli, spesso e volentieri anche gli amici, le comitive, le città. Ma Disco Radio è per sempre. Love, don't let me go. Party.

0: chilometri in questa vita, poi contano i fatti, e di fatti mi diverto da matti. Disco Radio e Don Cash, la radio del party. The Message, TST and Freschi. Scusate, ma mi è scappato il freestyle, ragazzi, proprio sto carico a molla. Allora, sentiamo da dove, da quando si balla con noi e quanto caldo. Vai.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Daniele da Settimo Torinese.
0: Ciao Dani.
1: Il mio bruscotto 43 gradi.
2: Allora, 43. Fa freddo.
0: Va via.
2: 36 gradi e mezzo, raga.
0: No, no, no, 36 gradi e mezzo metto sul Moncler, c'è freschino. Fuori fa freschino, faccio la freschi. Dite a Don Cash.
3: Ciao Don, mi ricordo che quando posammo l'ultima pietra della piramide di Cheope,
0: sì,
3: facemmo una grande festa con sottofondo Disco Radio.
0: Bravi.
3: Però c'era Matteo Epis a girare di dischi
0: in console,
3: ricordo,
0: ma infatti sì, con Nefertiri ci stava lui, hai ragione. Ma ancora, da quanto ballate con noi
4: bella
0: e quanto caldo?
4: Don Cash.
0: Bella brodo.
4: Qua è Jimmy Tulipano.
0: Ciao Jimmy Tulipano.
4: Di Milano.
0: Milano.
4: Io adoro.
0: Cosa?
4: Amo.
0: Chi?
4: Disco
0: cosa?
4: Radio.
0: Bravo.
4: E dal 98.
0: Bravo.
4: Cappa.
0: Così
4: buon
0: si fa.
4: A tutti.
0: Bravo, così si fa. Cappa di calore. Dai, un altro cruscotto caldo.
1: Ciao Don. La mia macchina oggi ha detto abbandonami qui e lasciami morire tranquillo.
0: Mi rassegno al mio
1: non
0: destino.
1: Non c'è neanche più la temperatura. Yeah. C'è da morire. Ciao, salvo Dasti.
0: Così ho accettato con rassegnazione il mio destino. Ma l'importante è se la lasci, che la lasci con Disco Radio, eh.
5: Disco Radio.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Disco Radio.
0: E allora lasciatemi mandare i saluti a Cristian da Milano, il nostro amico Angelo che scrive da Bergamo, Simona anche lei da Bergamo, bellissimo perché uno l'ha scritto Bergamasco doc e lei invece BG, così un attimino più tenue. E poi ancora Francesco che ci ascolta dal centro di Torino, Anna che ci sente invece da Pavia. Che belli che siete, da dove, da quando si balla con noi e vogliamo il 2002. God is a girl.
5: Rhythmic History.

0: sono Bob Sinclair.
1: Sì, il mio fratellino Bob Sinclair e Raffaella Carrà. Ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare e conoscere entrambi. Soprattutto ho avuto la fortuna e l'onore che quando hanno presentato questo disco, il programma era quello di Forte Forte Forte, e io ero in quella puntata e Raffaella mi disse: ma tu cosa faresti su un pezzo del genere se ci fosse Bob Sinclair? E io: il folle. Vabbè, allora preparati perché arriva. Due giorni dopo ho conosciuto Bob Sinclair, siamo diventati amici. Raffaella Carrà, un pezzo di cuore, Bob Sinclair, a far l'amore comincia tu. Era il 2011, l'anno in cui uscì questo mega remix, e oggi è il 2026 ed è Martedon. E allora è arrivato il tempo di lasciare la linea da Roma a Milano. Signor Marelli, lei mi è pronto?
2: Eccomi.
1: L'inquilino al piano di sopra, lei mi è pronto?
2: No, di sotto solo.
1: Deve stare attento quando tira giù le tovaglie, quando fa la scotolatura quella lì, sì, dopo cena, perché mi arriva le briciole.
2: Sto attento in generale. Ovviamente.
1: Allora vi lascio insieme, ritorno. Bravo. Come sempre a rompere le uova nel paniere domani alle 13 nella family del pranzo. Per il momento da Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
3: Disco Radio.
2: Si sta attenti, le 4.
3: Disco.
2: Dalla capitale a Milano, da Roma a qui per le prossime 3 ore. Grazie Don Cash, sono Fabio Marelli, partiamo. Shades of Blue.

0: martedì pomeriggio.
1: Bella Martelli, bella. L'ultimo di giugno.
0: Evviva. Oggi ci sarà e tornerà la nostra rubrica del Sai chi ti saluta. Se volete salutare qualcuno come fossero cartoline dal mare, li sentite sotto. Per chi non avesse sentito settimana scorsa, abbiamo iniziato anche con qualche novità per quel che riguarda i vari Play the Game Summer. Per vincere la disco radio bag versione estiva, oggi andremo nella nostra sala giochi e tireremo su dalla cantina il nostro Pac-Man. Abbiamo trovato questo, quindi chiediamo ai nostri forzuti, alle nostre guardie del corpo, ce n'è bisogno in questo periodo, di portare su Pac-Man. Quindi quando sarà installato, poi giocheremo e vi porterete a casa la disco radio bag. Se siete lì e pronti,

0: Love. Essere un amore, uno si accontenta. Zerb e Rita Ora. E ora arriva invece Rhythmic History 1998. Inizia così. L'avete riconosciuta? È quella lì che fa così e che, se avete riconosciuto, potete anche cantare tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
6: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Siete voi, il Moulin Rouge!
16: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
17: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
18: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
17: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
18: Sì, ha un profilo unico.
19: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
17: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da €27.900.
19: Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
13: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
5: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
8: Un due posti.
5: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Disco Radio. Commento del Rhythmic History, l'avete riconosciuta?
7: The King of my castle, King of my castle.
0: Non è quella.
7: King of my castle, King of my castle.
0: Dico che non è quella.
7: I'm so excited.
0: Quella è Nina.
2: Rhythmic History.

0: una bella notizia: in Italia l'amore verso gli animali domestici aumenta, almeno quello, meno male. C'è una città in particolare dove pare che tutti abbiano un cane, non a caso è definita la città più pet friendly d'Italia, meglio dire dog friendly. Prima di dirvi qual è, chiedo a voi che animale avete o vi piacerebbe avere al 393 800 3000, come ha fatto per esempio Andrea da Saronno. Gli piacerebbe avere un husky, sarebbe contento viste le temperature. Voi di chi siete ospiti a casa o chi vi piacerebbe accogliere?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione link all'attualità delle 4:30, le ultime con Cinzia Morgante.
2: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Testimonianze e filmati dalle telecamere. Si cerca di fare luce sulla sparatoria avvenuta in strada in centro a Chivasso, nel Torinese. Raggiunto da diversi colpi di pistola alle gambe, Francesco Ilacqua, 48 anni, arrestato nel 2017 per associazione mafiosa ed estorsione. Non si esclude la pista del regolamento di conti. Alla Domus funeraria di San Donato Milanese fino alle 19 la camera ardente di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano morto in seguito alla caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento. Giovedì funerali, sarà lutto cittadino. Cantieri PNRR, Novara rispetta i tempi, quasi 30 milioni di euro per rimettere a nuovo le scuole superiori. Gli interventi in 9 istituti, anche Borgo Manero, Arona e Gozzano. Calcio, Francesco Acerbi lascia l'Inter, il club nerazzurro saluta con un comunicato il difensore dopo 4 stagioni e 6 trofei conquistati. Wimbledon, gli azzurri, Jasmine Paolini al secondo turno, in campo anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e più tardi Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, pomeriggio segnato dal ritorno della regina Serena Williams a 4 anni dall'addio al tennis. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore isolati i fenomeni interesseranno i rilievi del Piemonte e della Lombardia, altrove invece il contesto sarà stabile. E nella giornata di mercoledì inizialmente cieli sereni o al più lievemente velati, poi nella seconda parte del giorno transiterà una vera e propria perturbazione che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi su entrambe le regioni. Localmente saranno anche di forte intensità, attenzione a possibili grandinate e colpi di vento. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano saranno di 33 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.

0: hanno ancora più fresco d'estate. Insomma, devo dirvi qualcosa, ve l'ho detto. Andiamo adesso all'amore verso gli animali domestici. In Italia aumenta, per fortuna, viva Dio. L'ultimo censimento parla chiaro: sono circa 8 milioni, quasi 9 milioni, 8 e 8 cani presenti nelle case degli italiani. Per non parlare ovviamente anche del resto, non ci sono solo cani, ma c'è una città in particolare dove pare che tutti ne abbiano almeno uno. Non a caso definita città più pet friendly d'Italia, direi dog friendly in assoluto. Secondo la ricerca dell'osservatorio Unipol, i dati sono Ipsos, è Torino, il mio Piemonte. Ancora una volta si parla della mia regione, dove arrivo: il 66% dei torinesi ha almeno un cane oppure un gatto. Si tratta della percentuale più alta tra le grandi città italiane, che qua a Milano. A spingere tanti cittadini verso appunto la scelta di un animale da compagnia, supera il ruolo di compagnia, insomma, evidentemente è l'amore verso gli animali, e Dio grazie. Per il 92% di chi ha partecipato a questi dati e ha risposto al sondaggio, un cane, un gatto fa parte della famiglia a tutti gli effetti, e si vuole bene ovviamente all'amico a quattro zampe, con tutto quello che comporta ovviamente sul piano emotivo, organizzativo, i soldi, insomma tutto quello che ne concerne. Viva l'estate, viva chi ama gli animali sempre. Che animali avete o vi piacerebbe avere? Per rispondere 393 800 3000. Non valgono i bipedi, no, giusto così, visto che tutti dicono quella roba lì.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
6: Animali che avete o vi piacerebbe avere?
7: Sono due bambini.
6: Dai,
7: come animaletti domestici, Riccardo e Davide.
6: Sono lì?
8: Ciao.

0: modo per dire siamo chi siamo, nel senso anche chi ha animali, insomma, dimostra di essere un grande amante della vita in generale. Lupin, abbiamo un nostro affezionato ascoltato. Cos'è? Un cinghiale? Non è arrivata una foto al 393-800-3000. Che meraviglia!
1: Ciao Marelli, ciao. Max da Torino.
0: Sì, ciao Max.
1: Io da un anno
0: che
1: a
0: hai?
1: Questa parte.
0: Che hai? Che hai?
1: Ho un bassotto di nome Milo.
0: Bene, salutalo.
1: Ciao,
0: grande.
1: Buona giornata.
0: Grazie mille, saluta Milo.
2: Ciao Fabio, ciao. Sono Anna da San Damiano d'Asti.
0: Ciao Anna.
2: E io
0: che
2: ho una pincerina,
0: una pincerina
2: di 12 anni.
0: Wow.
2: Che è la mia vita.
0: Bene, bene.
2: Ciao a tutti.
0: Bello, bello. Tutti che ascoltano il disco radio, anche i vostri animali, un minuto alle 5. Bello, amo Lupin, però il cinghiale veramente.
3: Ciao Marelli.
0: Ciao.
3: Io ho un bellissimo cagnolone nero e un bellissimo gattino rosso.
0: Amore,
3: e sono
0: matti,
3: stupendi, affettuosi, amorevoli. Gli animali sono veramente una cosa superlativa. Ti danno tutto in cambio di poco o niente. E quindi bisogna amarli e soprattutto rispettarli.
0: Brava,
3: ciao.
0: Brava, vi piacete un sacco. Adesso One Republic, novità delle 5. Poi se volete salutare qualcuno arriva la nostra rubrica. Sai chi ti saluta? In Your Eyes.
4: Novità, novità, novità. Disco Radio.

0: attiva del sa che ti saluta, nel senso che potete salutare chi volete, sorprendere chi volete, potete anche salutare i vostri amici a quattro zampe, visto che abbiamo parlato anche di questo. A Torino sono molto pet friendly, come lui che saluta i suoi amici pelosi.
1: Caribe, Strela, sono i miei due golden, splendidi, non li cambierei con nessuna persona al mondo.
0: Ecco.
1: Cui io faccio anche il toilettatore, perciò.
0: Oh, che bello.
1: Viva gli animali.
0: Benissimo,
1: sempre.
0: grazie mille. 393-800-3000, se volete salutare chi volete, fateglielo sentire. Anzi, mandateci l'audio, poi ditegli, metti il suo disco radio. Lo sorprenderemo perché tutti vogliono salutare la radio, vero?
2: Ciao Fabio. Ciao. Graziano Lavaglio Serra. Ciao, un Graziano. Saluto grandissimo a Andrea, Renato e a Fabrizio e Michele, che è rimasto a casa. Qua siamo a Bosa Marina e stiamo benissimo.
0: Degna.
2: Ragazzi, buone ferie e
0: bello.
2: Ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao ciao.
0: Fate come loro, che don. Ah no, i suoi amici. Salute un cash. Fate come loro, ascoltateci magari anche con l'app dalla spiaggia.
3: Saluto Massone.
0: Ecco.

0: 5, 9 minuti, quasi 10. È sempre l'ora di salutare e sorprendere chi volete grazie alla nostra rubrica Anche in estate sono un po' cartoline dal mare. Sai chi ti saluta? Avete sentito prima il nostro ascoltatore Graziano. È arrivato un altro messaggio sempre dalla spiaggia della Sardegna.
1: Ciao Fabio, scusami, sempre Graziano da Vallisera. Poi ho avuto una lamentela da che chi? Le donne non lo salutate.
0: Le donne.
1: Quindi vi salutano tutte le donne di tutti i compagni che prima vi ho detto e che Michele non ci ha sentito. Quindi Michele Basile deve accendere la radio su Disco Radio e sentire,
0: sì,
1: ok?
0: Però
1: ciao a tutti,
0: le donne, i nomi delle donne almeno, sta cafonata, manco i nomi delle donne hai detto, abbi pazienza.
2: Ciao Cinghiarelli.
0: Ciao, chi è?
2: Sai chi ti saluta?
0: Sì.
2: Oh. I miei due bambini, Ugi e Timo.
0: Grazie.
2: Due Jack Russell, uno da 9 e uno da 3 anni, ti saluta.
0: Tanti salutano gli animali.
3: Tre gattoni.
0: Sì.
3: Bellissimi.
0: Juve.
3: Sì. Cleopatra e Cesare.
0: E grazie, li salutiamo.
4: La mitica Smeralda.
0: La mitica
4: con
0: Smeralda.
4: La quale grazie a lei, qualche mese fa ho vinto la Disco Radio Belgio perché ha allenato le risposte.
0: Salutiamo Smeralda.
4: Davide, ecco sulla lingua.
0: Va bene, la nostra rubrica del Sai chi ti saluta tornerà in qualunque momento vogliate, abbiate bisogno, insomma, d'estate. Cartoline dal mare. Ma adesso l'annuncio dei nostri ascoltatori, ascoltatrici, annunciatori, annunciatrici durante l'anno che diventano animatori e animatrici di Tamarristory.
5: Ehi Tamarri!
0: Ehi!
5: Siete pronti?
0: Sì.
5: Allora, qui nel villaggio della Tamarria c'è un'unica questione da gestire.
0: Quale?
5: La grande energia.
0: Vero.
5: E allora, vai col tamarro, dai che è il nostro momento.
0: Tra
5: sulle
0: poco,
5: mani!
0: Andiamo.
6: Saluto Massimo.
0: Ancora.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
17: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
19: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
18: Solo questo modello?
19: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
18: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
22: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
21: Auto Wow, lo dirai anche tu.
23: Il ristorante Asia

0: A Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
1: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
2: A posto Arsizio, apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
7: Disco Radio. Abbiamo i tamarristi estivi per i tamarristori.
8: Devo essere più tamarro anche con questo caldo. Sì. Ho abbassato il finestrino.
7: Bravo.
8: Tirato fuori il braccio. Suono il clacson. Arriva il tamarristo.
7: Bravo.

0: la mano. C'è una cosa che fanno tutti o quasi tutti, come sposarsi, ma che non avete ancora fatto voi. Anche banale, vale tutto. Poi ne parliamo tra poco. Ma arrivano gli ultimi saluti, ce n'è veramente una marea. Possiamo salutare tutti, però
1: io
0: ci
1: volevo
0: proviamo.
1: Salutare Carignano,
0: sì,
1: il benzinaio top di Orbassano.
0: Salutiamo tutti.
2: Ciao, ti saluta Chloe, Leo di Monza.
0: Grazie Cleo.
3: Allora, Emiliana, sì, che è la moglie di Graziano. Poi sì, c'è Elisa, Lorenzo e Valeria.
0: È l'elenco.
3: Poi c'è Valeria che Tavalla. Poi abbiamo Silvia.
0: Mamma,
3: poi abbiamo Serena con Ilinga e Giulia.
0: L'elenco
3: poi
0: degli invitati.
3: Luigina. Poi abbiamo
0: del matrimonio.
3: Abbiamo che ci manca il totale.
0: Sì.
3: Abbiamo aiuto. Ci siamo al completo. Quindi ragazzi, auguri e buone ferie.
0: Ah,
3: ciao ciao.
0: Chi è in vacanza? Cartoline dal mare, sai chi ti saluta, diventa così per tutta la stagione estiva. Poi ci salutano Massimo e Filippo da Xamil in Albania. Grazie anche per la foto, che carini, in spiaggia anche loro sotto l'ombrellone. Saluti da Francavilla al mare, finalmente mare. Dennis immigrato da Alba, provincia di Cuneo. E poi chi c'è?
4: Ah sì, ancora uno. Ricky. Non dimenticato, ancora Ricky. Non mi ammazzate, ciao a tutti.
0: Ho capito, però, non è che la radio è la vostra, eh.
5: Saluto Massone.

0: tutto. Sì, sì. Anche per sposarsi, tra i 28 e i 32, se siete prima o dopo è finita quella roba lì. Superata quella, vi dico che età giusta è per fare cosa. Ma prima chiedo a voi al 393-800-3000, vostra è o sarebbe l'età perfetta per...
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: La redazione Link, l'attualità delle 5:30, davanti a me Cinzia Morgante.
2: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. A Monza il 17enne accoltellato per rapina mentre stava rincasando in monopattino assieme a un amico dopo aver festeggiato la promozione della squadra di calcio cittadina in Serie A. In manette un 19enne di nazionalità marocchina, nato e residente in città, già in carcere per altro reato. Indagato anche un 20enne suo connazionale. Testimonianze filmati dalle telecamere, non si esclude la pista del regolamento di conti, indagini sulla sparatoria avvenuta in strada in centro a Chivasso, nel Torinese. Raggiunto da diversi colpi di pistola alle gambe, Francesco Ilacqua, 48 anni, arrestato nel 2017 per associazione mafiosa ed estorsione. Intercettato dalla polizia stradale all'altezza di Bologna Sud, stava percorrendo la 1 per recarsi a Milano in monopattino elettrico. Arrestato un 26enne di origini africane, trovato anche in possesso di alcuni grammi di droga. Calcio ufficiale, Gonzalo Matias Ramos al Milan, circa 75 milioni di euro al Paris Saint-Germain per l'attaccante portoghese a titolo definitivo. Contratto fino al 30 giugno 2031. Tennis Wimbledon, Matteo Arnaldi fuori al primo turno, in campo Lorenzo Sonego, in serata Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato torto al presidente Donald Trump e mantiene lo ius soli, le news tra un'ora.
3: Fortunata di oggi è Melania.
4: Melania, Melania.
3: 1870.
4: Ah, primo agosto 1970, sì, sì, sì.
3: Ah, io avevo letto 1870.
4: No, ma no.
3: Ma li porta bene.
4: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
3: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
4: Prego, prego.
3: Cala Melania. Che spavento. Come sta andando la tua relazione?
4: Sì.
3: Facendo le colna bene.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: C'è un'età per tutto, anche per...

0: You, Magic Box dal 2003, dobbiamo ancora giocare. Disco Radio Bag in arrivo, la versione estiva del Play the Game Summer. Oggi giocheremo a cosa? Ma chi lo sa, c'è un'età per tutto, anche per sposarsi.
1: L'età ideale sarebbe 25, ma con 50 d'esperienza però.
0: Sai, hai già ragione, è vero? È tra i 28 e i 32, superata quell'età, divorziate. No, nel senso che la probabilità di divorzio comincia a salire. I dati sono dell'Università dell'Utah. Dunque, prima dei 28 il rischio di rottura è alto per immaturità. Dopo i 32 sale a causa di abitudini troppo radicali. Vabbè, ho capito, non va mai bene niente. Quindi 28, 29, 30, 5 anni. Se uno si sposa in quei 5, bene, arrivederci, grazie, altrimenti. Dunque, il rischio di separazione inizia a salire del 5% ogni anno dopo i 32. Quindi, la scelta ottimale è quella di sposare la prima... Attenzione, sentite qua, Sarebbe quella di sposare la prima persona incontrata che sia migliore di tutte quelle frequentate prima dei 28. Qual è la meno peggio o il meno peggio? Poi sposarsi tra i 28 e i 30. Secondo me hanno preso un'insolazione quelli dell'Università dell'Utah. La vostra è o sarebbe l'età perfetta per fare cosa? Dunque, la maggior parte dicono per andare in pensione.
2: La mia età è perfetta per andare in pensione.
0: Ecco, vedi?
2: Ho iniziato 16 anni a lavorare e adesso ne ho 45. Davide da Uboldo.
0: Vabbè, adesso non esageriamo.
3: Mastelli, Marelli, io ho 52 anni. È l'età giusta per andare in pensione e godersela. Non aspettare di diventare vecchia che poi non ti muovi più. Insomma, là,
0: invece,
3: dai.
4: Io ho
3: 45
4: anni, dovrei avere ancora. Dovrei avere figli, macchina, casa,
0: invece,
4: avere un lavoro, avere il contratto fisso.
0: Invece
4: normale.
0: Che c'hai?
4: Invece sono ancora in giro del mondo che faccio ancora il giro del mondo perché faccio lo chef studio privato e faccio lo zio figo perché prende, spande, guadagna e ci divertiamo perché bisogna sempre vivere la vita.
0: Bravo.
4: Ciao ragazzi, ciao Mario.
0: Senti, lui ha capito tutto della vita.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
7: E allora la vostra età è perfetta per far cosa?
8: Ciao. Io sono nell'età giusta per diventare ricca, quindi come facciamo?
7: Non lo so.
8: Come la mettiamo?
7: Non lo
8: suggerimenti?
7: So.

0: Disco Radio International Love. Sarà internazionale, ma insomma l'amore da queste parti dovrebbe durare, per durare insomma a lungo vi dovreste sposare tra i 28 e i 32. Passati quei 5 anni, arrivederci, grazie. Lui ha una teoria particolare.
1: Niente, io ho sempre sostenuto, sono un fautore, e ancora insisto, che il matrimonio dovrebbe avere una durata di 5 anni con rinnovo.
0: Cioè?
1: Se si vuole, altrimenti si passa avanti. Però deve scadere senza l'atto, quel casino del divorzio. Ciao, un bacio a tutti.
0: Ma Enzo,
1: davvero.
0: Ma c'è Enzo che non è una bruttissima idea. Penso, sai che c'è 5 anni e poi. Anche perché uno poi ha quel pepe, no? Dice, guarda, tra un anno mi scade, quindi uno decide se insomma restare oppure cambiare. Non è una brutta idea. Ci si potrebbe ragionare su tante cose in Italia che insomma potremmo fare insomma l'avanguardia rispetto al resto d'Europa. Va bene, DNA, Modern Game, la novità è di Andrea Bocelli, David Guetta, andiamo ai mondiali.

than a game. Novità delle 6, tra poco Play the Game Summer. Prima arriva Rhythmic History. Vabbè, ma è quella. Sì, la potete cantare se l'avete riconosciuta, ma è quella.

0: 6-8 minuti nel centro estivo di Disco Radio, aperto tra le 4 e le 7 con me. Sono Fabio Marelli, arriva Rhythmic History che tutti hanno riconosciuto.
1: Because I love you.
0: No, è un po' diversa. Inizia così, aio, un po' più sarda. Forse non lo sapevate, ma
2: sì.
0: La sindrome di Kvad.
2: Cosa?
0: Kvad.
2: Sì, ok.
0: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
2: Oh mamma.
0: Sì, tra i sintomi più comuni si manifestano un leggero aumento di peso.
2: Sì.
0: E una voglia irresistibile di comprare quella borsa lì.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
16: Garage Flex, buongiorno.
17: Buongiorno. No, vorrei affittare un posto auto.
16: Che veicolo?
17: Un due posti.
16: Ok.
17: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
16: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
17: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
16: Mi sta un po' confondendo.
17: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
18: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura. Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
21: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
20: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
21: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it
0: Disco Radio. Siamo tutti? Sì, al momento del Rhythmic History l'avete riconosciuto.
1: Because I love you.
0: Aiuto. A proposito, Mayday, Mayday 96.
22: Rhythmic History.

farvi vincere la Disco Radio Bag nel centro estivo di Disco Radio, aperto ogni pomeriggio dalle 4 alle 7 insieme a me fino a settembre. Sono Fabio Marelli, beh, l'avete riconosciuto, forse l'avete sentito, forse no, la settimana scorsa tra le novità estive si va in sala giochi, si andrà

vecchio giù in cantina, l'abbiamo portato su, ci ha messo 2 ore a portare su i nostri forzuti buttafuori. È il gioco di Pac-Man che siamo pronti ad accendere soltanto per voi, per farvi vincere il disco Radio Back. Cosa dovete fare? Per chi non conoscesse Pac-Man, è l'omino che mangia le palline, che mangiava le palline. Questa roba qua che faceva questo. E allora dovete contare perlomeno quante palline si mangia. L'avete fatto già, siete stati bravissimi settimana scorsa, l'omino di Pac-Man. Quindi fate attenzione, dovete essere bravi, orecchie ben aperte, a dirci quante palline mangia sta settimana. Eccolo! Mangiato tantissimo, settimana scorsa aveva mangiato molto di più. Avete contato?

0: Te quante palline si è mangiato?
1: 8.
0: No, non sono 8, ma
1: 6.
0: No, non sono 6, sono, diciamo, tutti
1: Claudio
0: i numeri.
1: Claudio da Carugate.
0: Ciao, no, non sono quelle.
2: Si è mangiato 12 palline.
0: Esagerata, no, non sono quelle, non sono 12.
3: Che Padre
0: Mario,
3: secondo me, ha mangiato
0: 5
3: palline.
0: Decidi, va bene. No, ma non sono manco 5.
4: Sono,
0: no,
4: Andrea da Chiavenna.
0: Ciao.
4: Sto scendendo dall'Engadina, sì. E secondo me si è mangiato guidando. Ho fatto un po' un calcolo così approssimativo. 6 palline.
0: 6 palline, no.
4: Ciao ragazzi.
0: È sempre l'inza. Mancava soltanto un numero, tra poco. Al 3 9 8 103. Io vi dico una cosa però, se scrivete, mandate i messaggi, poi vi chiamiamo, non dite ma io ero prima. Ma se non rispondete.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Diamo link all'attualità delle 6:30 con Cinzia Morgante.
6: Fabio, grazie, buona serata a tutti, ben ritrovati. Il motore economico del paese. Oggi a Milano si è tenuto un incontro istituzionale tra gli assessori allo sviluppo economico di 5 regioni del nord Italia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Veneto. L'ipotesi di un malore per il caldo: un bracciante di 55 anni di nazionalità marocchina è morto mentre stava raccogliendo angurie in un campo del Mantovano a Carbonara di Po. La CGIL, 3 lavoratori deceduti per il caldo e uno in coma, è una strage. 7 ultra dell'Italia, indagati a Bergamo, avrebbero cacciato con modi intimidatori famiglie e ragazzini dai loro posti allo stadio per occuparli a loro volta in occasione del match fra Azzurri e Irlanda del Nord. In arrivo anche Daspo. Basket, dopo 7 anni l'Olimpia Milano ha salutato Ettore Messina, coach e poi dirigente, occuperà sempre un posto di primo piano nella storia della società, si legge nel comunicato. Tennis, Wimbledon, Matteo Arnaldi fuori al primo turno, in campo Lorenzo Sonego, in serata Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Domani colloqui in diretti tra Iran e USA a Doha, al centro lo stretto di Hormuz. Le news tornano tra un'ora.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: E allora quante palline si è mangiato il nostro Pac-Man?
3: Secondo me ha mangiato 4 palline.
0: No, troppo poche.
10: 69.
0: Arrivederci. From Disco to Disco.

0: from disco to disco, 4 senza interruzione. Allora, abbiamo ripreso Pac-Man, avevamo già giocato settimana scorsa come novità all'interno del Play the Game Summer per vincere la Disco Radio Bag. Vi abbiamo fatto sentire quante palline si è mangiato secondo voi.
1: So io quante palline ha mangiato.
0: Quante?
1: 67.
0: Esagerazione. Andiamo a Cuneo da un nostro ascoltatore che ha un po' di fretta, deve andare dal dentista. Tutti dal dentista ho detto andare. Non è il primo, forse a quest'ora ci vanno tutti, prendono un appuntamento. Andiamo da Manuel.
2: Pronto!
0: Oh, ciao Manuel!
2: Ciao!
0: Come stai?
2: Bene.
0: Ecco, il mal di denti forse, no?
2: Ma no, non ancora, cerchiamo di prevenirlo.
0: Ok, che bravo, giusto. Quindi visita di routine di controllo. Bravo, bravo,
2: ecco.
0: Manuel. Dunque, Manuel con un entusiasmo pazzesco prima ci ha detto quante palline si è mangiato Paco. Lo facciamo sentire per chi insomma più o meno si è avvicinato, è andato anche molto lontano. Queste erano le palline.
2: Sette,
0: l'ha detto. Senti Manuel, però me lo ridici come avevi detto nell'audio? Io lo faccio sentire quello che è arrivato.
2: Sette!
0: Ce lo ridici così Manuel?
2: No, ma devi farlo sentire tutto però.
0: Va bene, rimandiamo tutto per intero.
2: Ciao Martelli!
0: Martelli, sempre.
2: Sette palline ha mangiato Pac-Man. Sette!
0: Va bene, allora basta così Manuel.
2: Ah, ecco.
0: Felice? Sì. Contento.
2: Sì, felicissimo, mamma mia.
0: Bene, non ci credeva neanche lui quando l'ha detto.
2: Ci ha parlato tante volte e ringrazio con risposta che ci sono sempre quei numeri strani che ti chiamano.
0: Ma sì, adesso con questa storia, però quando vedete un numero da Milano e avete mandato magari il messaggio del Play the Game, sappiate che siamo noi, visto che non sei stato il primo, il più veloce, ma siamo arrivati a te perché gli altri hanno pensato probabilmente la stessa roba, avevano altro da fare. Cosa fai nella vita, Manuel?
2: Lavoro in un'azienda di movimento terra.
0: Ok, e quindi insomma hai lavorato parecchio anche oggi, adesso te ne vai dal dentista.
2: Sì.
0: Pulizia dei denti?
2: Spero di sì, devo vedere.
0: Vabbè dai, che basta, nel senso va ognuno fa fare quello che vuole. Senti Manuel, ti mettiamo un trapano dentro se vuoi, io ho un filo interdentale.
2: E... sì, va bene.
0: Dai, se vuoi saluta chi ti pare.
2: Saluto mia moglie, mio figlio che sono all'ascolto e tutti quelli che mi conoscono. Fantastico.
0: Saluta il dentista, ciao Manuel.
2: Ciao, grazie.
0: Sì.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show, nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One.
4: Lo riportiamo in cantina, Pacman, lo riaccendiamo chissà quando per farvi vincere la Disco Radio Bag, altri Play the Game Summer. Sono Fabio Marelli, arriva Luis.

0: 1, 2, 3,
1: check out. È arrivato.
2: Dite 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
3: Sassassà, prova.
1: È arbato J Balvin. No.
2: Pensavo a Luisi.
1: Sei arrivato a portare bel tempo.
2: Dici?
1: Buone notizie.
2: Aiuto,
1: fresco.
2: Ho paura.
1: Cibo, cosa porti?
2: No, io nulla.
3: No, però mi stavo preoccupando che arrivasse un altro diluvio con queste due cose.
1: Hai visto però ieri?
2: Ieri ho sentito.
1: Sono arrivato, sono uscito un po' di pioggia. Sì. È arrivato a casa, finito. Smesso, vedi?
3: Ti sei bagnato?
1: No.
3: Le 7 e un minuto.
1: No, ero fradicio.
3: Ok.
1: La parte sotto qua dei jeans.
3: Io che pensavo, ho detto, in questo momento Fabio Marelli starà nuotando.
1: Ma noi abbiamo l'ombrello di emergenza e quindi...
3: Dov'è?
1: È quello che c'è all'ingresso. Perché adesso l'ho riportato. Tu te lo saresti portato tenuto a casa.
3: Ma cosa dici?
1: L'avresti rivenduto.
3: Guarda, non parlare di ombrelli, perché se c'è mia madre all'ascolto dice: vediamo se ne ha perso un altro.
1: Signora, le ricordo che suo figlio mi ha spaccato la bici qualche anno fa.
3: Senti, chiudiamo sto discorso. Quanto ti devo?
1: No, guarda.
3: Dimmi quanto ti devo.
1: Oramai in prescrizione.
3: C'è l'uovo di Alan Walker. Ah, quindi non me ne parlerai più. E

voi non potete capire la mia faccia. Cioè, io sto ascoltando sto disco così. Sono rimasto senza parole. Anche perché normalmente quando succede è Radio Maria che ti interferisce. Invece a sto giro sembravamo interferiti da Radio 3. Cioè parte sto disco così. Alan Walker insieme ad Ava Max era Fate. Lo ascolteremo tantissimo in queste settimane. Anche perché da oggi è novità qui su Disco Radio. Io mi chiamo Alessia Noisi. Staremo insieme per le prossime tre ore con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Tante cose belle da fare e da raccontarci, ma soprattutto tanta musica da ascoltare, come questa di Tame Impala.

0: Debian, lo dice Calvin Harris, mollate lo stress, questa è l'ora giusta per farlo. Rimedi? Allora, io non sono un esperto, ma secondo me un bel bicchiere di prosecco a quest'ora, oppure un bello spritz, potrebbe andare molto bene. Dopo questa che si chiamava Release the Pressure, tra un attimo su Disco Radio, torna alla Stare del Ritmo, vi sto per riportare nel 2000.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Beh, sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
15: Garage Flex, buongiorno.
16: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
15: Che veicolo?
16: Un due posti.
15: Ok.
16: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
15: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
16: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
15: Mi sta un po' confondendo.
16: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
17: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
18: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
19: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
19: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
19: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
20: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
22: Disco Radio.
0: E anche stasera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per un'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Questa arriva proprio dal 2000, lei è J-Lo.

Bibi Rexha insieme a Faithless. C'era alle 19.22 su Disco Radio. Oh, avete voglia di far festa con noi questo fine settimana? Allora, amici dell'Oltrepop Avese, sapete che questo sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casa Tisma. Edo Monari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash saranno i protagonisti del Casa Tisma Radio Fest, pronti a farvi saltare e ballare con le più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Ci vediamo in Oltrepop Avese, sì, con il Disco Radio Party a Casa Tisma, sabato 4 luglio.

0: L'avete canticchiata anche voi? Blanco e Sfera e Basta, c'era Mi fa impazzire, 19.31. Allora, ogni tanto ci capitano delle novità tecnologiche. Quanti di voi utilizzano abitualmente WhatsApp e quanti di voi magari alle volte avete dato il vostro numero di cellulare perché qualcuno vi ha detto: senti, ma ti posso aggiungere su WhatsApp così magari ti scrivo. Ecco, siccome il numero di cellulare è una cosa abbastanza privata, c'è una bella novità. Da domani potreste lasciare un nome utente per il vostro WhatsApp, non più il numero di cellulare. Ma tutti i dettagli ve li do tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima l'attualità, ci spostiamo in redazione, è lì che troviamo Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Caldo estremo in attenuazione, dalla tarda mattinata di domani allerta arancione, moderata in Lombardia per rischio temporali fino alla mezzanotte. Possibili raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate, allerta gialla domani su gran parte del Piemonte. L'ipotesi di un malore per il caldo: un bracciante di 55 anni di nazionalità marocchina è morto mentre stava raccogliendo angurie in un campo del Mantovano a Carbonara di Po. Aria condizionata guasta all'ospedale San Paolo di Milano, la temperatura nei reparti è arrivata a 30 gradi, protesta il sindacato Nursind. In Piemonte il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge di semplificazione, una cornice stabile, si legge nella nota, per ridurre passaggi inutili e migliorare i procedimenti. Tennis Wimbledon, Matteo Arnaldi fuori al primo turno, in campo Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, in serata anche Flavio Cobolli. In Venezuela, estratto vivo dalle macerie a 6 giorni dal terremoto, un bambino di 3 anni. Le news tornano tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: La verità è che la politica vive ormai di una contrapposizione continua in cui nulla è lasciato al beneficio di inventario. Tutto è contrapposizione, tutto è machiavellismo. Si fa questo, si vuole questo per ottenere un altro risultato, eccetera, eccetera. Lo vediamo per la legge elettorale, lo vediamo per tutto ciò che sta attorno alla giustizia, lo vediamo per le relazioni internazionali del nostro paese, il braccio di ferro Meloni-Trump, lo vediamo per la commissione sul Covid, in cui è evidente il tentativo di portare in qualche modo alla sbarra l'ex premier Giuseppe Conte. Ora è chiara una cosa, è chiaro ed è evidente, così non si va da nessuna parte. Non si può pensare davvero che Meloni abbia mentito mentre invece aveva ragione Mark Rutte, il segretario generale della NATO, che aveva detto che l'Italia hanno aiutato gli Stati Uniti nella guerra d'Iran. Non è vero ed è provato che non è vero. E così come non si può dire che Giuseppe Conte ha lucrato personalmente o attraverso i suoi amici o sodali sulle mascherine ai tempi del Covid. La verità è che nessuno si è trovato come Meloni in una situazione di rischio di co-belligeranza in una guerra, visto che le guerre per nostra fortuna sono qualcosa che per quasi 80 anni non abbiamo visto vicino al nostro paese. Così come nessuno prima di Conte aveva avuto l'occasione di dover fronteggiare un'epidemia mondiale, una pandemia come quella del Covid, senza strumenti già a disposizione, che tutto il mondo non aveva perché preso d'infilata alla sprovvista dal coronavirus. E allora fare di tutto questo materia per infangare l'avversario vuol dire semplicemente fare una campagna elettorale a misura dei social, in cui si è tutti o buoni o cattivi, e l'avversario per definizione cattivo è sempre.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Novità su WhatsApp, ne parliamo tra poco, intanto ne suoniamo 4 senza interruzione.

0: and Music Mind, Disco Fiva. Si chiude così il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Allora, immaginate la scena. Voi conoscete una persona interessante, oppure quando qualcuno ci prova con voi, no? Ci sta, siete al bar. Ciao, scusa, ma piacere, posso offrirti qualcosa? Piacere, chiacchieri, fai, dici, brighi, poi alla fine... Ma ti andrebbe di lasciarmi il tuo contatto? E tu che contatto gli lasci? Instagram? Oppure il tuo numero di cellulare, perché così vi sentite su WhatsApp. Ma il numero di cellulare è qualcosa di privato. E allora, finalmente, dopo qualche annetto, perché WhatsApp ci arriva sempre con un po' di ritardo, a WhatsApp si sono evoluti. Da questa settimana sarà possibile prenotare il proprio nome utente. Cioè, invece di lasciare il numero di cellulare, potrete lasciare il nome utente, come appunto si può fare su Instagram, e da lì potrete essere contattati senza bisogno di dare il vostro numero di cellulare. In pratica vi potrete presentare con una sorta di nome in codice, come vi dicevo. La nuova funzionalità, appunto, è pensata proprio per consentire ai 3 miliardi di utenti di aprirsi al mondo, proteggendo la propria riservatezza. E allora come si fa? Si va nelle impostazioni di WhatsApp, nella sezione account si potrà selezionare il nome utente e lì impostare il proprio. Allora, visto che ci sono 3 miliardi di utenti nel mondo, è inevitabile che qualche nome potrà ripetersi, ed è per questo che allora è stata lanciata l'opzione di prenotazione del proprio nome in anticipo. Fossi in voi, io non mi perderei lì a star lì a perdere tempo. Io l'ho già fatto, per esempio 5 minuti fa ho detto Alessio Aloisi, lo piazziamo lì, già prenotato, mi spiace, non me lo fregate.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio,
1: il ritmo della tua città.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Le 19.51 nel martedì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Luisi. Subito

Loro sono i Medusa insieme ad Eric Amamiya, quelli di Don't Wanna Go Home su Disco Radio. È tempo di novità. Dai, ditemi che siete appena arrivati, allora ve lo dico, pochi istanti e saranno le 8 della sera e da queste parti è arrivato il momento di una bella novità. Vi ricordo che tutte le nostre hit le potete scoprire o sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, potete ascoltare e riascoltarci in podcast e scoprire le novità, come questa che si chiama Shade of Blue, il nuovo di John Summit e Julia Church.

Cioè, allora, visto che prima parlavamo del nostro sito, della nostra app, è proprio lì che potete votare la vostra musica preferita nella sezione Music Club. Voi ascoltate la musica di Disco Radio, la votate e ci dite quella che vorreste sentire più spesso. Noi ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget.

0: delle hit dell'estate. Si chiama Talk to You. Loro sono gli Another. Ecco, quando vi parlo di musica da votare, questa va votata sicuramente. E tra un attimo vi porto anche a fare un bel viaggio nel tempo, come facciamo qui su Disco Radio. Sarà Storia del Ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Sei Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
3: Sabato 4 luglio il disco Radio Party sbarca a Casa Tisma per il Casa Tisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, l'Oltrepop Pavese si accende. A Casa Tisma c'è il disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
11: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7. Sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
12: Siete voi, il Moulin Rouge!
13: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno, via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
17: Disco Radio.
18: Stasera, quindi tra pochissimo alle 21 su Disco Radio, vi aspetto qui per farvi ascoltare la migliore dance storica come questa che arriva dal 93. Lui era Hathaway con What is Love?
19: Rhythmic History. What is Love?

0: dice che la suoneranno questo weekend. No, perché stavo guardando un po' il calendario e sabato 4 luglio il disco Radio Party arriva nell'Oltrepop a Vese, a Casa Tisma, dove ci sarà il Casa Tisma Radio Fest, dove Edu Munari, Matteo Ipis, Valentina Guidi e Don Cash vi faranno ballare le più ritmate da 90 ad oggi. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Oltrepop a Vese si accende, a Casa Tisma c'è il disco Radio Party, e quindi quando vi chiederanno scusa dove si balla, voi direte a Casa Tisma, disco Radio Party, sabato 4 luglio.
1: Mi piace

0: Rospa e Clooney, Free Your Mind. Allora, c'è sta storia che, cioè, si dice che noi uomini ci lamentiamo sempre di più, no? Abbiamo, che ne so, 37 di febbre e facciamo quelli che hanno tipo 41. No, vabbè, voi dite che sia così, secondo me non è. Ma secondo voi, in questi giorni di gran caldo, chi sente di più il caldo? Chi ne soffre di più, gli uomini o le donne? Ditemi la vostra, perché io ho la risposta. 393-800-3000. Adesso l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Curiosi di conoscere cosa accade in Italia e nel mondo? Ci racconta tutto Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Il calciatore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è indagato per prostituzione minorile. Il 27enne difensore nerazzurro coinvolto nell'inchiesta Escort di Milano ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato a breve. Restiamo a Milano. Carmelo Cinturrino, in carcere a San Vittore, è stato destituito dalla Polizia di Stato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, pusher a Rogoredo. Il provvedimento firmato dal capo della Polizia, Vittorio Pisani. Vestiti, gioielli, pranzi e cene, mobili, auto di lusso avevano estorto con una serie di azioni subdole oltre 250.000 euro in due anni a una 64enne novarese con problemi di fragilità emotiva, in 6 a processo. Tennis, gli azzurri a Wimbledon, Lorenzo Sonego avanza al secondo turno, fuori al primo Matteo Arnaldi, in campo Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Se si nasce negli States, si è americani, anche con genitori illegali. Sullo Ius Soli la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato ancora il presidente Donald Trump, che replica: un male per gli USA, il Congresso approvi una legge. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore isolati i fenomeni interesseranno i rilievi del Piemonte e della Lombardia, altrove invece il contesto sarà stabile. E nella giornata di mercoledì inizialmente cieli sereni o al più lievemente velati, poi nella seconda parte del giorno transiterà una vera e propria perturbazione che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi su entrambe le regioni. Localmente saranno anche di forte intensità. Attenzione a possibili grandinate e colpi di vento. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano saranno di 33 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Musica senza interruzione, vi va? Allora ripartiamo da lui, Alan Walker. Questa è la sua Alone.

0: una delle hit dell'estate. Targata Yugel, Moving to the Sun. Ma vogliamo parlare di un tema che nessuno ha affrontato e citato in questi giorni? Il caldo. Non si fa altro che parlare di questo. Ma lo sapete che ho appena scoperto che tra uomo e donna c'è chi soffre di più? Vi ho chiesto voi cosa ne pensate. Sentiamo un po', pronto?
1: Soffriamo entrambi sicuramente. Sì? Ma la mia compagna è una cosa devastante. Cioè? Ogni due minuti mi ripete che caldo, come fa caldo. Oh, anche se continui a ripeterlo, il caldo non è che va. Vabbè. Comunque, secondo me le donne ci battono, ragazzi. Dici? Alla grande.
0: Allora, dite che la compagna del nostro ascoltatore è un caso isolato, anche perché ognuno di noi percepisce il caldo in modo diverso, ma esistono fattori precisi che rendono, a quanto pare, le donne, dal punto di vista fisiologico e sociale, più vulnerabili alle alte temperature rispetto ai maschietti. Sebbene condividiamo lo stesso numero di ghiandole sudoripare, il corpo femminile produce meno sudore. Poiché la sudorazione è il principale meccanismo con cui disperdiamo calore, la temperatura corporea delle donne rimane più alta. È un ruolo fondamentale svolto proprio dagli ormoni. Dovete sapere che durante la seconda fase del ciclo mestruale si ha un incremento della temperatura corporea di circa mezzo grado. E poi queste cose si accentuano anche durante gravidanze e menopausa con le cosiddette vampate di calore. E poi ci sono altri fattori pratici: l'abitudine di portare i capelli lunghi, l'uso del reggiseno, tutte cose che aumentano la temperatura corporea. Quindi, per concludere, noi maschietti smettiamo di lamentarci, perché non abbiamo motivo per farlo. Voi donne, allora, stavo pensando, se potete raccogliete i capelli e via il reggiseno. Ah, no, non si può dire questo? Vabbè, se vogliono possono, no? Eh sì, certo.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Le 20.46 di questo martedì sera, con voi ci sono io, Alessia Roisi, subito il sound di Boss Sinclair e Kaisa. I can wait.

di quanti? 14 anni. C'era la loro musica. A proposito, se volete portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi, scaricate la nostra app sul vostro smartphone e ci potrete ascoltare praticamente ovunque sotto l'ombrellone. It's

0: Bolli insieme a Dua Lipa su Disco Radio. C'era No Lie, adesso inizia la festa. Dai che torna l'ora dedicata agli anni 90. Puntuale anche oggi con me, sono Alessia Roisi, pronta ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti, nei quali non solo viaggeremo negli anni 90, ma come vi dico sempre, anche nei primi del 2000. Tra poco vi racconterò anche quale sarà la prossima data del Disco Radio Party, così le nostre hit le potrete ballare dal vivo. Stan per tornare Steam System, Ingrid con 2SV2, subito Everything But The Girl con Missing.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: fatto ballare. Questo era il 2002, l'anno di Ingrid con Tu es fu tu. È appena partito il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessia Roisi. Tra un attimo anche Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
7: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno. No, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
0: Ogni sera mi trovate qui, già a partire dalle 19 su Disco Radio. Io sono Alessio Rovisi, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party. E poi nella prima ora ci dedichiamo a quelle che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Fatemi dare anche il buongiorno a quelli che si sono svegliati da poco e sanno bene che tra le 5 e le 6 in replica c'è il Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo Disco's Revenge con il gusto, ritroveremo Ace of Base con All That She Wants. Subito però dal 99 Kim Lucas, questa è All I Really One.
12: Rhythmic History.
13: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: era da ascoltare fino all'ultima nota. Venga Boys con Up and Down. Subito prima c'era Gino Latino con You. Noi siamo arrivati a metà del nostro viaggio. State qui, tra un attimo anche i Network.
1: Rhythmic History.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
8: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi vorrei.
9: Siamo gli articolo 31.
10: Ciao, sono Fabri Fibra.
11: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
12: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
13: This is Rap and Drop.
0: Alzi la mano chi ci ascolta dall'oltre Po' Pavese. Preparatevi perché questo fine settimana finalmente Disco Radio arriva lì da voi. Saremo a Casatisma per il Casatisma Radio Fest con Edu Munari, Matteo Evis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 4 luglio porteremo la nostra musica, le più ritmate dal 90 ad oggi. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Allora sabato 4 luglio l'oltre Po' Pavese si accende. A Casatisma arriva il Disco Radio Party e su Disco Radio intanto arrivano i Network. Dal 95 c'è Memories.
14: Rhythmic History.
15: Rhythmic History.
14: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma guarda che bella selezione, Hotel St. George con Figli delle Tenebre, subito prima Daft Punk con One More Time e Ramirez con Orgasmico. State qui, stanno per tornare i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Adesso che finalmente è arrivata l'estate e il caldo, portate in vacanza Disco Radio con voi, come scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì ci potete ascoltare in diretta, riascoltare in podcast e mandare i vostri messaggi. Adesso Dreams.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio. Dreams.

0: detto che avremmo chiuso l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version con la versione hardcore di Somewhere Over the Rainbow. C'era Maruscia, io invece sono Alessio Aloisi, vi aspetto qui per fare festa domani alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Ale, adesso c'è il Soul Set.
2: Disco Radio,
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set,
3: Soul Set, this is Soul Set.
0: Partiamo con un'ora di musica house, deep, funky, da qui fino alle 11. Siete tutti miei, sono Fabio Marelli, pronto ad accompagnarvi fino al party set con Matteo Epis e Edo Munari. Tanta bella musica anche questa sera, un abbraccio a chi ci ascolta magari già in vacanza. Si parte, è l'ultimo Soul Set del mese di giugno, saremo con voi anche per tutta l'estate. Scaricate la nostra app, aggiornatela, partiamo, la prima di stasera, I See You.

0: Lolly Feder, Alexa Iono, dal Soul Set del 2016. Sono già passati 10 anni da questa che ha chiuso il primo blocco di stasera. This is Soul Set. Cola, Nathan Doe, Tyone Way, molto cool. Anche Georgia Smith, Little Things and Gypsy Woman, Casango, Alejandro Garrido e A.I.E. Albi, Jati Ranks, la nuova versione di ICU.
1: Sabato 4 luglio il disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: This is so sad. Via, ripartiamo anche sul canale 8858 di Sky. Potete ascoltarci anche tutta l'estate attraverso il vostro televisore, magari in vacanza tra le 10 e le 11, in digitale, in streaming attraverso la nostra app, per esempio. Perché no? Si riparte. Il Soul Set ci regala anche con la musica lontana.
3: Disco Radio Party, Soul Set.
4: This is so sad. Mi ricordo quella sera,

Na na na na na. Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella sera.

0: Charlie Puth, il remix di Brightstar dal 2017, Nelson so Set, How Long? This is so sad. Anche Milky con David Guetta, la versione di Just The Way You Are del 2026 con Emilia Ali, OG's Give Me A Call. Funky Nasso dal passato, Federico Scavo, abbiamo aperto con Zio, quella musica lontana.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.

Questo è So Set tra le 22 e le 23 in questo martedì sera, ultimo del mese di giugno. Già la seconda parte, prima mezz'ora volata via. Come sempre la gran bella musica super funky fa questo effetto anche d'estate. Sono Fabio Morelli, ripartiamo da Milk Bar, Antonio Contino, Again, Do It Again. Disco Radio Party.

0: di Averer in featuring di Ultranate a completare anche il terzo blocco del Soul Set di questo martedì sera su Disco Radio. Era Starlight. This is Soul Set. La bella baby di Bakermad al 2017, poco fa in mezzo con Samuele Sartini, anche Never Coming Down. Move Adam Port, mia, che bella. Abbiamo aperto con Mil Bar, Tony Contino, Again, Do It Again. Dai, le ultime.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Dirai solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Is so sad. Queste arrivano tutte ad un fiato, poi parti set con Matteo Pi e Sedo Munari, ma alle 11 ancora Soul Set con Ricky Tro.

Pacchetti. Ti vedo, vi sento, anzi, domani sera. Nuovo Soul Set 22-23. Grazie a tutti, vi aspetto prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo Eppi, Sado Monari e al Party Set.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Il Rugby Sound sta per iniziare. Dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. Biglietti su Ticket One. Yeah, boy, yeah.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Fortunata di oggi è Melania 1870.
2: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
1: Ah, io avevo letto 1870.
2: No, ma no.
1: Ma li porta bene.
2: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
1: A lei non è così. No, nel senso, nei suoi complotti.
2: Prego, prego.
1: Cara Melania.
2: Che
1: come sta andando la tua relazione?
2: Sì.
1: Facendo le colna bene.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Fuori, vivi la festa insieme a noi!
5: Vivi la festa insieme a noi!
3: Disco Radio.
6: Welcome to the party!

non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social. Commenta, taggaci nelle tue storie.

0: radio. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Welcome to the party.
2: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco radio.
2: Disco radio.